democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Racconterò di quando hai detto: ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi ho cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò a mio figlio le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo intanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così per

0: della sigla e leggerò un brano.
1: Un brano?
0: Sì. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa il posto è più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi, credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via d'uscita, c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è irraggiungibile, e anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, è la nostra dignità, la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. Quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita, che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te. Anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nostra malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai. È la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. È la volontà più fragile e infinita, la nostra dignità è la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità, ma che lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà. Quando sentirai la forza è dentro di noi che afferra le tue dita, amore mio, prima o poi la riconoscerai, la sentirai la forza della vita, che ti trascinerà con sé, che sussurra intenerita, guarda ancora quanta vita c'è.
1: Abbiamo cominciato con la nostra vita, che non è sempre, no,
0: rose e fiori.
1: Che tu dici, ecco.
0: Adesso ascoltiamo la sigla.
1: Vediamo un po'.

0: sì, abbiamo sentito La Vita, addirittura anche con la canzone che abbiamo ascoltato. Allora, Simonetta, ma se è così dura questa...
1: Allora, io prima l'ho declamata, diciamo, no? E poi l'abbiamo ascoltata. È la canzone del 1992 di Paolo Vallesi. Era arrivato terzo al Festival di Sanremo. Primo arrivò Luca Barbarossa con Portami a ballare. Secondo Gli uomini non cambiano di Mia Martini.
0: Ecco.
1: E lui La forza della vita, scritta con Beppe Dati, che è un paroliere. Poi qui abbiamo ascoltato Vallesi insieme a Gianni Morandi, perché dopo 30 anni della sua scrittura, questa canzone scritta nel 1992, dopo 30 anni la cantò insieme a Gianni Morandi. Quindi noi abbiamo ascoltato la versione di Gianni Morandi con Paolo Vallesi, e effettivamente è cantata alla grande, cantata benissimo. Apro questa oretta proprio su questo, La forza della vita. Io sono d'accordo con questa canzone, perché in noi c'è questa forza, ma a volte
0: c'è la forza, noi dobbiamo avere
1: sì, anche quando si sta poco bene. Infatti adesso la voglio dedicare a tutti coloro che stanno anche male, che stanno in ospedale, che ci stanno ascoltando. Dentro noi c'è questa forza della vita che dobbiamo ascoltare, no? E farla nostra. Non sono d'accordo con una frase, Nazareno.
0: Vediamo.
1: Allora dice: la forza della vita, che non si chiede mai cos'è l'eternità. Invece per me bisogna chiedersi, bisogna farsi questa domanda: cos'è l'eternità? Perché altrimenti, come dice questa canzone, alla fine tutto finirà. Quindi finché non che siamo su questa terra, poi tutto finirà. Però che non si chiede mai cos'è l'eternità, secondo me, io questa frase non l'avrei messa in questa canzone, perché comunque non puoi non farti queste domande. Poi magari le risposte sono le più disparate, oppure dobbiamo andare alla ricerca di questa risposta. Che...
0: Secondo te perché ci ha messo questa frase?
1: Secondo me, non lo so, bisognerebbe sentire il paroliere, perché più che altro, vabbè, Paolo Vallesi ha fatto un po' più la musica. E...
0: beh, c'è anche da dire
1: non
0: una
1: lo so
0: cosa,
1: perché non si chiede mai, perché magari, non lo so, sono delle domande forti, ultime, che oggi non se ne parla più, non lo so perché non ha messo.
0: No, ma ognuno di noi poi, insomma, qualche cosa la vede così, la vede un po' l'altra volta, in altro modo, insomma, anche tutti quanti siamo uguali, ecco.
1: Quindi... sì, sì, perché comunque io credo che la forza della vita ce l'hai anche se c'hai una prospettiva di eternità, se no ti lasci anche andare, tanto tutto finisce. La penso un po' così, però ecco, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e sa darci delle delucidazioni in merito, sarebbe meglio. Però
0: potete chiamarci.
1: Però io
0: qui,
1: questa frase,
0: ma gli dico il numero 0733
1: ecco.
0: 23 75 75, se volete dire qualcosa, e lo possiamo poi far sentire.
1: Certo. Allora adesso continuiamo, perché la forza della vita ce l'ha avuta questo Eric. Chi è Eric?
0: Eric.
1: Allora, Eric, allora il cognome è inglese, quindi questo mio inglese casalingo dirà che si chiama Eric Wellenmeyer. Wellenmeyer. D'ora in poi lo chiamerò solo Eric, perché altrimenti ecco. Allora, è soprannominato l'uomo ragno.
0: L'uomo ragno, addirittura.
1: Sì, ha circa 57-58 anni ed è un alpinista non vedente del Colorado.
0: Ah, per questo è bravo,
1: Ecco. Si può, sì, può sembrare strano, ma si tratta proprio di un cieco che scala le montagne.
0: E la peppa.
1: È nato il 23 settembre 1968 a Princeton, nel New Jersey. A soli 3 anni gli venne diagnosticata la retinoschisi, che appunto è una patologia oculare della retina. E dopo poco tempo Eric diventò completamente cieco. All'età di 4 anni Eric e la sua famiglia si trasferirono a Coral Gables in Florida, e nel 75 a Hong Kong, dove Eric frequentò la Hong Kong International School. Non voleva utilizzare la tavoletta Braille perché probabilmente in adolescenza non riusciva ad accettare lo stato di cose e si aggrappava alla sua vita precedente nel mondo vedente. Al suo ritorno in America, Eric e la sua famiglia si stabilirono nel Connecticut, che è uno stato degli USA, dove frequentò la Weston High School. All'età di 16 anni iniziò a usare un cane guida. E con molto coraggio cominciò a provare un po' alla volta ad arrampicarsi sulla roccia, avvalendosi del tatto e valorizzando al massimo il contatto con la natura, i suoni, le forme, la qualità della pietra, per trovare la presa giusta con mani e piedi. Man mano scoprì di essere un buon scalatore, nonostante la sua disabilità. Ecco perché viene soprannominato l'uomo ragno. Cominciò un sereno cammino di accettazione e dopo questi successi raggiunti con la forza della sua volontà, si sentì fortemente incoraggiato ad andare avanti in un cammino di accettazione che lo ha portato ad impegnarsi sempre di più e in molti fronti anche sul versante dello studio, laureandosi con una doppia specializzazione in inglese e comunicazione. Divenne insegnante di scuola media alla Phoenix Country Day School, dove incontrò il suo collega insegnante e la sua futura moglie, Ellie Rives. Eric è anche un atleta, avventuriero, autore di diversi libri, attivista e oratore motivazionale, il primo cieco in assoluto a raggiungere la cima del Monte Everest nazionale, Nazareno, la cima del Monte Everest il 25 maggio del 2001. Per questa insolita impresa è stato valorizzato con una pubblicazione sulla copertina del Time Magazine. Ha anche fatto tantissime altre scalate senza mai fermarsi. La cecità per Eric non ha più rappresentato un limite. La vive semplicemente come un nuovo modo di essere, un'opportunità per esplorare il mondo in modo diverso, non meno bello e appagante rispetto a chi vede. Questa sua filosofia di vita, unita alla passione per l'alpinismo, lo ha portato sulle montagne più alte del mondo, sempre più in alto. Da allora non si è più fermato e ha realizzato anche un programma No Barriere, concepito proprio per aiutare gli altri a superare i limiti legati alle disabilità. Quando gli è stato chiesto come fosse riuscita a scalare l'Everest, Eric ha risposto: «Ho continuato a pensare, rimani concentrato. Non lasciarti cogliere dal dubbio, dalla paura o dalla frustrazione». Ancor più importante, si diceva, ogni giorno fai un passo alla volta. Chissà quanti come Eric incontrano difficoltà nella vita, vedenti e non vedenti. Eppure da lui riceviamo una conferma. Tutto è possibile per chi non si arrende e soprattutto prova ad andare oltre i suoi limiti, sforzandosi però di accettarli e includerli nella sua vita, convivendoci serenamente. Senza un cammino di accettazione, difficilmente Eric avrebbe fatto anche un solo passo nella sua vita. Il primo passo si può fare solo dopo aver accettato e riflettuto su se stessi e sulle proprie potenzialità, esaminando il campo in cui muoversi, sapendo bene dove si vuole andare e dove è possibile andare. Pure noi potremo incontrare ostacoli che ci frenano, oppure trovare delle scuse che motivino il nostro disimpegno o la nostra rassegnazione. Ci sarà utile quando incomberà la tentazione di giustificare il nostro disimpegno o i nostri fallimenti, guardare ad Eric e a tanti come lui che, in diverso modo, senza vedere o senza una totale efficienza fisica, hanno raggiunto ciò che molti considerano impossibile, semplicemente continuando a mettere un piede davanti all'altro, piano piano. C'è un brano dei Filippesi 4:13 che dice: tutto posso in colui che mi dà la forza.
0: Questa è una bella cosa che ci dice, ci dire che noi tutti quanti, insomma, non è che uno deve dire io cerco a questo, dico quell'altro, cose e cose su. Insomma, dobbiamo essere vedere o non vedere in situazioni che si ha, che facciamo, che possiamo fare. Certo, è anche vero che non tutti magari ha la possibilità, il modo di farlo, eccetera eccetera, però se uno può far qualcosa lo deve vedere, lo deve cercare e deve in qualche modo farlo anche lui. Ecco.
1: Io cerco questi testimoni perché sono testimoni in carne e ossa, non è che sono degli UFO, dei ecco, qualcuno che c'è nella vita, no? Che magari sono chiamati proprio testimoni perché comunque ti danno una via d'uscita, no? Cioè, hanno trovato una via d'uscita nella loro vita, come per dire c'è sempre una via d'uscita per tutti.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente. E questo soprattutto vale per quelli che dicono: ma io non so cosa posso fare, non lo so. Ecco, cioè, uno può fare questo, magari fare anche una cosa, se non lo può fare una cosa non così forte, però qualcosa c'è, ecco.
1: Allora, io ho trovato anche una preghiera del non vedente che vorrei declamare qua. È molto bella. Preghiera del non vedente. Signore, pensami, quando inizia una nuova giornata, ma per me è sempre notte. Fa che veda in te la luce che risplende in ogni ora della mia vita. Signore, pensami quando i ricordi di ipovedente riaffiorano nel rimorso. Fa che non mi lasci trascinare dalla malinconia, ma siano di stimolo per vivere il presente. Signore, pensami quando le mie mani cercano vanamente oggetti che non trovano. Fa che io freni impazienza e amarezza. Signore, pensami quando il mio bastone bianco mi restituisce suoni che non identifico. Fa che i miei passi siano sempre sicuri e i percorsi privi di pericoli. Signore, pensami quando dipingo con l'immaginazione il sorriso di un amico, un bel paesaggio, la vivacità di un bambino che cresce. Fa che questi frutti della mia fantasia siano i più reali possibili. Signore, pensami quando mi perdo tra i comandi della sintesi vocale e mi sorprendo dall'apparire di messaggi d'errore che stento a gestire. Fa che il mio computer sia sempre efficiente affinché io possa lavorare serenamente per testimoniare con la vita che si può fare. Signore, pensami quando il mondo intorno a me corre frenetico. Fa che mi veda, non lo faccia con occhi superficiali, indifferenti, ma riconosca in me una preziosa risorsa e la dignità propria di ogni persona. Signore, pensami quando la vita rallenta, quando sto male, quando le ore non vogliono più passare. Fa che anche in quel tempo di prova non smarrisca mai la dedizione alla preghiera. Signore, pensami quando nel vespro si intona il lucernario, le cui parole mi commuovono sempre perché sembrano scritte apposta per me. Oh Dio, tu sei la mia luce, Dio mio, rischiara le mie tenebre.
0: E qua abbiamo un'altra bellissima cosa, cioè il parlare al Signore, che con cui sicuramente lui avrà tante cose, ecco. E questo è bello perché parecchi lo fanno, lo fanno, e è bello che dal cielo tutti possono dire: Signore, aiutami, sono io, sono qui, non posso, non riesco, eccetera eccetera. Quindi dopo, se molti magari non lo fa, o comunque vede che non sta bene, però c'è qualcuno qui in su che ci può dare qualcosa, per cui ci dà questo che tu hai detto, ci dà questa possibilità, e noi lo abbiamo, e perché non gli parliamo?
1: Allora, dedichiamo a questa prima parte a Eric e a quanti come lui, che siamo un po' tutti Eric, il brano Combattente.

0: questo è un brano combattente del 2016 che dà il titolo all'album, l'album di Fiorella Mannoia, che appunto affronta il tema della forza interiore e della rinascita. Allora, questo brano che canta Fiorella Mannoia, la musica è di Federica Abbate. Federica Abbate è una giovane che sta scrivendo tante canzoni, è una buona compositrice e anche autrice. Non a caso è una delle autrici della canzone che ha vinto a Sanremo, Sal da Vinci. Ah, pensa un po', c'è Federica Abbate in mezzo. Il testo lo sai di chi è? È di Cheope.
1: Cheope.
0: Dice, ma chi è questo?
1: Chi è Cheope?
0: Guarda un po', è il figlio di Mogol. Io mi piace molto capire chi sono gli autori, capisci? Perché comunque non vengono mai detti, se non a Sanremo tante volte, no? Che si dice il brano di autore di, perché sennò rimangono sempre indietro. E allora, questo è il figlio di Mogol, che si chiama Alfredo Rapetti Mogol, e adesso soprannominato appunto, no, col suo nome si fa chiamare Cheope. Allora, tutti combattiamo, no, Nazareno? Per un'idea, un amore, un'ingiustizia, un traguardo. In generale, perché si lotta, perché si combatte? Per il diritto di essere felici. È la stessa Fiorella Mannoia a spiegare il messaggio del suo album. Sembra voler raccontare il processo di cambiamento che può avvenire comunque con la maturità acquisita negli anni. Infatti c'è una frase che dice: mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli. E questo succede anche un po' a noi, con l'età diciamo che diventiamo anche un po' più tolleranti. È la bellezza di lottare per qualcosa in cui si crede, perché chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. Nella vita bisogna lottare sempre, la vita è un combattimento, soprattutto quando vedi trascurati i tuoi diritti, quando non ce la fai, quando non ti accetti come sei, non riesci a guardare in faccia la realtà. Di certo un atteggiamento sereno di accettazione di sé, un po' come ha fatto Eric, è la premessa per avviare un percorso di rinascita. La canzone è un incoraggiamento a combattere, a lavorare su se stessi, per un continuo lavoro di accettazione e miglioramento. C'è una frase che dice: per chi mi ha veramente amato. Non si può combattere solo per un senso di giustizia, per tutto quello che è giusto. La vita finirebbe con l'avere una spinta sindacalistica, no? Un orientamento rivendicatore che alla lunga stanca. Si può combattere se ci si sente amati, veramente amati e accettati. Le persone che si sentono amati affrontano tutto con serenità e amano a loro volta. È nell'amore per gli altri e per Dio che si possono trovare gli strumenti per un lavoro su se stessi, per l'accettazione di sé, per il combattimento e il cambiamento.
1: Quindi se voi avete persone che non vi vogliono bene, è perché voi non gli volete bene. Questo potrebbe essere quello che tu dici, fa vedere questo, che certo se uno con gli altri non è un po', diciamo così, amico, è piccolo o forte, però questi si infuriano pure. Ecco, perciò non diciamo sempre agli altri le cose quando vanno male, è noi che facciamo. Ecco, quindi quello che ci hai detto è per tutti, e se vediamo qualcuno un po' strano, sentiamo, poveretto, anche lui forse ha avuto qualcuno che non lo ha visto per niente. Bene, andiamo
0: avanti con un altro testimone. Oltre a Eric, che magari è in America, no? Ok. Adesso però questo testimone è italiano ed è deceduto il 1 maggio 2026. E si tratta di Alex Zanardi.
1: Vediamo che dice.
0: Allora, Alex Zanardi era nato a Bologna nell'ottobre del 66, ex pilota di Formula 1. Alex Zanardi rappresenta un modello per coloro i quali hanno ricevuto un cammino più tortuoso dalla propria vita, ed è espressione di coraggio, altruismo e amore. Il suo rapporto intenso con la fede cattolica emerge grazie a un'intervista pubblicata dal settimanale A Sua Immagine nel novembre 2013, dove il campione bolognese ha letteralmente aperto il suo cuore parlando con semplicità, serenità e gioia della sua fede cattolica. Il concetto di fede che esprime l'ex pilota automobilistico ha un significato molto intenso, quasi intimo. Credere che in noi c'è una coscienza e un pezzo di Dio che Lui ci ha donato. La fede è sicuramente il bene più prezioso che mi hanno lasciato i miei genitori, ha detto. Eppure lo stesso Zanardi ha rivelato che c'è stato un momento in cui ha sentito più forte la mano di Dio nella sua vita. L'episodio risale a 45 giorni dall'incidente avvenuto nel 2001, quando un grave scontro in pista gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. E una volta dimesso dall'ospedale, la moglie fu ricoverata d'urgenza per un'ernia. Quella notte Zanardi si trovò da solo in casa con il figlio sofferente per una grave otite. «Stavo per arrendermi e mi sono rivolta al Signore», ha affermato Zanardi, chiedendo aiuto per superare quella prova. In pochi minuti il suo bimbo si addormentò e il giorno dopo la moglie Daniela fu operata con successo.
1: Bello, bello questo.
0: Bello, lui che si è trovato senza gambe, con la moglie che stava male all'ospedale e il figlio, no, con l'otite. Pensa un po' che situazione.
1: È bello come molti fanno, e anche tu adesso, cioè dire questo, se lo si sa, se lo dicono chi è stato, eccetera, è bello perché noi sappiamo che c'è dal cielo chi ci guarda.
0: Pensa.
1: Ci guarda. E se poi noi chiediamo spesso e volentieri, tutto quanto poi arriva, non sempre magari per tante cose, però per molti sicuramente sono e siamo aiutati in qualcosa.
0: Una fede semplice, quotidiana, quella raccontata da Alex Zanardi. Il campione stesso ammette di essere una persona che ama sorridere nonostante quello che vi può essere capitato. In altre occasioni pubbliche ha poi affermato che quando qualcuno è maggiormente nel bisogno, la fede rappresenta l'aiuto più proficuo. Ha sempre pensato che Dio avesse problemi ben più grandi di cui occuparsi che non di Alex Zanardi. Riprendendo ancora l'intervista realizzata al periodico a sua immagine, ha confidato: «Se il Signore un giorno mi dicesse: bravo, hai lavorato bene, voglio esaudire un tuo desiderio, io lo riserverei per mio figlio. Ma non per dargli chissà quale grazia, quanto per renderlo capace di rispettare sempre il prossimo. Occorre cercare di fare sempre le cose nel modo giusto, senza scorciatoie e senza inganni. Così si può trarre la massima soddisfazione anche a livello personale. Come padre poi sono imperfetto, Nicolò resta la mia vera gioia, è il figlio. Una vita sana, pura, di un uomo semplice, il suo essere papà è sportivo, è stato il giusto compromesso per ripartire e realizzare i nuovi obiettivi. Tutto questo ha riportato alle cronache gli aspetti di una vita vera da credente. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ha affermato Zanardi, ho guardato la meta che era rimasta, non la metà che era andata persa. E così, dopo tanti sacrifici e altrettanti allenamenti, ho deciso di partecipare e vincere le Paralimpiadi alla guida di una handbike. Una frase sempre di Alex Zanardi: Dio è in noi e guardandoci dentro abbiamo la capacità di trovare ogni risposta, comprendendo cosa è giusto o sbagliato, senza dover necessariamente leggere un libro di religioni o un codice di leggi. Un'altra frase che ho sentito durante il suo funerale è quella detta dal figlio, che Alex avrebbe detto: io per me non è importante se il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Quello che devi guardare è la sete che tu hai dentro. Quanta sete hai dentro? No? Ecco, questo è Alex Zanardi.
1: Andiamo avanti allora.
0: Allora, andiamo avanti ascoltando una canzone.
1: Una canzone,
0: La perfetto. Storia siamo noi. È inclusa nell'album Scacchi e Tarocchi di De Gregori del 1985.
1: E vai.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: questa canzone è da mettere, secondo me, su un'antologia per farla studiare.
1: Sì, ma non siamo noi, siamo noi quelli, insomma.
0: Si parla a scuola di educazione civica, eccetera, se si parla ancora, non lo so.
1: Ecco.
0: E diciamo attualissima, io non l'ho letta perché comunque già la declama, cantandola, la declama già Francesco De Gregori.
1: Uh-huh.
0: Al di là della concezione filosofica di storia come forza al di sopra degli individui che sembra emergere dal testo della canzone, De Gregori vuole sottolineare che a ogni livello la vita è raccontata e vissuta soprattutto dal popolo.
1: Dal popolo.
0: Dalla gente comune, dalla gente attiva che agisce e produce, e non soltanto da individui prescelti dal destino o da un'elite. I protagonisti quindi siamo tutti noi, ognuno con le sue possibilità, capacità e responsabilità.
1: E questa è una cosa molto importante, che è appunto non è facile. Uno lui dice, è colpa di quello e quello di quell'altro, sì, eccetera, eccetera.
0: Qui, invece... sì, Nazareno, quando poi ti dicono, no? Anche noi lo diciamo, no? Tanto sono tutti uguali quelli che vanno su, tutti rubano alla stessa maniera, no?
1: Ecco, appunto.
0: Vabbè, anche io lo dico. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Insomma, ogni
0: te ne lavi le mani.
1: Sì.
0: Vabbè, tanto tutti ruba, vabbè.
1: Ognuno di noi può far qualcosa, ecco. E se non lo fa, ecco qua che non è colpa degli altri.
0: Ha comunque perso, come diceva Fiorella Mannoia nella canzone,
1: ecco,
0: Combattente.
1: Le pare.
0: Guarda, qui ritorna ancora Gianni Morandi. Io, l'altra volta si è parlato di Gianni Morandi con le sue canzoni, no? L'amore cambia la vita, il mio amico. Adesso, non volendo, guarda caso che è ritornato Gianni Morandi nella sigla di oggi, La forza della vita, e sta tornando anche adesso, perché questa canzone fu incisa anche da Gianni Morandi, e nessuno lo sa, nell'album Immagine Italiana. Adesso l'ascoltiamo anche da Gianni Morandi.
1: Molto, no?
0: Poi notiamo la differenza. Gianni Morandi, La storia siamo noi.
2: La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso.

poi la gente, perché è la gente che fa la storia.

0: vedete come anche le canzoni ci aiutano a fare qualcosa di buono?
1: Sì, ecco. È vero. E non so se hai notato un po' la differenza tra l'interpretazione di De Gregori e Morandi?
0: Non proprio.
1: Non proprio. Beh, insomma, a questo testo un'interpretazione diversa. Probabilmente De Gregori l'ha scritta, quindi se la sente proprio sulla pelle, no? Quindi lo noti che è un po' più, chiamiamolo, combattente, così. E Gianni Morandi dà una interpretazione un po' più soft, diciamo, più tranquilla, ecco, più romantica. Beh, non so se è la parola giusta, però un momento più tranquilla.
0: Ma lui dice che bisogna fare qualcosa oppure?
1: Beh, no, questa l'ha cantata anche lui, come l'ha cantata De Gregori.
0: Ah, ecco, ecco, quindi.
1: Allora, adesso c'è un brano finale che si intitola Rinascere.
0: Rinascere.
1: Questa, rinascere, proprio la
0: scena. Vai.
1: Allora, mi è rivenuta in mente a me questa canzone, ma moltissimi anni fa, perché ecco, vi dico qualcosa di mio. Io negli anni 2006, 2007, 2008, fino al 2011, cioè, ho scritto tante canzoni. E tra queste canzoni Rinascere. Poi cosa è successo? Ho conosciuto tramite la mia attività lavorativa all'epoca un gruppo di amici che avevano un complesso e che si dilettavano ad arrangiare i brani. Allora a questo punto, conoscendoli così, mi hanno detto: guarda, perché non ci dai dei brani tuoi così li arrangiamo? Dico: vabbè, se non ci avete nient'altro da fare, oppure se vi divertite così ve li do questi brani, no? E io gli avevo dato circa 14 brani e loro hanno realizzato un CD, cantato logicamente da loro, e hanno realizzato questo CD di 14 brani miei. Certamente io sono stata tanto grata di questo. Nel 2010 hanno realizzato questo CD e sì, dopo circa 2 anni che avevo dato loro questi 14 brani, quindi neanche ci speravo più. Pure dicevo che gliene importa di questi brani. Questi era un gruppo di amici che cantavano le canzoni degli anni 60-70. E quindi, che ne so, mi hanno dato veramente una grande soddisfazione, non solo, poi ho dato loro il titolo di questo CD che è Tra inquietudine e speranza, diciamo che poi, vabbè, qui si apre un lungo discorso di questo titolo, comunque non è questa adesso la sede. Però come brano finale ho scelto, proprio perché il tema era un po' la forza della vita, la rinascita, le cadute, lo sviluppo, il noi, eccetera, ho scelto proprio questa Rinascere. Io non ho più incontrato questo gruppo di amici che avevano questo gruppo musicale. Però ecco, io qui, se qualcuno ascolta, non so, li vorrei salutare. Uno si chiama Andrea, Maurizio, Claudio, Alessio, Aldo, Giacomo, no, Giovanni non c'è.
0: E quindi questi hanno realizzato
1: questo CD sui testi e musica mia. Ecco, io vi ringrazio tuttora. L'hanno arrangiati anche bene, perché hanno usato il flauto traverso, il sax tenore, il sax soprano, il flauto dolce. Ci hanno messo 2 anni.
0: E 2 anni?
1: Sì, 2 anni hanno fatto. 14 brani, un buon lavoro, non è che stavano sempre dietro a me, ecco, diciamo. Però ecco, io quando me l'avevano detto non pensavo, dico, vabbè, ok. Però anche loro hanno detto che è stato un bel percorso anche per loro analizzare questi testi e la musica.
0: Vedete, allora, quante cose fa?
1: Sì,
0: e
1: ma
0: quante
1: facevo,
0: le sentirebbe?
1: Ecco. Facevo, no, va bene, vorrei continuare, però quella volta avevo tanta più ispirazione di adesso. Allora, il brano finale che chiude quest'oretta è Rinascere.
0: Quindi noi ci salutiamo adesso.
1: Ci salutiamo, sì, e salutiamo tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e di ascoltarci.
0: Ma tante belle cose, quindi alla prossima volta, con Simonetta, e adesso la canzone.
1: Vediamo.
0: Ciao a tutti.
1: Rinascere.

siete già vecchi, disse Nicodemo al nostro Signore. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Continuò a dire Nicodemo al nostro Signore. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, è dall'alto che l'uomo deve rinascere.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

l'acquisto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Lo sciavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnano.

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parla.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caloroso saluto da parte di Morena Oro. Come ogni giorno abbiamo a disposizione il nostro tempo da passare insieme per leggere un libro. Da qualche tempo stiamo leggendo insieme Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. La protagonista, che si chiama Andrea Sachs, è entrata come assistente di Miranda Priestley, la direttrice di Runway, a fare praticantato, diciamo così, in una grandissima, prestigiosissima rivista di alta moda, e scopre un mondo straordinariamente complesso e diverso da quello nel quale ha vissuto fino ad allora. Il relazionarsi con Miranda, il doversi adattare a questo lavoro, la porta via via a avere complicazioni anche nella sua vita personale, fino ai primi scontri, ai primi attriti anche con il suo fidanzato Alex. E l'abbiamo lasciata appunto in questa situazione, in procinto di avere una bella discussione con lui. Andiamo avanti con la lettura.

oramai avevo perso le staffe. Prima Lily e adesso Alex. Non bastava Miranda ogni santo giorno. Era troppo, non riuscivo a smettere di gridare. Dovrei considerarlo un buon gioco, eh? Ecco cos'è il mio lavoro per voi. Mi sembra di sentirvi. Su via, Andy. Non vai mica in miniera tutte le mattine? Non capite un acc? Chiamami quando ti sarai calmata, disse fermo e riagganciò. Aveva riagganciato. Pazzesco. Aspettai che mi richiamasse, ma non lo fece, e quando finalmente mi addormentai verso le 3, non si erano fatti vivi né lui né Lily. Era passata una settimana ed era giunto il giorno del trasloco. La rabbia era passata, almeno in apparenza, ma niente sembrava esattamente come prima. Non avevo avuto il tempo di scusarmi personalmente né con Lily né con Alex, perché stavamo chiudendo un numero e gli orari serali della consegna del book si erano dilatati fino allo sfinimento. Ma confidavo che tra Lily e me le cose si sarebbero sistemate non appena avessimo varcato la soglia della nostra nuova casa. I traslocatori arrivarono alle 11, smontarono il mio lettone e caricarono i pezzi nel retro del furgone. Mamma e io approfittammo di un passaggio fino alla nuova casa. Quando arrivammo, papà e Alex stavano familiarizzando col portiere che, strano ma vero, era un sosia di John Galliano. I miei scatoloni erano impilati contro il muro della lobby. Andy, meno male che sei qui. Il signor Fisher non apre l'appartamento se uno dei due locatari non è presente, disse papà con un gran sorriso. Un atteggiamento decisamente professionale, a mio modo di vedere. Oh, e Lily non è ancora arrivata. Ha detto che sarebbe stata qui verso le 10:30. No, non si è ancora fatta viva. Devo chiamarla? Chiese Alex. Sì, direi di sì. Intanto io, papà e il signor Fisher saliamo di sopra con i primi scatoloni. Il signor Fisher mi squadrò con occhio lubrico. Prego, ora siamo in famiglia, disse. Mi chiami John. Roba da non credere. Ci mancava solo che mi dicesse che per hobby disegnava vestiti per Dior. Alex annuì e si pulì gli occhiali con la t-shirt. Vi raggiungo subito. La lobby era carina, un po' retro. Le pareti erano di pietra chiara e di fronte agli ascensori erano parcheggiate alcune panchine dall'aria scomodissima. L'appartamento era il numero 8C. John aprì la porta con il suo passepartout e fece un passo indietro per lasciarci passare. «Benvenuta a casa, signorina!» annunciò solennemente. Entrai. Mi aspettavo di essere investita da una squadriglia di acari inferociti, ma rimasi sorpresa nel trovare l'appartamento pulito e luminoso. Sulla destra c'era la cucina, una striscia lunga e stretta in cui poteva infilarsi una persona per volta, con le piastrelle bianche e gli armadetti di formica. «Fantastico!» esclamò mia madre aprendo il frigo. «Ci sono già i vassoietti del ghiaccio!» I traslocatori ci passarono accanto trascinando pezzi del mio letto tra grugniti di fatica. Il soggiorno era stato diviso per ricavare una seconda stanza da letto. Il bagno era incuneato tra il soggiorno e la camera da letto vera e propria e aveva le piastrelle e il soffitto, ahimè, di un bel rosa shocking. Entrai nella camera più grande e diedi un'occhiata in giro. C'erano un piccolo armadio, un ventilatore al soffitto e una finestra che dava direttamente sull'appartamento di fronte. Lily aveva voluto per sé quella stanza e io non avevo obiettato, visto che lei passava la maggior parte del tempo in casa a studiare. «Grazie, Lil», sussurrai anche se non poteva sentirmi. «Cosa hai detto, tesoro?» chiese mia madre alle mie spalle. «Oh, niente, solo che Lily ha trovato una casa davvero carina. Non sapevo cosa aspettarmi e sono piacevolmente sorpresa. Tu che ne pensi, mamma?» Aveva l'aria di chi temporeggia per cercare un modo diplomatico di dire qualcosa. «Certo, per New York è un bel posticino. È solo che non vale quello che costa. Tua sorella e Kyle pagano $400 al mese. E hanno il riscaldamento centralizzato, i pavimenti di marmo, la lavapiatti nuova di zecca, l'asciugabiancheria, 3 camere da letto e 2 bagni.
Era vero, con $2,280 avremmo potuto affittare una casa di fronte

giro tutto il giorno. Pensavo che ci tenesse dentro la tuta per la partita di racquetball nel pomeriggio. Invece tiro fuori una scatola marrone con su scritto edizione limitata. Scarabeo, nella versione extra lusso per collezionisti. Oh papà, è bellissimo! Sapevo che quella scatola costava almeno $200. In quel momento entrò Alex. Aveva un'aria strana. Cosa c'è che non va? Chiesi immediatamente. Oh, niente. Ho portato un altro scatolone, mentì, dando un'occhiata in direzione dei miei. Quindi mi guardò come per dire: devo parlarti in privato. Andiamo giù a prenderne altri, propose papà. Lui e mamma si avviarono verso la porta. Forse il signor Fisher ha un carrello da prestarci. Torniamo subito, ragazzi. Alex aspettò in silenzio finché non sentimmo la porta dell'ascensore che si chiudeva. Ho appena parlato con Lily, disse piano. Non è più arrabbiata con me, vero? È stata così sfuggente per tutta la settimana. No, non credo che sia questo. E allora cos'è? Beh, non era a casa. Che cosa? Non posso credere che sia in ritardo per il trasloco. Andy, Lily è alla centrale di pulizia, disse Alex, guardandosi la punta delle scarpe. Cosa? Sta bene? Oh mio Dio, l'hanno aggredita, violentata. Devo andare subito da lei. Sta bene, l'hanno solo arrestata. Cosa significa l'hanno solo arrestata? Cercai di restare calma, ma mi accorsi troppo tardi che avevo alzato la voce. Papà entrò in quel momento spingendo un carrello traboccante di scatole impilate alla rinfusa. Chi hanno arrestato? Chiese come se niente fosse. Mi scervellai per trovare una bugia plausibile, ma così su due piedi non mi venne in mente niente. Per fortuna Alex fu più veloce di me. Ieri sera ho visto su MTV che la cantante del gruppo TLC è stata arrestata per possesso di droga. Sembrava una così a posto. Papà scosse la testa e si guardò intorno nella stanza. Non sembrava che l'argomento lo interessasse particolarmente. Penso che l'unico posto sensato per il letto sia lì, a ridosso del muro, annunciò. A proposito del letto, vado a vedere se i traslocatori hanno bisogno di aiuto. Non appena la porta d'ingresso si richiuse alle sue spalle, mi attaccai come una piovra al braccio di Alex. Svelto, dimmi, che cos'è successo? Andy, controllati. Non è così grave, anzi, è quasi divertente. Alex, dimmi immediatamente che cos'è successo alla mia migliore amica, altrimenti... Ok, ok, calmati. Era evidente che si stava divertendo. Allora, ieri sera è uscita con un tizio che lei chiama Mister Slinguazzami sul piercing. Lo conosci? Lo fissai muta in attesa che continuasse. Dunque, dopo cena con Mister Slinguazzami sul piercing, si offre di accompagnarla a casa a piedi. E lei, per ricompensarlo, decide di mostrargli un po' di mercanzia proprio lì, fuori dal ristorante. Provai a immaginare Lily che usciva ancheggiante dal ristorante e di colpo si sbottonava la camicia solo per far colpo su un tizio disposto a pagare per avere un pezzo di metallo conficcato nella lingua. Oh no! Allora, Alex annuì cercando di non ridere. Mi stai dicendo che hanno arrestato la mia migliore amica perché ha messo in mostra le tette? Ma è ridicolo! Siamo a New York, decine di donne circolano praticamente in topless tutti i giorni, perfino sul posto di lavoro. Stavo di nuovo alzando la voce. Non si tratta delle tette. Cosa? Non erano le tette, Lily si è calata i pantaloni. Ma è pazzesco! Mormorai affranta. E un poliziotto l'ha vista e l'ha arrestata? No, l'hanno vista due bambini che hanno chiesto delucidazioni a mammina. Santo cielo! La donna, scandalizzata, le ha ingiunto di rivestirsi immediatamente e Lily l'ha mandata a quel paese. A quel punto l'altra è andata a cercare un poliziotto. Oh, basta, ti prego, basta! Il meglio deve ancora venire. Prima che la mamma e il poliziotto arrivassero,

parlassero. Lily e Mister Slinguazzami col piercing sono venuti al dunque, lì, per strada, e stando a quel che dice lei, ci hanno dato dentro di gusto. E questa sarebbe la mia dolce e adorabile amica Lily Godwin? Per fortuna hanno messo fine alle loro effusioni giusto in tempo. L'unica ragione per cui il poliziotto l'ha arrestata è che lei gli ha mostrato il medio quando lui le ha chiesto se era vero che si era tolta i pantaloni. Oh mio Dio, non ce la faccio più. Grazie al cielo l'hanno lasciata andare. Si è beccata solo una ramanzina e adesso è a casa che si riprende. Pare che fosse completamente ubriaca, quindi non ti preoccupare. Finiamo il trasloco e poi possiamo andare a trovarla se vuoi. Alex si diresse verso il carrello che papà aveva lasciato in mezzo al soggiorno e cominciò a scaricare gli scatoloni. Non potevo aspettare. Dovevo capire cos'era successo. Subito. Feci il numero. Lily rispose al quarto squillo. «Stai bene?» le chiesi, senza nemmeno lasciarle il tempo di dire pronto. «Ehi, Andy! Spero di non averti incasinato il trasloco. Non hai bisogno di me, vero?» Mi spiace di tutta questa storia. Me ne frego, Lily. Mi importa solo di te. Stai bene? Hai passato la notte là dentro, in prigione? Beh, sì. Non è stato malaccio. Niente di quel che si vede alla TV. Ho dormito in stanza con un'altra ragazza assolutamente innocua che era dentro per una fesseria. Le guardie sono state gentili, davvero. Niente sbarre né maltrattamenti. Rise, ma non era convincente. Per un attimo la mia mente andò a ruota libera e immaginai la povera piccola Lily spalle al muro, in una cella puzzolente con di fronte un donnone tatuato, deciso a possederla. E dove diavolo era Mister Slinguazzami col piercing durante tutto questo casino? Ma prima ancora che Lily potesse rispondere, mi balenò un'altra domanda. Dove ero io? Perché Lily non mi aveva telefonato nel momento del bisogno? No, lui è stato fantastico, sai? Lily, perché? Si è offerto di stare con me e ha persino chiamato l'avvocato dei suoi. Lily, aspetta un secondo. Perché non mi hai chiamata? Sai bene che sarei arrivata lì in 3 secondi e che non avrei mollato finché non fossi riuscita a portarti via con me. Perché allora? Perché non mi hai telefonato? Oh Andy, che importanza vuoi che abbia adesso? Non posso credere di aver fatto una simile sciocchezza e credimi, ho chiuso con le sbronze, non ne vale proprio la pena. Perché non mi hai chiamata? Sono stata a casa tutta la sera. Non è importante, davvero. Non ti ho chiamata perché ho pensato che stessi lavorando o che fossi stanchissima. Non volevo disturbare. Ripensai a che cosa avevo fatto la sera prima. Avevo guardato Dirty Dancing su TNT per la 68esima volta. Lavorare? Pensavi che fossi a lavorare? E cosa c'entra col fatto che avevi bisogno di aiuto? Lily, non capisco. Guarda, Andy, lasciamo perdere, va bene? Lavori sempre, giorno e notte, e un sacco di volte anche durante il fine settimana. E quando non lavori ti lamenti del lavoro. Non che non ti capisca, perché so quanto è dura per te con la capa che ti ritrovi. Ma pensavo che fossi con Alex. Voglio dire, Alex dice che non ti vede mai e non volevo guastarvi la serata. Se avessi davvero avuto bisogno di te ti avrei chiamata. So che saresti venuta di corsa. Ma ti giuro, non è stato niente di terribile. Per piacere, possiamo chiuderla qui? Sono esausta e ho bisogno di una doccia. Ero così rattristata che non riuscivo più a parlare. Sei sempre lì? Chiese Lily dopo qualche secondo. Stavo disperatamente cercando le parole per scusarmi o per spiegare. Lil, mi dispiace tanto. So se ti ho dato l'impressione che tu non possa... Andy, basta. Non c'è niente di cui dispiacersi, sto bene. Va bene, cerca di riposare e chiamami se hai bisogno. Lo farò. Oh, a proposito, com'è la nuova casa? È perfetta, Lil, davvero. Sei stata bravissima.
È meglio di come me l'ero immaginata. Staremo benissimo, vedrai. Sono contenta che ti piaccia. Speriamo che piaccia anche a Mister Slinguazzami col piercing. Scherzò, ma la sua voce sembrava lontana. Riagganciammo e rimasi lì in piedi in soggiorno con lo sguardo fisso sul telefono finché mia madre entrò e annunciò che era ora di uscire per pranzo. C'è qualcosa che non va, Andy? Dov'è Lily? Pensavo che avesse bisogno di aiuto per portare qui le sue cose, ma io e papà non possiamo trattenerci oltre le 3 del pomeriggio. Sta arrivando? No. Il fatto è che ieri notte è stata male, il suo trasloco è rimandato a domani. Ero con lei al telefono. Pensi che dovremmo fare un salto da lei? Mi preoccupa quella ragazza, senza genitori, con quella vecchia signora un po' svanita come unico riferimento. Mi posò una mano sulla spalla. È fortunata ad avere un'amica come te. Feci uno sforzo per far uscire la voce. Già, mormorai. Proprio così. Ufficio di Miranda Priestley, risposi con un tono che la diceva lunga sul mio stato d'animo. Pronto? È Emily? Balbettò qualcuno dall'altro capo del filo. No, sono Andrea, la nuova assistente di Miranda, dissi anche se oramai mi ero già presentata a mezzo mondo. La nuova assistente, rimbombò la strana voce femminile. Sei o non sei la ragazza più fortunata del mondo? Come ti trovi a lavorare per la Iena? Questa era nuova. Per tutto il tempo che avevo lavorato a Runway non avevo conosciuto nessuno che osasse parlare di Miranda così apertamente. Lavorare a Runway è un'esperienza che mi sta insegnando molto, mi sorpresi a rispondere. C'è un sacco di gente che mi invidia questo posto. Incredibile. Ero stata proprio io a dire una simile idiozia. Ci fu un attimo di silenzio seguito da un sibilo. Oh, ma brava! Vi chiude a chiave in un monolocale del West Village e vi priva di tutti i vostri ninnoli firmati Gucci finché il lavaggio del cervello non è completato e siete pronte a uscire con delle cavolate del genere. Fantastico! Quella donna è un genio. Bene, Miss Esperienza, che ti sta insegnando molto. Avevo sentito dire che stavolta Miranda si era comprata un lacchè pensante, ma vedo che come al solito le voci di corridoio sono infondate. Ti piacciono i twin set di Michael Kors e i capottini di pelliccia di Jay Mendel, vero? Ma sì, tesoro, hai davanti una carriera con i fiocchi e adesso passami quel culo secco del tuo capo. E su queste parole e questa immagine pittoresca ci fermiamo. Vi do appuntamento domani per continuare il nostro romanzo. Ciao e grazie per essere stati con me oggi.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima e ricordiamo anche 45 anni dall'attentato a San Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Chiediamo a San Giovanni Paolo II e alla Vergine Maria la capacità di vivere la nostra vita testimoniando il Vangelo, facendo della nostra esistenza, della nostra vocazione, una presenza di Dio nel mondo, lì dove viviamo, siamo e operiamo. Chiediamo perdono per tutte le volte che la nostra vita non risponde adeguatamente al comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che Maria, madre del tuo figlio, fosse anche nostra madre. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del regno di Cristo. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine, per Sila e Timoteo, di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cerchino Dio, semmai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a loro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. Ora Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo si allontanò da loro. ma alcuni si riunirono a lui e divennero credenti. Fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
3: Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
3: I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
3: Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha accresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino.
1: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Molto simpatica la scena della prima lettura, dove Paolo si trova all'Areopago a Atene a parlare in mezzo ai filosofi e ai ricercatori della verità, coloro che scrutano i cieli e cercano di comprendere con la forza dell'intelletto quello che li circonda e che li sovrasta, e che hanno questa intuizione e capacità di riconoscere che c'è un Dio, che esista un Dio chiamato da loro il Dio ignoto, sconosciuto. Però la differenza fondamentale sta su un punto, e non è semplicemente la risurrezione in quanto tale. Quando Paolo parla della risurrezione di Gesù, questi si agitano. Perché? Perché non riescono a dare ragione, a comprendere, a capire. Di fatto la religiosità esiste in modo diffuso, ma la fede ne è poca. Sempre c'è stato un popolo molto religioso in tante dimensioni, in molti aspetti. Anche oggi alcune forme di religiosità le vediamo ancora presenti, ma un conto è vivere la religiosità, un sentimento astratto molte volte e non preciso di fede, altro è vivere nella fede, con la fede in colui che è morto e è risorto, in colui che ci dice che la vita comincia qui ma non finisce qui e che siamo chiamati all'eternità beata. Chiediamo allora al Signore quel dono di cui parla nel Vangelo, lo Spirito Santo che ci conduce alla verità tutta intera, quella verità che noi troppo spesso nella storia abbiamo pensato di poter trattenere, custodire, quasi nascondere. Invece noi al massimo siamo custodi di quella verità che il Signore ci dona e che attraverso lo Spirito comprendiamo sempre di più, e questo accade tanto quanto la viviamo nella nostra vita. Che lo Spirito Santo agisca in ognuno di noi, perché davvero possiamo riscoprire la bellezza di sentirci presi per mano e condotti alla verità che è Gesù. Maria Santissima, che oggi ricordiamo nelle apparizioni che ha avuto a Fatima, ai pastorelli, possa intercedere per noi, perché ognuno di noi impari quelle piccole formule che lei stessa ha lasciato a tutto il mondo attraverso quell'evento di Fatima: la preghiera, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, la recita di rosario e l'affidamento di tutta la nostra vita a Dio, perché davvero sia Dio a vivere in noi, con noi, attraverso di noi, nei luoghi dove noi ci troviamo. Chiediamo alla Madonna la custodia della Chiesa, così come 45 anni fa ha custodito San Giovanni Paolo II, continui a custodire il Santo Padre, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le famiglie e tutti coloro che chiedono aiuto a lei, perché mai si è sentito dire che la sua intercessione non sia arrivata a buon fine.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti gli uomini che cercano Dio attraverso la sapienza umana, la filosofia o la scienza, perché scoprono che nel Cristo c'è il fine e il senso ultimo di ogni realtà, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti gli evangelizzatori, perché sull'esempio di Paolo sappiano fare un annuncio del Cristo risorto nel contesto culturale di oggi, senza alcuna diminuzione della verità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti i teologi che approfondiscono i contenuti della fede, perché siano docili allo Spirito Santo e alla sua assistenza nel Magistero della Chiesa, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi credenti, perché siamo consapevoli di essere amati da Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi che siamo chiamati a vivere nell'oggi la parola di Cristo, perché lo Spirito Santo ci aiuti a fare sempre questa memoria vitale di essa, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo pregare e ricordare le anime di Marino e Maria, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere affidando gli ammalati, i sofferenti, i bisognosi, i tanti che chiedono si affidano le nostre povere preghiere al Padre, li presentiamo a Te per l'intercessione della Vergine Maria e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, l'umile offerta che ti presentiamo con gioia, celebrando la memoria della Beata Vergine Maria. Fa che uniti al sacrificio di Cristo otteniamo consolazione nel tempo presente e salvezza nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine, sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Anticipiamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
1: i debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: Con il tuo spirito.
0: La pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dai pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni
1: che si aggirano
0: per il mondo per far perdere le anime. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali nella memoria della madre del tuo figlio, fa che manifestiamo la vita di Gesù nella nostra carne mortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ricordo domani sera la preghiera in preparazione alla consacrazione di Sara alle ore 21 qui in chiesa. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Spirito.
0: Per l'intercessione della Vergine Madre vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia-Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 5 km circa tra gli svincoli di Furlo di Acqualagna e di Calmazzo, strada statale 73 bis di Bocca Trabaria in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
2: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
1: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca,
6: Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova. In blu sono le 8:34 minuti, mercoledì 13 maggio 2026, beh, notoriamente a Macerata giornata di mercato, quindi il giro nelle bancarelle ci sta questa mattina in centro storico bellissimo di Macerata. È il tempo un po' così questa mattina, purtroppo abbiamo le nuvole e soprattutto non è poi così caldo. In questo momento abbiamo 13 gradi, oggi la minima 12, la massima 18 gradi, e anche domani sarà un po' incerto, poi previsto anche un peggioramento, a dire la verità, per venerdì e sabato, però ci riaggiorneremo da questo punto di vista. Noi, come ogni mattina, cerchiamo di aprire la nostra rassegna stampa locale proponendovi una notizia che ci ha colpito e soprattutto un appuntamento, un evento che troviamo nel nostro territorio. Questo sicuramente ci piace molto. Mulini in festa in questo fine settimana, siamo a Cingoli, la notizia la traiamo dal Resto del Carlino e vi diciamo subito che c'è questa possibilità di un'escursione unica nel suo genere, di un'opportunità di una rivisitazione dell'antico in chiave moderna per sabato e domenica, proposta dai fratelli Andrea, Ubaldo e Francesco Bravi, titolari del plurisecolare mulino a Palmenti nella frazione Valcareccia di Cingoli, in attività dal 1565 con le generazioni della famiglia Bravi. E poi c'è la possibilità anche di fare passeggiate nella zona. Beh, l'area di Cingoli è bellissima, è straordinaria, per chi la conosce, insomma, sappiamo di cosa stiamo parlando. È conoscere un mulino di questo tipo, pensate quanto è antico, l'abbiamo detto poco fa. Gli orari di apertura: sabato del Mulino Bravi, sabato dalle 18:30, domenica dalle 12 alle 18, alle 16 lo show cooking con lo chef. Certamente un'esperienza particolare questa, e allora noi ve l'abbiamo subito proposta in apertura, anche se abbiamo tantissime notizie questa mattina che fanno riferimento al nostro territorio. Continuiamo proprio con il Resto del Carlino che apre, abbiamo una foto con tutti i candidati sindaco di Macerata che leggono il Carlino. E sì, perché ieri c'è stata l'iniziativa del quotidiano Una poltrona per cinque, il confronto del Carlino con i candidati a sindaco. Tutti quanti hanno partecipato, si è parlato di nuovo ospedale, parcheggi, stipendi della giunta, una sfida, insomma un'opportunità per conoscerli. Ricordiamo Matteo Orioli, candidato del terzo polo, avvocato, 39 anni, e ricordiamo anche che, anche qui io scritto avvocato, sicuramente avvocato, ma anche nell'intervista che abbiamo realizzato alcuni giorni fa qui in radio, lui ci ha raccontato che ora lavora nell'azienda di famiglia. Poi abbiamo il sindaco uscente Sandro Parcaroli per il centrodestra, che è un imprenditore in pensione a 69 anni. Poi ancora Giordano Ripa di Futuro per Macerata, ha fatto il medico, ora in pensione, 68 anni, per la lista civica. Ancora Marco Sigona, Officina delle Idee per Macerata, lista civica, è un medico a 62 anni. Infine è Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra, è un manager a 56 anni. Diverse le domande sono state rivolte ai vari appunto candidati. Noi leggiamo solo i titoli dei vari articoli che fanno riferimento alle risposte. Allora, Tittarelli sull'ospedale ha detto: siamo al punto zero, la città è decaduta, diamole un'alternativa. Poi ancora Sigona sulla Tari su del 26%, dice: togliamo le auto dalla piazza. Ancora Mattia Orioli del Terzo Polo dice: serve una rotatoria all'inizio di Corso Cavour, no alla discarica, sì al termovalorizzatore. Sandro Parcaroli dice: Macerata è cresciuta, voglio cavalcare l'intelligenza artificiale con noi, una smart city. Infine Giordano Ripa interviene sull'ospedale, i lavori dice dovevano partire nel 2022, faremo un assessore in meno, risparmio di 350.000 euro. E non finisce qui, la pagina dedicata alle elezioni amministrative che ci saranno il 24 e 25 maggio prossimi, quindi insomma si avvicinano, mancano pochissimi giorni, circa 10 giorni. Qui ci sono anche tanti big della politica che scendono a Macerata. Ieri Maria Elena Boschi per sostenere Tittarelli, la spinta di Boschi: salari, case e salute, diamo risposte alla città. Ieri c'era anche il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco in campo per Fratelli d'Italia, che dice: priorità alla sicurezza, recuperati spazi degradati. Ma non finisce qui, ce ne sono tanti altri di appuntamenti. Scendono in campo gli esponenti della politica nazionale con una raffica di incontri a Macerata, ve ne segnaliamo alcuni. Dopodomani, venerdì alle 15 al Cinema Teatro Italia in via Gramsci arriva il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, che parteciperà al congresso di Forza Italia Marche. Venerdì è al Caffè Centrale in Piazza della Libertà alle 17, ospitale l'evento Exit Only, la fuga dei cervelli tra Marche e Umbria, con Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, partito che è al fianco di Mattia Orioli, candidato a sindaco del Terzo Polo. Sabato sarà la volta dell'altro vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, alle 20.30 sarà presente alla cena della Lega alla Filarmonica, mentre domenica alle 8 farà un sopralluogo nel cantiere per il raddoppio del ponte tra Piediripa e Corridonia. Sempre sabato alle 18.30, in un posto ancora da definire, a sostegno della lista Fratelli d'Italia e della candidatura di Sandro Parcaroli, approda a Macerata il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. E naturalmente non finisce qui, ce ne saranno molti altri. Come diciamo ogni giorno, noi cerchiamo di segnalarveli tutti, forse qualcuno ci sfuggirà pure, però aiutati anche dai giornali, dalle pagine dei giornali che abbiamo sotto mano. Facciamo riferimento anche ad altro, non ci sono solamente le elezioni in primo piano, c'è anche la truffa del finto finanziere, ma qui insomma non finiamo mai di parlarne. 7 anziani addirittura nel mirino, in casa spariscono oro e soldi. Gli episodi si sono verificati tra Macerata e Civitanova. I componenti dell'organizzazione chiamavano via WhatsApp sollecitando la vittima ad andare subito in caserma. 7 episodi in pochissimi giorni. I finanzieri continuano a lavorare su questi casi e continuano a raccomandarsi con tutti noi, di cercare di evitare il più possibile di avere a che fare con sconosciuti, perché insomma poi non è che i finanzieri arrivano così, arrivano dentro casa, ti fanno delle domande, ti chiedono le cose. E in ogni caso c'è il numero di pubblica utilità 117 per sapere se una determinata persona che si qualifica come appartenente al corpo sia o meno effettivamente un finanziere. Quando si ha qualsiasi dubbio in tal senso, si può appunto chiamare questo numero. Aperitivi culturali del MOF, 20 candeline e 12 eventi per i 1000 volti dell'opera. Si parte il 17 luglio agli Antichi Forni con Va Pensiero, dove tira il vento. Per celebrare la rassegna sarà allestita una mostra grafica e audiovisiva. Non c'è dubbio che gli aperitivi culturali, che peraltro hanno proprio come sono stati ispirati e portati avanti da Cinzia Moroni, non c'è dubbio che siano un punto di riferimento nell'ambito del Macerata Opera Festival. Poi dicevamo, siamo al 20° anno e tante iniziative che vengono proposte, questi appuntamenti per conoscere meglio appunto le opere che sono in cartellone. È veramente un'attività meritoria, come possiamo chiamarla, non diversamente, è un'attività meritoria che prosegue anche quest'anno con tanti eventi che verranno, che si alterneranno, si svolgeranno appunto nel periodo del Macerata Opera Festival. Graduatoria per la discarica a Montefano in pole con due siti, passa dal 9° al 5° posto dopo l'aggiunta di alcuni criteri, seguono Pollenza e Loro Piceno. Beh, insomma, questa graduatoria ha già scatenato le ire del sindaco di Montefano, e non solo, dire la verità, Angela Barbieri, perché con queste nuove indicazioni che sono passate di recente, proprio sono state votate nell'ultima assemblea dell'ATA, c'è un cambio e qui Montefano rischia di essere il luogo dove appunto si farà la discarica, lo rischia fortemente, quindi stiamo parlando di zona Margherita e Fratte, queste appunto le due zone di Montefano. Poi ancora anche Pollenza, che sale di un gradino con l'area di Cantagallo dalla quarta alla terza posizione. Il comune di Loro Piceno, che era addirittura al 18° posto, ora è al 4°. La lista è stata stravolta soprattutto per Montefano e Loro Piceno. Qui bisogna dire anche alcune cose. Capiamo che nessuno vuole la discarica, stiamo parlando della discarica di appoggio, naturalmente, perché con il porta e porta i rifiuti vengono differenziati, la stragrande maggioranza, però c'è una parte che non si riesce a differenziare, quindi c'è bisogno di questa discarica di appoggio. Cingoli, purtroppo, aggiungiamo noi, sono troppi anni che ha questo, alla discarica, basta, è giusto insomma che un po' vengono coinvolti un po' un comune, un po' un altro. Macerata ha dato tantissimo negli anni, e è logico che si debbano prendere comunque dei criteri, si debbano stabilire dei criteri. Poi, per carità, ognuno può dire, testimoniare le motivazioni per cui non deve essere realizzata questa discarica nel proprio territorio, ma un posto bisognerà trovarlo. Bisognerà vedere le analisi preventive sul posto per poi procedere alla scelta definitiva del sito con la quale avviare la progettazione, cioè le due aree di Montefano e quella di Pollenza. Non ci sentiamo di dire più di questo, perché capiamo che nessuno vuole questa discarica, però è vero pure che bisognerà realizzarla. Ma il sindaco, per esempio, di Montefano ha già detto che ricorrerà al TAR, quindi la cosa non sarà semplice da definire. In ogni caso vedremo, a meno che non si faccia come dice il candidato appunto del terzo polo a Macerata, dice: ma evitiamo la discarica e facciamo il termovalorizzatore. Però bisogna pure vedere che cosa ne pensano i cittadini. Peraltro, facendo così, non avendo questa discarica, i rifiuti poi finiscono fuori provincia, o anche fuori regione, e poi la tassa aumenta, la tariffa aumenta, e quindi dopo non ci si può lamentare più di tanto, perché se noi non li vogliamo qui, evidentemente dobbiamo pagare i costi di trasporto più alti per portarli in un'altra discarica e via di seguito. Sappiamo bene questa storia come funziona, e quindi dobbiamo prenderci tutti quanti le nostre responsabilità, ma soprattutto lo devono fare gli stessi sindaci. Passiamo ora alla rete Cronache Maceratesi ci propone queste notizie. Antivirus, le Marche alzano la guardia, no emergenze ma protocolli pronti, guardia alta per l'antivirus. Calcinaro e Pompili confermano nessun allarme dall'ISS, ma briefing tra aziende sanitarie per testare i protocolli pandemici. Microchip rimosso dalla carta d'identità, un 44enne denunciato a Belforte, sta diventando un trend nazionale. I carabinieri hanno fermato l'uomo mentre era alla guida di un'auto. I casi si stanno moltiplicando in Italia per dribblare l'identificazione. Alcuni ne vengono scoperti, ovviamente, però come si fa a scoprirli tutti? Questo è un problema non di poco conto. Electrolux, preoccupazione a Matelica, la perdita di 170 posti di lavoro, una ferita lacerante per il territorio. L'azienda ha annunciato 1700 esuberi, pensate, tanti sono 1700, protesta davanti alla sede di Cerretolesi. Il sindaco Denis Cingolani dice: pieno sostegno a maestranze e famiglie. Oggi incontro in regione tra il governatore Francesco Acquaroli e i sindacati. Giù la maschera, ecco la casa per la scherma, ora non siamo più nomadi. Ieri c'è stata la presentazione della palestra a Piediripa, che ospiterà anche judo e karate. Tristano Lucchetti, dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Macerata, dice: tempi di realizzazione rispettati, c'era la necessità di una struttura sportiva extrascolastica. Alberto Affedi, presidente di Scherma Macerata, aggiunge: per la prima volta abbiamo un luogo realizzato con strutture e attrezzature per questo sport. L'ex campionessa Carola Cicconetti aggiunge: vorrei ampliare l'accoglienza anche ai ragazzi autistici. È uno sport peraltro amato da molti e praticato anche da molti, anche giovanissimi, e questo è solamente la prima presentazione, inaugurazione, come vogliamo chiamarla. Ce ne sono altre in programma domani a Fonte Scodella, tutto quel riferimento alla palestra, poi pinball, tutte le nuove strutture realizzate lì, e infine nei prossimi giorni anche a Villa Potenza per le strutture per il rugby. Quindi tanto sport in questi giorni, se ne parla moltissimo, e stiamo parlando anche di sport che minori tra virgolette, perché nessuno è minore, però insomma comunque non parliamo di calcio in questo momento, dello sport più praticato. Ce ne sono anche altri molto praticati, come dicevamo poco fa, e giustamente devono avere le proprie strutture, una città come Macerata deve dare la possibilità a tutti di poter praticare queste discipline. Ci fermiamo con l'informazione locale, ma tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
7: Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere.
0: L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il FNPG 2023.

0: giorno da tira Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, livello idoneo per l'arma nucleare, avverte Teheran. Intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra Trump e il presidente Xi. È sempre fragile la tregua anche tra Israele e Libano. Tel Aviv istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre che prevede anche la pena di morte. Intanto il dato drammatico dice che le guerre in atto creano più sfollati rispetto a quelli provocati dai grandi disastri naturali.
1: Nel 2025 gli sfollati interni sono stati poco più di 82 milioni, la maggior parte dei quali per ragioni legate alle guerre e alle violenze. È il dato che emerge dal rapporto annuale dell'IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, secondo cui il numero di evacuati per conflitti supera di molto quello degli sfollati per eventi climatici estremi. Le guerre sono in aumento, ad oggi sono 56 e prendono di mira le grandi aree urbane, in particolare le infrastrutture civili e i centri nevralgici, innescando movimenti di popolazione su larga scala. Un altro elemento non secondario è legato al fatto che i conflitti dimenticati dall'opinione pubblica sono quelli che determinano le crisi più gravi. Stando al rapporto, è il Sudan il paese dove è emergenza umanitaria, con il più alto numero di sfollati, poco più di 11 milioni di persone costrette a vivere lontano dalla propria casa. Rita Salerno, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Resta contenuto l'allarme antivirus. Effettuato un test su un turista argentino arrivato in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, successivamente la donna si è recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato invece sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena a Sacco ma risulta negativo ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti, di cui 9 accertati positivi. La politica, le opposizioni chiudono al confronto con la maggioranza sulla legge elettorale e sulla possibilità di introdurre il premierato. Dopo la mano tesa della premier Meloni, il PD chiede di azzerare le proposte del governo prima di aprire un confronto. Apertura alla discussione su tutti i fronti da parte del centrodestra, anche se da più parti si avverte i no sono pretestuosi. Cerimonia di apertura ieri per l'edizione numero 79 del Festival del Cinema di Cannes, cerimonia condotta dall'attrice francese di origini maliane Eyal Diarra, italiani assenti dalla rassegna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.

9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sull'antivirus. È arrivata la notizia che il risultato negativo al test il turista britannico a Milano, e quindi possiamo, questa ovviamente, prenderla come una notizia positiva in attesa.

0: tranquilli.
1: Ma allora, l'antivirus è uno dei tanti virus presenti negli animali, e questo fenomeno che stiamo osservando ora è una delle tantissime zoonosi che abbiamo visto negli ultimi anni e che vedremo purtroppo anche nei prossimi anni. Dico purtroppo perché è inevitabile, dato l'alto contatto che l'uomo ha con gli animali in qualunque parte del mondo quasi, dato che abbiamo occupato i loro spazi, dato che c'è il global warming, dato che gli animali si riproducono più velocemente in spazi ristretti e l'altro ancora, ed è il passaggio di un patogeno da una specie all'altra, in questo caso dal topo all'uomo. È un virus piuttosto diffuso nel mondo, e ci sono tantissimi ceppi, almeno una cinquantina, che prendono il nome dalle diverse zone in cui vengono isolati. Per cui abbiamo un tipo di virus presente nelle Ande, l'Andes, uno presente negli Stati Uniti, New York, oppure il Sin Nombre, che è quello che ha causato la morte della moglie di Gene Hackman, attore, sì, qualche anno fa. E ce ne sono tanti altri in Corea, in Cina, addirittura in Europa, nei Balcani ed altro ancora. Le sintomatologie che danno questi virus sono molto diverse, perché i ceppi americani, nordamericani e sudamericani, danno infezioni polmonari che possono avere una mortalità molto alta, intorno al 40-50%. Quelli invece presenti in Asia e in Europa hanno colpiscono prevalentemente il rene e l'apparato urinario, e hanno una mortalità molto più bassa, intorno al 15% al massimo. Quindi sono specie diverse che danno patologie diverse. Si prendono frequentando luoghi classicamente dove ci sono animali, ratti, topi, toporagni e altro ancora, che lasciano le loro deiezioni, e il virus si trova dentro, appunto, alle feci, ai resti, ai cadaveri o quant'altro di questi animali, e viene respirato dall'uomo, come è accaduto nel caso del turista che è andato a fotografare uccelli necrofori in una regione lontanissima del mondo dove c'era una discarica con dentro appunto dei fiori di animali morti e tanto ancora.
0: Quindi quello che possiamo sicuramente dire, che è un ottimo punto di partenza, è che comunque un virus, e nelle sue principali varianti, che conosciamo bene da tempo.
1: Certamente, gli outbreak ce ne sono stati diversi negli ultimi anni. Il più importante è stato un outbreak, cioè un piccolo focolaio, per capirci, nel sud dell'Argentina nel 2018-2019, che è stato riportato nei dettagli con una notevole dovizia di particolari in un articolo uscito nel dicembre del 2020 su New England Journal of Medicine. Ma questo articolo praticamente è passato un po', non mica inosservato, ma quasi, perché nel dicembre del 2020avevamo a che fare con tutt'altra cosa, ovvero con il Covid.
0: Infatti.
1: E lì viene descritto come un paziente zero, diciamo, il primo caso, si è preso l'antivirus dai roditori, e dopo qualche giorno, o meglio dopo un certo periodo, perché ricordiamoci che l'incubazione va da 1 a 6 settimane, per cui tu puoi anche, non dico essere dimenticato di quello che hai fatto 5 o 6 settimane fa, ma quasi.
0: Sì.
1: Quindi questo signore è andato a una festa di compleanno con un centinaio di persone, ne ha infettate diverse, una di queste ne ha infettate altre 6, un'altra è andata al funerale del marito e alla veglia funebre ne ha infettate altre 10, ma per fortuna il tutto è stato contenuto, perché stiamo parlando di un villaggio di 2800 persone nelle Ande, per cui era poco probabile che la gente uscisse,
0: certo,
1: troppo. Però su 34 casi ci sono stati 11 decessi, per cui circa il 30% più o meno, che è un numero importante.
0: Sì, è un numero molto, sicuramente molto importante e preoccupante, però ci dicono che c'è una bassa contagiosità dopo tutto, perché bisogna veramente convivere, coesistere per un certo tempo a strettissimo contatto. Ce la dicono giusta?
1: Ma più o meno, nel senso che la contagiosità è molto simile a quella dell'influenza. I lavori scientifici che sono stati pubblicati, e non sono molti fino a questo momento, direi quasi per fortuna, per dire che sono pochi casi,
0: certo,
1: parlano di un indice R0 intorno al 2,12, cioè vuol dire che una persona ne

0: rispetto ad altri due, che è esattamente quello che accade nel caso dell'influenza. Siamo allo stesso livello, altri lavori parlano di un indice intorno a uno, cioè una persona rispetto a un'altra. Però voglio dire, siamo in una fase ancora complicata, perché questo virus ha un'incubazione, dicevamo, di che può arrivare a 6 settimane, che sono 42 giorni, il numero che l'OMS ha indicato come termine del periodo di, diciamo, isolamento e di quarantena nel caso ci sia un contatto importante tra una persona che non ha, che sta bene, e uno che invece ha dei sintomi. E quindi, diciamo, in questo periodo di incubazione il paziente o il futuro paziente non trasmette il virus se non alla fine, cioè se non quando comincia ad avere i sintomi, quando comincia nella fase prodromica, cioè in cui c'è febbre, malessere, mialgia, cefalea, dolori muscolari marcati, forse possono esserci anche dei problemi gastrointestinali e respiratori. In quel periodo la persona che ha preso l'antivirus lo può trasmettere. Quindi è un periodo abbastanza avanzato rispetto alla prima infezione. Ci sono settimane in cui non c'è alcun sintomo e non sappiamo se in quelle settimane ci sia trasmissione o no. L'impressione, o meglio, si pensa che non ci sia trasmissibilità. Però okay, io rimarrei un pochino ancora cauto nel parlare di questo. Certamente la persona che ha sintomi può trasmettere il virus. Chi prima di avere i sintomi verosimilmente non lo trasmette, questo è il concetto.
1: Professore, cosa abbiamo imparato dal Covid in termini proprio di parametri, protocolli di difesa, di tutela della cittadinanza, di giusti comportamenti rispetto a una minaccia o presunta tale?
0: Ma è una domanda molto difficile a cui rispondere, e non lo so quanto abbiamo imparato. Mi verrebbe da dire pochino, però
1: altre belle notizie.
0: Certamente abbiamo imparato come isolare le persone, come fare le quarantene, quali sono i sintomi da tenere sotto controllo, come usare le mascherine, abbiamo imparato molte cose, e abbiamo imparato anche che con i vaccini salviamo le vite, quindi è un'altra cosa da tenere presente. Giusto. Quindi oggi si sta pensando ai vaccini, perché l'antivirus è uno dei possibili virus che tiene in osservazione dall'OMS da diversi anni, perché appunto può essere trasmesso all'uomo e l'uomo può trasmetterlo a sua volta. Ci sono degli studi sui vaccini iniziati negli anni 80, e c'è stato un vaccino prodotto dall'esercito americano, dal sistema sanitario dell'esercito degli Stati Uniti, intorno agli anni 1995-98. Era un vaccino a DNA che faceva produrre anticorpi neutralizzanti molto efficaci, ovvero in vitro si è dimostrato che questi anticorpi bloccavano il virus, e in un modello animale, criceto, questi anticorpi bloccavano l'infezione. Quindi il vaccino prodotto allora era un vaccino efficace. Non ci sono test nell'uomo perché manca l'infezione, fortunatamente.
1: Certo.
0: Ma questo vaccino è stato lasciato lì. Oggi però sappiamo come fare i vaccini RNA, e nel caso ci fosse bisogno, diciamo che in qualche mese dovremmo avere la capacità di produrre dosi piuttosto elevate. Ovviamente stiamo parlando di uno scenario simile al Covid. Io non vedo questo scenario, ecco. Però fare previsioni, come ben sappiamo, è una cosa che va un pochino evitata. Quindi in questo momento la situazione è sotto controllo, i casi sono pochissimi oggettivamente, dobbiamo stare attenti ai sintomi delle persone che hanno avuto contatti o che erano a bordo o che hanno avuto della nave famigerata o che hanno avuto contatti diretti con chi era a bordo, e ce ne sono un po' di queste persone, e bisogna stare attenti, perché il fatto che il 24 aprile siano stati sbarcati e fatti andare via 30 persone che stavano a bordo della nave, e questo ha preso l'aereo, se ne sono tornati a casa dalle Canarie, sono tornati in diverse regioni europee o in Turchia, Beh, insomma, questa è una cosa che forse non andava fatta.
1: Ecco, ma infatti la cosa che proprio mi lascia molto perplessa è che durante il Covid, proprio all'inizio, quando avevamo capito che non era un'epidemia circoscrivibile alla Cina, avevamo già avuto il caso anche di una nave da crociera, no? È evidente che una nave da crociera di per sé offre l'occasione massima del virus per festeggiare e saltare da un passeggero all'altro. Io mi chiedo, ma perché non sono stati elaborati dei protocolli per le navi in caso di qualsiasi infezione, senza necessariamente arrivare a epidemie particolarmente aggressive? Cioè, è possibile che non ci siano dei protocolli e che si sia permesso a queste persone tranquillamente di scendere dalla nave, salire su aerei e andare in giro per il mondo?
0: Ma guarda, io non faccio il marinaio e non guido navi, non piloto navi, però mi sembra strano che questi protocolli non ci siano. Ovvero, dopo il Covid, ricordiamo la nave al largo del Giappone,
1: esatto.
0: Se non ricordo male.
1: C'erano anche degli italiani, no?
0: Esattamente. Cioè, questa nave andava fermata, tenuta lì e fatta la quarantena, appunto. Tutto a capo, fine. Anche perché, come lei giustamente diceva, per il virus è una pacchia stare a bordo.
1: ci sono
0: spazi ristretti e tutti a contatto, corridoi stretti, eccetera eccetera, quindi
1: circolazione dell'aria interna, no? Cioè,
0: infatti,
1: proprio,
0: esatto.
1: È fantastico, un virus non può aspirare a condizioni migliori,
0: niente meglio, diventa proprio un top dell'infettività. E andava fermata, andava tenuta in quarantena estremamente lì le persone. Ora, che un capitano di una nave veda che ti muore una persona di 70 anni a bordo, e vabbè, dice, può succedere, che la moglie sia malissimo, che ci siano altre persone con polmoniti,
1: dubbio,
0: e non pensi a un'infezione, a una malattia, insomma. Io ti toglierei la patente, come dire questo.
1: Sì, qualche dubbio viene, poi per carità neppure io sono edotta rispetto a questioni marinare, però insomma il dubbio quantomeno a buon senso sicuramente emerge. Professor Costarizza, del vaccino abbiamo capito, nel momento in cui ce ne fosse bisogno possiamo metterci mano e con le nuove tecnologie mRNA, quello che abbiamo visto, nel giro di un mese potremo averlo senza troppi problemi, ma invece rispetto ai protocolli terapeutici, visto che è un virus che conosciamo come tipologia di cura, sappiamo
0: allora,
1: come comportarci.
0: C'è un problema, che questo virus non è un virus citopatico, cioè non è un virus che induce danno subito direttamente, è un virus che entra nelle cellule del polmone o del rene, si moltiplica, si replica come da regolamento, ma fa riconoscere le cellule infette al sistema immunitario. Il sistema immunitario riconosce le cellule infette e comincia a ucciderle, come appunto da regolamento. Cioè, è normale, quello che accade è una risposta immunitaria che serve a combattere, a bloccare l'infezione, ma è una risposta che diventa patogenetica, cioè diventa il danno, la causa del danno. È un po' quello che abbiamo visto nel Covid. È che una grossa, il problema era la massiva attivazione del sistema immunitario. Allora, dal Covid abbiamo imparato questo, che in alcune fasi dell'infezione, se tu becchi in tempo il momento giusto, puoi usare farmaci che blocchino la risposta immunitaria o che in qualche modo impediscano lo scatenamento completo della sindrome citochinica, della tempesta di citochine di cui tutti abbiamo sentito parlare milioni di volte. Se ci dovesse essere necessità, io credo che l'esperienza che abbiamo avuto sia maestra, e quindi io penso che, però ripeto, non c'è un dato scientifico, cioè è un pur parler da bar questo, non è un'indicazione, che i farmaci usati per il Covid nelle fasi, in alcune fasi, ovvero i farmaci che bloccano la tempesta citochinica, gli inibitori della interleukina 1, interleukina 6, TNF e altro ancora, siano utilizzabili per bloccare l'avanzamento dei sintomi. Quindi non è che tu dai un farmaco a tutti quelli che hanno avuto un contratto, tu aspetti, semmai aspetti i primi sintomi e lì immediatamente intervieni. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Ci sono farmaci antivirali che funzionano per il virus, cioè la ribavirina, che è efficace, però attenzione, perché il virus, quando comincia a funzionare, non dà sintomi, cioè i sintomi arrivano dopo.
1: Sì.
0: Quindi è difficile beccare il virus subito. È invece possibile pensare a usare gli stessi farmaci immunosoppressori, diciamo, o immunomodulatori utilizzati durante la polmonite, la Covid-19, per bloccare anche la progressione dei sintomi nell'infezione avanzata. nella polmonite l'antivirus. Però ripeto, non ci sono dati, è un guess, come dire, un'impressione che abbiamo, un'ipotesi fatta sui dati in un'altra malattia infettiva, in un altro virus. Però il meccanismo è molto simile, per cui potrebbe funzionare.
1: Chiarissimo come sempre, Andrea Cossarizza, che ringrazio. A presto, professore, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona a tutti, arrivederci.
1: Cossarizza è immunologo, insegna all'Università di Modena, Reggio Emilia. Adesso ci spostiamo su tutto un altro fronte, quello del caso politico che si è aperto e poi in qualche modo in serata si è chiuso ieri, dopo un'intervista del ministro degli esteri albanese, Ferix Oksa, che a un certo punto, rispondendo alla domanda di un giornalista di Euractiv, ha detto che la Tirana non rinnoverà l'accordo con l'Italia sul dossier migranti dopo il 2030, anche dice per una questione tecnica, perché a quel punto l'Albania fa conto di essere all'interno dell'Unione Europea. Insomma, subito si è aperto un caso politico, le opposizioni hanno cavalcato e rilanciato la questione, e poi dopo è arrivato invece una precisazione direttamente da il premier Rama, che dice no, assolutamente siamo, i rapporti con l'Italia e gli accordi sono al sicuro. In un certo senso è stato detto questo, perché ha detto il protocollo è destinato a durare fin tanto che l'Italia vorrà. Buongiorno ad Albana Chepi, giornalista che raggiungiamo a Tirana. Buongiorno Albana.
2: Buongiorno a lei, per l'invito.
1: Allora, ci aiuta a capire quello che è successo? È una finta polemica o in realtà le dichiarazioni del ministro degli esteri ci indicano che poi non c'è tutta questa condivisione all'interno del governo albanese rispetto al protocollo migranti con l'Italia?
2: Io penso che il governo è compatto, ma penso allo stesso tempo che la dichiarazione del capo della diplomazia albanese ha fatto una dichiarazione senza un consenso di Rama. Io ho fatto una lettura diversa durante la giornata ieri, perché ho pensato che era un messaggio che il premier Rama voleva mandare all'Unione Europea, ma anche a Meloni, anche alla comunità politica europea, per dire che se voi, noi sappiamo già che sono 9 stati membri dell'Unione Europea che non approvano che Albania parte dell'Unione Europea in un breve tempo.
1: Sì.
2: E forse era un messaggio in codice di dire che se voi continuate o non ci appoggiate in questa nostra ambizione, noi siamo pronti anche di bloccare. Io ho fatto questa lettura perché so che il governo è molto compatto, so che anche il capo diplomazia non fa una dichiarazione senza la consultazione di Rama. Ma mi sono rimasta molto perplessa ieri notte, perché era tarda notte, quando premier Meloni ha pubblicato a social due frasi: grazie Edi. L'ho trovato con un marketing politico che ha oltrepassato la diplomazia, perché si doveva dire grazie, poteva dire grazie al governo albanese, no, a Edi. Sappiamo il canale privilegiato del rapporto che hanno i due premier, ma sappiamo che in politica, e quando parlano i due premier, anche in questo caso Rama e anche Meloni, dopo devono avere molto più
1: ci sono dei protocolli della comunicazione che devono restare quelli, no? L'amicalità va bene, ma non in questi contesti.
2: Assolutamente sì, perché dopo sembra un marketing politico o anche elettorale, se vogliamo dire, tra due premi, come sappiamo l'ambizione di Meloni di prendere il secondo mandato. Siamo molto vicino al 2027, allo stesso tempo è Rama che ha diversi standard aperti qua al paese, e questa amicizia privilegiata che ha con Premier Meloni lo appoggia di far sì che questi standard passano in secondo piano e prevale l'ambizione che lui ha sempre dichiarato che vuole che solo sotto il suo mandato Albania entra in Unione Europea. Ma c'è una lettura più profonda e io vedo questa lettura, anche se dico la verità, durante la giornata di ieri anche il mio pensiero ha passato diverse fasi di interpretazione, perché anche qua da Tirana la giornata è stata complicata da da questo caso. È stato un caso forte perché nessuno aspettava che Ferry Poggia, il premier, il capo della diplomazia, fa una dichiarazione su una testata importante, una piattaforma importante come l'ARTI.
1: Ma i centri CPR italiani in Albania, ora che insomma da un po' le strutture almeno sono completate, anche se poi l'operazione, il programma italiano non è a pieno regime, come sono vissuti da parte degli albanesi? Te l'avevo chiesto già proprio agli albori del progetto, però adesso che cosa suscita a livello di reazione pubblica, se la suscitano, casomai invece sono del tutto ininfluenti?
2: È molto silenziosa la situazione, perché per ragioni ideologici l'opposizione albanese, che è di destra, anche se ha portato il caso al tribunale, alla Corte Suprema, ha avuto una risposta negativa, non è stata una battaglia sentita come fa l'opposizione in Italia. Gli albanesi aspettavano questi centri, molti posti di lavoro, perché la promessa era quella che questi centri danno occupazione anche a questa area che soffre da una crisi economica, povertà e tutto, perché non parliamo di centro come Tirana, parliamo di una parte del nord Albania, di un porto, di una popolazione che ha bisogno di occupazione. E non è stato così, c'è un numero molto ridotto di albanesi che lavorano in questi centri, ma soprattutto non c'è la possibilità che neanche la politica albanese può entrare a visitare questi campi, perché la risposta è che questi centri sono sotto la giurisdizione d'Italia e i permessi li dà solo il Viminale o l'autorità italiana. Io ho provato con i miei colleghi giornalisti albanesi di documentare, è impossibile. Anche se posso chiedere, ho cercato diverse volte di avere un permesso da Viminale, ma è impossibile. Ma la vivono così, con silenzio, perché se la politica non fa rumore, anche loro con la speranza che magari questi centri portano il bene al comunità. Fino adesso è stato niente, quasi niente.
1: Chiarissima, grazie Albana Chepi, giornalista che lasciamo a Tirana, sempre un piacere ritrovarti Albana, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro anche a lei. Grazie.
1: A tra poco.

0: spazio legalità.
1: E allo spazio legalità di oggi abbiamo deciso di fare, quantomeno cercare di fare un punto sull'inchiesta bis Garlasco, quindi quella che vede come unico indiziato, secondo la procura di Pavia, unico autore dell'uccisione nel 13 agosto del 2007 di Chiara Poggi. Sappiamo che sta finendo di scontare la pena in carcere, 16 anni di pena, l'ex fidanzato di allora Alberto Stasi. E dico cerchiamo perché si fa veramente fatica a capire se gli elementi che sono evidenziati da parte della procura di Pavia abbiano una validità tale da poter ribaltare quella verità processuale emersa dalla, tra l'altro nemmeno 3 gradi di giudizio, 5 ce ne sono stati, no? Perché Alberto Stasi era stato prosciolto, era stato reputato innocente in primo grado e in appello, e poi la Cassazione che ha ribaltato tutto e ha riaperto il procedimento. Quindi quello che abbiamo finora è sufficiente a dire è stato sbagliato tutto oppure no? E questo è dirimente come cittadini, credo, per la sicurezza, la fiducia nella giustizia e nella macchina giudiziaria di tutti noi, perché c'è tanta suggestione, tanta morbosità e quindi insomma cerchiamo di riportare le cose invece alla concretezza, data la gravità di quello di cui stiamo parlando. Buongiorno e bentornata da Anna Vagli, criminologa fresco di uscita per Mondadori, ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Buongiorno Anna Vagli.
2: Buongiorno e grazie per il vostro invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Allora, ci aiuta a capire, per quello che ne sappiamo finora di questa inchiesta che punta l'attenzione e le responsabilità su Andrea Sempio, che cosa c'è veramente da attenzionare?
2: Io mi aspettavo, dopo aver letto l'informativa dei Carabinieri di Moscova, di trovare effettivamente un elemento che fosse in grado di togliere Alberto Stasi dalla scena del crimine. Io al momento questo elemento, che poi è quello necessario, no? Anche in parallelo per ottenere la revisione processuale, non lo vedo. Vedo quanto piuttosto un impianto debole, perché abbiamo a che fare con l'aplotipo Y, no? Che sarebbe attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio, rinvenuto sui margini unguali di Chiara Poggi, ma è stata proprio la perita del GIP in sede di incidente probatorio a dire che quello non è un profilo attribuibile. E perché non lo è? Perché comunque indica una linea patrilineare e manca un database nella provincia di Pavia che ci dica a che, quante persone possono avere quel tipo di profilo. È come un cognome Rossi, quante persone hanno quel cognome, e perché non è un DNA come invece quello nuovo che non era stato rinvenuto all'epoca dei fatti sulla cannuccia dell'Estate, la difesa di Stasi per dei mesi, no? Ci aveva raccontato che Chiara Poggi aveva fatto colazione con l'assassino o con gli assassini, e poi il DNA sulla cannuccia dell'Estate è stato attribuito ad Alberto Stasi. Poi c'è l'impronta 33, e anche questa trova, diciamo, un vincolo che è scientifico, perché secondo i Carabinieri sarebbe stata rilassata da Andrea Sempio nel momento dell'azione omicidiaria. All'epoca dei fatti era stata analizzata, ma era stata esclusa la presenza del sangue. Ora, nella nuova inchiesta dicono che sia bagnata questo tipo di impronta, tuttavia manca una cosa fondamentale: il muro. Cioè, il muro dell'epoca è stato poi, sappiamo che la famiglia Poggi è rimasta ad abitare nella propria abitazione, no? E quel muro è stato ritinteggiato. Quindi la Corte di Cassazione, per dare validità scientifica a una prova, richiede che sia ripetibile l'esperimento, e questo esperimento non si può fare perché manca il muro. Quindi, seppur cercando di ripristinare quelle che potevano essere le condizioni, non ci otterrà mai lo stesso risultato, intanto perché il sudore crino è uno dei, cioè quello delle mani, è il più instabile del nostro corpo. Quindi di conseguenza dipende da molteplici fattori, dallo stato emotivo, dalla temperatura, dall'ambiente, persino poi anche dal tipo di muro su cui è rilassata l'impronta. Quindi diciamo che questo. E poi francamente io sono rimasta stupita anche dall'esito della consulenza informatica di Archecco, quello che era stato chiamato, no? A capire se quel famoso video, perché secondo la procura il movente nasce nel momento in cui Sempio si ossessiona rispetto a Chiara Poggi, dopo aver visto questo famoso filmino che ritrova
1: intimo
2: Chiara
1: con Stasi. Sì.
2: In realtà lo stesso consulente della procura scrive che non ci sono prove che Sempio, e lo riportano i carabinieri di Moscova nell'informativa, abbia visto quel video, ma fa un altro passaggio importante, dal Checco dice che è possibile che la sera prima del delitto Chiara, perché gli esami sono stati fatti sia sul computer della famiglia Poggi che su quello di Alberto Stati, abbia potuto vedere la famosa cartella militare di Alberto Stati, ed è un accertamento che all'epoca dei fatti non si era potuto fare per le tecnologie e per gli strumenti che nel 2007 erano a disposizione rispetto ad oggi. Quindi questo in qualche modo andrebbe quasi ad avvalorare il momento che, ricordiamo, la Corte di Cassazione non individua a carico di Alberto Stati, lo ipotizza ma non lo può dimostrare proprio perché mancava questo accertamento in materia scientifica. La Cattaneo invece ci va a raccontare che un'anatomopatologa individua la stessa finestra oraria per quanto riguarda la morte di Chiara, e quindi di fatto anche lì Stati resta scoperto nel frangente in cui poi i primi gradi hanno portato poi la sua condanna, e soprattutto addirittura accorcia la fase omicidiaria dai 23 minuti ai 20 minuti, quindi se prima di Stati si discuteva che era troppo poco il tempo, effettivamente allora quindi il RIS di Cagliari, come sappiamo, non sono riuscito a confutare neppure la presenza dell'impronta marca della scarpa Frau taglia 42 che apparterrebbe a Alberto Stati e non ad Andrea Sempio, che porta il 44. Quindi, dal mio punto di vista, per poter parlare di revisione del processo e di riscrittura della storia del diritto di Garlasco, bisogna prima togliere Stati e togliere quell'impronta della scarpa marca Frau, che ad oggi non sembra essere smontata.
1: No, perché infatti altrimenti sembra che abbiamo due omicidi, nel senso due persone che hanno ucciso Chiara Poggi, ma che non avrebbero agito insieme, cioè, e che non avrebbero nessun motivo di essere in contatto. Cioè, si arriva veramente ad un ircocervo della realtà che è impressionante.
2: Io penso che il caso Garlasco faccia la spartiacque nel racconto della cronaca giudiziaria in Italia, perché ormai è diventata un derby, sostenitori di pro contro sempre. Però bisogna riconoscere alla difesa di Stati di essere stati bravi nel portare avanti un certo tipo di narrazione, complice poi anche la difesa un po' particolare che si è alternata, no? Nei confronti di Andrea Sempio. Noi sappiamo che l'avvocato Lovati comunque l'anno scorso, mentre la difesa di Stati gettava ombre su Sempio, l'avvocato Lovati diceva che non era stato né Stati né Sempio, quindi si alimenta, anche lui parlava di sicari, si è alimentata una narrazione tossica che aveva portato purtroppo anche a coinvolgere due persone innocenti come le gemelle K nella narrazione pubblica, e addirittura si parlava di ignoto 3, quello ripertato viene all'interno della bocca di Chiara, che poi si attribuiva in realtà al morto suicida Michele Bertagni anni fa, e poi si è scoperto essere una mera contaminazione in sede dell'autopsia, cioè autottica. Comunque diciamo che tutta questa narrazione ha spinto e esagerato a creare un complottismo che ad oggi è veramente pericolosissimo per la posizione di un ragazzo che io sono fermamente convinta essere innocente. E la nuova inchiesta, cioè soltanto sicuramente il processo a carico di Alberto Stati è stato un processo indiziario, però appunto c'è la perizia testi, quindi quello che ci dell'epoca, che poi quella dell'appello Viz che ha portato alla sua condanna, che ci racconta che l'impossibilità di Stati rispetto al suo racconto, perché poi secondo l'appello di Stati stesso a contraddirsi, che non avrebbe potuto non calpestare il sangue di Chiara. E poi dal punto di vista della mia professione resta la principale prova contro di lui la sua famosa telefonata al 118 in cui la definisce persona.
1: Sicuramente Anna Vaglia, ecco, abbiamo avuto una piccola interruzione.
2: Ecco, sì, era stata un attimo via la conversazione. E diciamo sì, dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista della mia protezione, la sua chiamata al 118 è dirimente. Questo perché lui sappiamo la ricostruzione che lui stesso fa, no? Quindi anche la stessa appello bis parte da Stati scopritore per raccontarci un po' la sua colpevolezza. Lui ci racconta che entra in casa, vede tutte queste gore, questo di sangue, sta attento a dove mettere i piedi, e questo è fatto di giustificare le scarpe che ha consegnato, che erano completamente integre, quindi non sporche. vede Chiara diversa a terra, sta attento di nuovo a quanto sta riuscendo, scappa, va in caserma dei carabinieri. Solo quando è davanti alla caserma dei carabinieri chiama il 118 e dice: ho visto, c'è una persona, forse è viva, forse è morta, non lo so, forse l'hanno uccisa. E l'operatore del 118 dice: ma la conosce? E lui dice: sì, è la mia fidanzata. E dal punto di vista mio della psicolinguistica e della criminologia è una cosa anomala per determinati motivi. Intanto perché se lui, come dice, ha il dubbio che sia viva o morta, non scappa, cioè se fa il tenta il tutto per tutto per salvarla, no? Quindi chiama immediatamente il soccorso, una cosa che Stasi non fa. Stasi chiama i soccorsi solamente quando è davanti, fronte alla caserma dei carabinieri, e in più la definisce persona e non fidanzata, se non incazzato al 118. E dal punto di vista di un reale shock emotivo, quando ci sono poi degli indicatori sia dell'FBI, quando si chiama e si parla di una persona morta o comunque malata o un grave pericolo di vita, si chiama o per nome o per titolo, quindi avrebbe dovuto chiamarla o Chiara o la mia fidanzata, cosa che lui non ha fatto. Quindi dal punto di vista mio, quindi psicologico, quello è un elemento fortemente indiziante. Diciamo che non è l'impronta della scarpa, no? Perché non è matematica, non è scienza esatta, però sulla base di questi indicatori costruiti dall'FBI, dal mio punto di vista è uno degli elementi che più sono indicativi della colpevolezza di Alberto Stasi.
1: Chiarissima come sempre, Anna Vagli, che ringrazio. Vagli, mi promette che presto torna a trovarci invece per parlare del suo libro, perché merita attenzione e veramente uno spazio dedicato. Grazie per questa mattina. Il libro per Mondadori, Ti inventi le cose, a riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Quindi già prenotata, Anna Vagli, per tornare presto da noi.
2: Mille.
1: Buona giornata.
2: Grazie.
1: Buon lavoro,
2: grazie.
1: E adesso ci spostiamo a Reggio Emilia, perché sta arrivando Kate Middleton, la principessa del Galles, sarà infatti oggi e domani a Reggio Emilia, quindi un ritorno in Italia per la principessa, che conosce benissimo perché ha studiato, è stata per 3 anni in Italia, ha frequentato assiduamente 3 anni il nostro paese. In modo particolare Kate Middleton torna in Italia, e tra l'altro prima visita all'estero ufficiale dal momento della guarigione dopo il percorso terapeutico per la malattia oncologica che l'ha colpito, e torna con l'obiettivo di capire, studiare, avvicinare, acquisire il metodo Reggio, meglio il Reggio Approach. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una, già ne abbiamo parlato altre volte ai nostri microfoni, del Reggio Approach, di una filosofia, una pratica, un protocollo educativo fondato sull'immagine, la fantasia e la libertà del bambino, e che ha trovato proprio a Reggio la sua origine, grazie anche al pedagogo Loris Malaguzzi. Siamo in periodo veramente della seconda guerra mondiale, e quindi è un metodo che viene riconosciuto a livello internazionale. La principessa della Galles e la sua fondazione per i bambini hanno da sempre dimostrato interesse, quindi oggi arrivano proprio a studiarlo. Allora lo vogliamo conoscere meglio anche noi. Buongiorno, grazie per essere con noi, a Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children, Centro Loris Malaguzzi, già presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, accademico, è stato anche ministro dell'Istruzione. Buongiorno presidente, ben trovato.
0: Buongiorno a lei, buona giornata, buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a lei. Allora, siete emozionati, siete contenti di questa visita?
0: Allora, siamo certamente molto molto contenti e onorati. Nello stesso tempo è giusto che ci sia quel po' di adrenalina, perché non è che succeda proprio tutti i giorni, ecco, di avere la principessa che viene a Reggio.
1: Direi proprio di no, ma comunque lei, anche per i ruoli istituzionali che ha ricoperto, non dico sia un abitué di queste occasioni, però insomma è già abbastanza svezzato, no?
0: Sì, penso di sì, nel senso che ne ho viste tante nella mia vita, certo. È proprio un po' un modo di imparare, quello che fanno i bambini, fanno proprio l'idea dell'approccio di Reggio è proprio questo, far fare esperienze ai bambini che consenta di attivare alcuni di questi che Loris Baraguzzi chiamava i 100 linguaggi, no? Dove nella tradizione sono pochi i linguaggi che vengono attivati, che vengono coltivati, pensiamo a quello della parola piuttosto che sì, di attività artistiche. Invece i bambini hanno delle potenzialità molto maggiori da questo punto di vista, e quindi è necessario che proprio la prima fase della vita dei bambini, sia quando sono nei nidi che quando sono nella scuola dell'infanzia, ed è lì che si costruisce il futuro, ed è per questo grande interesse. E nello stesso tempo il metodo viene chiamato approccio,
1: sì,
0: perché l'approccio è strettamente collegato al territorio dove questo si sviluppa. In fondo, se fosse un modello, il modello sarebbe replicabile e sarebbe nella stessa forma.
1: Certo.
0: Invece l'intuizione, una delle grandi intuizioni di Loris Baraguzzi, è stato quello che c'è questo stretto collegamento tra l'approccio e il territorio in cui si sviluppa, e credo che questo sia un grande valore, pensando oggi che ci sono 3.500 scuole che utilizzano l'approccio riconosciuto nel mondo e 1.500 in Europa, e andiamo dall'Africa all'Asia, naturalmente all'Europa, al Sud America, dove ci sono delle realtà molto diverse, e quindi bisogna tenerne conto proprio nell'educazione, soprattutto in quella iniziale, dei bambini e delle bambine.
1: Ma l'approccio e quindi la grande intuizione di Loris Baraguzzi, come ben ci spiegava, ha riscosso un grande successo e si è concretizzata proprio in tanti progetti anche fuori dall'Italia. Ma in Italia, perché sa che in questi giorni, parlando un po' del tema che avrei trattato, dell'intervista con lei, ho scoperto che in pochissimi, poi in realtà, se non proprio pedagoghi, quindi diciamo così, persone che in qualche modo sono addette ai lavori, conoscono il Reggio Approach.
0: Lei ha ragione, è molto più noto all'estero che in Italia. Allora, io credo che ci sia una motivazione che provo a spiegarle. In Italia noi abbiamo il sistema di educazione dei bambini, qui stiamo parlando tra lo 0 e 6, quindi in particolare i nidi,
1: sì,
0: 0-2, 0-3,
1: la scuola dell'infanzia
0: 3-6 fondamentalmente, e abbiamo un doppio percorso, un percorso comunale, quindi, e un percorso di tipo dello Stato. A Reggio, e questo credo che possa sia stata un'intuizione molto rilevante, I nidi e le scuole dell'infanzia sono del comune, e il comune ormai da moltissimi anni investe moltissimo questo segmento dell'educazione. Per tale un numero che credo che sia molto rilevante, il comune di Reggio ha circa 180.000 abitanti, credo che si sappia che lo Stato trasferisce circa 1.000 euro per abitanti, quindi ha un bilancio di 180 milioni. Ebbene, sui 180 milioni 23 li investe nell'educazione dei bambini 0-6. È un numero veramente dal mio
1: importante
0: punto di vista meraviglioso,
1: sì.
0: Vuol dire che questa cosa avviene da moltissimi anni, da quando si attivò queste cose, e lo stimolo venne dalle donne, in particolare dalle donne del Ludi, che sentivano come veramente un elemento fondamentale per la crescita del territorio dei loro bambini, delle loro bambine, il fatto di avere un modello educativo che li stimolasse e che li facesse crescere nell'ambiente in cui stavano, dove vivevano, ma nello stesso tempo che avessero delle continue sollecitazioni. E questo fu in qualche modo indicato da Loris Baraguzzi attraverso questo elemento dei 100 linguaggi. Lui diceva che i bambini hanno 100 linguaggi ma normalmente sono pochi quelli che vengono attivati. Pensiamo a quella parola, piuttosto che le attività artistiche o musicali, e mentre i bambini hanno moltissime potenzialità e ce le hanno da subito, e quindi la scuola diciamo dell'infanzia qua a Reggio è veramente un po' speciale, perché oltre ad esserci gli insegnanti ci sono questi diciamo altre persone che vengono chiamate atelieristi, perché utilizzano degli atelier che sono mirati e che consentono naturalmente di attivare altri linguaggi oltre a quelli tradizionali della parola e delle attività artistiche. Quindi c'è una continua relazione tra il bambino o la bambina e questo modello che li accompagna, e li accompagna giocando in una forma di gioco continuo, quindi è uno stimolo in positivo. I bambini sono contenti, sono sempre sorridenti, sono bambini che crescono nel modo in cui vorremmo che crescessero tutti i bambini.
1: No, stavo pensando quanto è vero tarpiamo le ali, ma quanto anche a noi stessi hanno tarpato le ali, no? Impedendoci in qualche modo di dare sfogo, di stimolare lo sviluppo di questi 100 linguaggi, e quindi di aver poi indirizzato tutta la nostra capacità espressiva soltanto attraverso quei canali ben noti, appunto il linguaggio, l'ascolto, il disegno al massimo, no? All'asilo sì, si disegna tanto. Però anche come individuo, perché ovvio che poi quello che ti formi nei primissimi anni come approccio alla vita e a te stesso è quell'imprinting che poi ti porti dietro per sempre, anche la sicurezza di te stesso.
0: Certo, questo aiuta a crescere. Io nella mia esperienza personale, che ho avuto certamente un'educazione di qualità, quando andavo alla scuola dell'infanzia andavo dalle suore e sì, la parola era anch'io. Il rigore, che poi probabilmente era figlio del tempo in cui io sono andato alla scuola dell'infanzia, però se confronto la mia esperienza con l'esperienza dei bambini di oggi, c'è veramente un abisso, e questi bambini che ogni giorno sono così stimolati e che quindi vengono considerati fin da bambini piccoli come degli esseri che hanno tutte le potenzialità, che sono naturalmente da condurre, da aiutare, però hanno veramente delle potenzialità enormi. È chiaro che è un modello che ha bisogno di molta attenzione, molta progettazione, molto investimento, ed ecco che, tornando alla sua domanda, il perché in Italia non è così popolare è perché il nostro paese probabilmente non ha mai valorizzato a sufficienza questo tema dell'educazione dei bambini. È un tema costoso, il paese è un po' quello che è, da molte difficoltà, non è che sia...
1: No, certo, però ci chiarisce molto bene le idee, secondo me aiuta a comprendere e tanto il quadro poi che raccontiamo e viviamo oggi. Presidente, io la ringrazio tantissimo, mi saluti la principessa allora.
0: A lei quando viene a vedere?
1: Guardi, ma sì, ho proprio voglia e intenzione, mi organizzo e vengo.
0: Lei si organizzi e così andiamo con i bambini, andiamo in classe.
1: Sì.
0: Poi lo facciamo sedere anche in un banco, vediamo. I banchi lì sono un po' speciali, però li facciamo fare un'esperienza.
1: Ma sì, voglio recuperare, non dico tutti e 100, ma buona parte dei miei linguaggi inespressi.
0: Noi lo faremo certamente molto volentieri. Buona giornata, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Presidente, buon lavoro a lei. Francesco Profumo è presidente della Fondazione Reggio Children, Centro Loris Malaguzzi, dove oggi a Reggio arriva proprio la principessa del Galles, quella che noi tutti chiamiamo Kate, anche Catherine Elizabeth Middleton, che tra l'altro è il suo primo viaggio all'estero dopo la lunga terapia che l'ha coinvolta. E ci voglio andare a Reggio Emilia proprio per conoscere e vivere direttamente il Reggio Emilia approach. Ora però siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, torniamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000, grazie per averci seguito, vi ricordo che tutte le interviste e le voci potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto e a Davide Dedè in regia.

0: cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000, news.
8: Buongiorno da Pieracchi De Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto è sempre stato sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra Trump e il presidente Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili, così il commissario europeo all'energia Jorgensen, arrivando al consiglio informale in corso a Cipro. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,85% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima in quarantena al sacco, anche lui risulta negativo ai test. La politica, le opposizioni chiudono il confronto con la maggioranza sulla legge elettorale e sulla possibilità di introdurre il premierato. Dopo la mano tesa della premier Meloni, il PD chiede di azzerare le proposte del governo prima di aprire un confronto. No pretestuosi, dice la maggioranza. Lo sport, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò annuncia che presenterà la sua candidatura alla guida della FIGC. Intanto la prefettura di Roma, per questioni di ordine pubblico e la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis, fa slittare lunedì sera il derby Roma-Lazio previsto per domenica alle 12:30. La Lega Calcio pensa al ricorso. E intanto stasera all'Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ieri le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella.
9: I freschi campioni d'Italia provano a bissare il successo di sabato scorso, un secco 3-0, probabilmente non del tutto veritiero sulla condizione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i nero-azzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010, circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, quarto uomo Zufferli, al VAR Mazzoleni e Di Paolo. Previsto il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico. Il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
15: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale oggi ci occupiamo di liste di attesa. Beh, un problema annoso ormai nella nostra regione, ma non solo, a dire la verità. Ci sono però dei dati che sono stati appena diffusi a livello regionale che ci indicano che qualche miglioramento è in atto. Crescono le prestazioni sanitarie, migliora il quadro delle liste d'attesa nelle Marche. Ad aprile 2026 hanno superato quota 202.000, con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati sono stati presentati ieri ad Ancona nel corso di una conferenza stampa in regione, alla quale hanno partecipato l'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, il direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci, la direttrice dell'Agenzia Regionale Sanitaria Flavia Carle e il responsabile unico dell'assistenza sanitaria Marco Pompili. Nel confronto tra aprile 2025 e aprile 2026 le prestazioni complessive passano da 180.698 a 202.861, 22.163 in più, con un incremento registrato in tutte le 7 aziende sanitarie regionali, dunque le 5 AST, l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche e l'IRCA. Il nuovo sistema, entrato in funzione nell'ultima decade di marzo, dopo un articolato lavoro di messa a punto, si basa su un monitoraggio attivo e continuo di circa 7.000 agende regionali attraverso una dashboard supportata dall'intelligenza artificiale. Ma per capire meglio la situazione, noi vi proponiamo l'intervista realizzata con l'assessore

0: aziende che ringrazio, perché di spazi ne abbiamo trovati tanti, veramente tanti. Cerco di essere sintetico, non è facile. Diciamo che rispetto alle agende presenti sui CUP, quindi le agende prenotabili dai terzi, ci sono degli spazi che sono sottratti a prescindere. Sono spazi che sono dedicati alle prese in carico ospedaliere, cioè quelle che i reparti fanno per coloro che provengono dai reparti stessi. Ma questi spazi, innanzitutto, sono appropriati, cioè possono essere ristretti, no? Sono più larghi del necessario o no? E questo è stato un primo oggetto di analisi. E poi, se ci sono delle assenze in questi spazi, questi che sono sottratti appunto ai terzi, agli esterni, ai CUP, come vengono utilizzate? Vengono messi a richiamo se sono vuoti questi spazi? Ecco, il lavoro è stato fatto agenda per agenda, vedendo tutte queste, ed è un lavoro durato mesi, tutte queste possibilità di ottimizzazione. E questo è un primo risultato, ma il lavoro continua ovviamente.
1: Lei aveva parlato di numeri importanti, no? Ogni mese di posti che si liberano. Sono confermati? Sono
0: sì, diversi. Allora nel mese di aprile, il primo mese intero in cui questo nuovo metodo sta insomma lavorando, abbiamo aumentato di circa 23.000 qualcosa visite, pari a un 12,3% in percentuale rispetto all'aprile dello scorso anno, che è il paragone che è più oggettivo. Insomma, già anche a marzo, dove in parte avevamo cominciato con questo metodo, avevamo avuto un incremento comunque più dell'8%, 8,7%, quindi diciamo che è un trend utile. Non è risolutivo, questo io lo voglio dire, lo voglio ripetere, perché continueranno a starci comunque difficoltà, però è un incremento veramente oggettivo che si può vedere un po' su tutte le specializzazioni. È un costo zero, questo è la cosa importante, che questo lavoro è un lavoro a costo zero, quindi senza un investimento che magari toglie risorse, no, da altri ambiti. Questo è proprio un lavoro di razionalizzazione dell'esistente, e questa è la cosa secondo me più importante, perché poi dopo lascia anche spazi e margini ad altre manovre che possano essere anche con una remunerazione in investimento, insomma. Se ci fosse sempre un costante incremento sarebbe importante, e comunque l'obiettivo è anche quello numerico, in numeri assoluti, cioè di quante prestazioni in più riusciamo a garantire ai marchigiani in un anno. Ecco, in questi primi due mesi arriviamo a circa già 40.000, che non sono un numero indifferente, insomma.
2: Il lavoro ha riguardato soprattutto l'analisi nel dettaglio di tutte le agende che ci sono all'interno della Regione Marche. Ci sono circa 7.000 agende, quindi ogni reparto genera un appuntamento, una data per una determinata prestazione. Queste agende sono state messe tutte a sistema, quindi oggi c'è un sistema informativo che le monitora tutte, e in grazie a questo sistema informativo riusciamo a vedere se sono piene o no. E nel caso non lo fossero, tendenzialmente a due giorni dalla chiusura queste agende vanno in prenotazione complessiva, quindi qualsiasi persona che chiama CUP con quella determinata prestazione può accedere anche a agende che prima magari non si vedevano perché erano delle picche, delle prese in carico. Con questo sistema, sia a due giorni non sono piene o anche a tre per le zone interne, queste agende sono prenotabili da tutte le persone. Questo vuol dire tendenzialmente all'incirca ad aprile 17.000 rotti prestazioni in più, ad aprile 22.000, a marzo 17.000 in più, e è una variazione strutturale, quindi da qui noi abbiamo tutte le agende che hanno questo sistema che si chiama riutilizzo. Quindi nel caso un'agenda di una visita cardiologica per un reparto dell'urologia non è piena a due giorni, questa agenda va in prenotazione complessiva. Questo permette di saturare completamente sempre tutte le agende e permette anche alla Regione Marche di avere un monitoraggio attivo in tempo reale della situazione delle agende. Quindi noi possiamo interloquire direttamente con le AST e con le aziende dicendo: guarda, quell'agenda non ha raggiunto il massimo dei posti la settimana passata, guarda che questa agenda ha bisogno di essere più ristretta, guarda che questa agenda

0: bisogno di avere un'attività anche di visita cardiologica e non solo di un ECG, quindi siamo in grado di monitorarle complessivamente tutte. Questo è un sistema di dashboard basato sull'intelligenza artificiale, quindi noi tutti i giorni abbiamo direttamente sul PC la situazione di tutte le 7.000 aziende della regione Marche. Questa ottimizzazione ha permesso di avere un sistema che prima non c'era, ma che ci ha permesso di avere un monitoraggio evolutivo di tutta la situazione. Il sistema del riutilizzo è talmente avanzato che tu nello stesso giorno, se una persona non si presenta o anche il giorno prima, c'è la possibilità di ripiazzare quel posto, quindi quel posto vuoto va al sistema e anche lo stesso giorno può essere prenotato, quindi è il sistema per ottimizzare al massimo le agende. Chiaramente qua si è nel lato dell'offerta, ma abbiamo deciso di partire direttamente dall'offerta.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
11: Buongiorno, bentrovati, ben ritrovate su Eventi di Marca, la settimana in cui le Marche si accendono di eventi di qualità. Dal 13 al 20 maggio le Marche si muovono come un'unica grande scena, borghi che profumano di festa, teatri che si illuminano, colline che diventano palcoscenici naturali. Oggi vi porto in un viaggio che parte da Macerata e si allarga fino ai Sibillini, passando per Recanati, Ancona, Montecorvo, Cosaro, Montelupone e oltre. Pronti? Andiamo! Mercoledì 13 maggio, la musica che apre la settimana, Recanati, Carlo Mader Live, alle 21.30, al Passepartout, il suono del flauto di Carlo Mader crea un'atmosfera sospesa perfetta per chi ama i viaggi musicali tra Mediterraneo e Sud America. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Morro Valle, Chris Murphy più DJs Magma. Alle 22.45, lo stesso giorno, in via Brodolini 24, a Morro Valle arriva Chris Murphy, violinista e performer internazionale, seguito da un after DJ. Una notte elettrica per chi vuole tirare tardi. Giovedì 14 maggio, tra libri, teatro e risate, Macerata, nei parchi e sulle sedie, alle 17.30 alla Biblioteca Statale, un incontro dedicato alla musica e alla storia del teatro con Carlita Stefan e Luca Zoppelli. A Tolentino, stand up comedy. Remontada, alle 21.30 al Magma arriva Giuliano Dule con uno spettacolo diretto contemporaneo ed energico. Venerdì 15 maggio invece il cuore della settimana. Ad Ancona la mostra fotografica Ancona Revisited, alla Mole Vitelliana dalle 10 alle 18 continua la mostra che racconta la città attraverso sguardi contemporanei. E a Monte Cosaro invece mistero aperto, alle 21.30 performance poetico musicale con Davide Lamantia e Valentino Ronchi. Macerata, Oneida Musa Live, alle 22 al Circolo Dong, una delle band alternative più iconiche della scena newyorkese. Recanati, birra gustando, degustazioni, street food e birrifici artigianali per tutta la giornata. E ora andiamo a Monte Cassiano, al Midas Social Pub, donne senza veli fra emancipazione e libertà. Primo incontro venerdì 15 maggio ore 20, a località Valle Cascia 40D. Il Midas Social Pub apre un ciclo di 3 appuntamenti dedicati al ruolo delle donne nella cultura contemporanea. Il primo incontro nella letteratura e nella storia del pensiero con Mina Seder, in un dialogo aperto che intreccia narrazione, filosofia e immaginari femminili. La serata prevede apericena e un clima conviviale perfetto per ascoltare, confrontarsi e sentirsi parte di una comunità. Prenotazioni al 393-922-6391. E sabato 16 maggio, notte dei musei e natura. Beh, Macerata con la notte dei musei africana. Alle 20 nel borgo di case in terra cruda di Borgo Ficana, l'evento Quando le case raccontano. Un evento molto interessante. E ancora Cingoli, tramonto con cena degustazione. Escursione al Cristo delle Marche con cena a chilometro zero. Sentiero. Montefortino, escursione nel Parco dei Sibillini, un trekking guidato tra panorami spettacolari. E arriviamo a fine settimana, alla conclusione della settimana, con domenica 17 maggio Mercatini, Benessere Sibilla, perché a Matelica, Car Boot Sale, Mercatino delle Pulci, stile inglese, vintage, curiosità, collezionismo. A Montelupone, natura, erbe e salute, un incontro dedicato alle erbe officinali e ai loro usi quotidiani curativi. Monte Monaco, Sibilla, la cresta spettacolare, escursione guidata alla cresta della Sibilla e visita all'antro. Da giovedì 16 a mercoledì 22 maggio, tipicità in blu ad Ancona, un grande evento dedicato al mare, alla pesca, alla cucina di porto e all'innovazione blu. Ma ancora cinema fermo fino al 17 maggio, proiezione del film Eva di Emanuela Rossi. Una settimana da vivere, non da raccontare. Questa settimana le Marche ci offrono musica, natura, teatro, fotografia, degustazioni, trekking, cinema e uno spazio di riflessione al Midas Social Pub, una regione che non smette mai di sorprendere. Basta scegliere un punto sulla mappa e lasciarsi portare. Se siete interessati a qualche evento, andate un po' a ricercare, a indagare per ulteriori informazioni e fateci sapere come vi siete trovati. Io sono Lucia Nardi e questo era Eventi di Marca per Radio Nuova Macerata. Ci sentiamo la prossima settimana, mercoledì ore 10.30 o alle 14.45, con nuovi percorsi, nuove storie, nuove occasioni per vivere il nostro territorio e nuovi eventi di Marca. Un abbraccio.
12: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni, un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana, dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su dueminutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista, in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Maria come modello, membro eccellente, madre della Chiesa, così Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale, cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: Il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, intanto estempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di giovedì in Cina tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, una crisi energetica che è anche una crisi di energia fossile, per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione, sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili, così il commissario europeo all'energia Jorgensen arrivando al consiglio informale in corso a Cipro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, successivamente la donna si è recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite, rintracciato a Milano un turista britannico che aveva viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vita. Vittima in quarantena al Sacco, anche lui risulta negativo ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti, di cui 9 accertati positivi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
1: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Partecipazione e coprogettazione saranno parole d'ordine per la mia amministrazione. Sanità, trasporti urbani, rifiuti e acqua pubblica saranno le mie battaglie. Macerata si riparte.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Sapete cosa mi rende più orgoglioso? Che oggi, quando Macerata bussa una porta, quella porta si apre. Fondi PNRR tra i primi comuni d'Italia. La Fondazione Bocelli che ha scelto le nostre scuole. Il bilancio in ordine ogni anno. Questa fiducia l'abbiamo costruita insieme, giorno dopo giorno. Non la sprechiamo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno

0: cose che il nostro Romolo qua è pronto. Sei pronto?
1: Come no, abbiamo steso per il tempo della pubblicità elettorale, quindi abbiamo riflettuto e meditato anche di più. Buon ascolto ai nostri, chi ci segue per radio sulle onde. E oggi penso che vorrei parlare di due temi che si agganciano uno con l'altro e che sono nel cuore della gente. Oggi è l'anniversario della festa della Madonna di Fatima e poi anche il 45esimo anniversario esatto dell'attentato Papa Giovanni Paolo II.
0: Due cose importanti,
1: però sono agganciate, perché a parte il motto scelto da Giovanni Paolo II, che era Totus Tuus, come ricorderai, che era riferito alla Madonna, e poi lui ha sempre sostenuto che i colpi che sono stati esplosi contro Dalai Lama, no? E uno in particolare è stato deviato per miracolo, per volontà della Madonna, tant'è che il bossolo, che poi è stato recuperato dopo, diciamo, la presa in carico da parte degli organi giudiziari, una volta finito tutto l'iter giudiziario, è stato ridato a Giovanni Paolo II, che lo fece incastonare nella corona d'oro con la quale poi ha incoronato la Vergine di Fatima, la statua della Madonna di Fatima, quindi proprio come certificazione che lui riteneva, per certi versi, diciamo, con motivazioni molto solide, che sia stato praticamente salvato da un miracolo, da deviando questo proiettile, la Madonna avrebbe permesso che non fosse letale per lui, ma che gli procurasse una ferita poi rimarginata, insomma una lesione molto meno grave, anche se poi ha sofferto negli anni a seguire un po', però certamente non gli ha tolto la vita. Come sappiamo, Giovanni Paolo II poi è stato protagonista di uno dei pontificati più lunghi della storia, quindi c'è questo aggancio tra Giovanni Paolo II, 45esimo oggi l'attentato, e la festa della Madonna di Fatima.
0: Ecco, quindi è già una cosa grande e che è grande, poi adesso tu ce l'ho ancora considerato.
1: Ovviamente di spunti ce ne sono tanti, perché dietro la storia dell'attentato sono state viste diverse tracce, diciamo così. Infatti subito ci si chiese come mai un attentato al Papa. L'ambiente, forse i nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno, però l'Italia stava venendo fuori parzialmente, perché era ancora abbastanza sostenuta, famoso periodo del doppio estremismo, degli atti terroristici. Neppure un anno prima c'era stato il grande attentato alla stazione di Bologna, 79 morti. In precedenza c'era stato l'attentato a Piazza Fontana, l'uccisione di Aldo Moro. Cioè erano veramente anni difficili. Contemporaneamente all'estero Papa Wojtyła, polacco, aveva benedetto, diciamo così, fra virgolette, la nascita del sindacato Solidarność, e erano le prime premesse del futuro sgretolamento dell'impero della Russia, della Grande Russia, che poi avvenne 8 anni più tardi, nel 1989, e quindi altri hanno voluto vedere dietro questo attentato compiuto verso Giovanni Paolo II una sorta di intimidazione, o perlomeno di cercare di eliminare uno dei potenziali pericoli per la Russia. È un po' quello che si dice oggi, per certi versi, quando abbiamo visto che nell'ultimo mese Trump è entrato con la gamba diretta contro il Papa, contro Leone XIV, in più volte. Questi grandi potenti della terra temono molto di più il Papa, che è alla guida di un esercito non armato, però è la guida di miliardi

0: di credenti e quindi ha un potere diffuso, ma non dal punto di vista diciamo politico-militare, ha un potere di, il potere di convincere le masse, di indicare loro qual è la strada giusta, e spesso questa strada non collima tra la visuale della dottrina sociale della Chiesa con quella dei politici, soprattutto delle sopraffazioni. Così era allora. Allora nel 1981 l'impero, lo dovremmo chiamare un impero, perché la Russia era il paese più grande del mondo, allora aveva tante piccole repubbliche riunite insieme e costituiva diciamo l'alter ego degli Stati Uniti, erano le due grandi potenze, c'era stato il periodo della guerra fredda con la Russia aveva piazzato i missili a Cuba, quindi molto vicino alle coste statunitensi, c'era stata la guerra fredda tramite i lanci spaziali, ognuno voleva far vedere di essere superiore all'altro, quindi i primi Sputnik con l'Olaika dentro al razzo spedito intorno alla circonferenza della Terra, all'orbita terrestre, l'America che risponde con i vari lanci dei vari Apollo, insomma c'era questa tensione enorme. E poi erano anche i tempi delle elezioni di Reagan, e quindi Reagan era un esponente diciamo molto conservatore, c'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, quindi appena due anni prima, e quindi c'era un riaccendersi dello scontro fra questi due blocchi. Quindi l'attentato compiuto da Ali Agca nei confronti del Papa poteva essere letto sotto questo profilo qui, ecco.
1: E questo è una cosa che purtroppo va e riva, insomma, ecco, non è che si ferma.
0: I famosi corsi e ricorsi della storia, perché evidentemente l'uomo che, e fra l'altro gli studenti anche di oggi la storia la studiano sempre meno, quindi non la conoscono, è ovvio che se tu non guardi alla storia, non guardi al passato, quindi ti togli da solo la possibilità di usufruire di quelle esperienze passate per non commettere gli stessi errori. Invece oggi sempre più spesso ritorniamo anche su errori del passato, è un po' come la storia dei nonni che non sono più dentro le nostre case. I nonni una volta trasmettevano la loro esperienza ai nipoti, e quindi diciamo i nipoti assorbivano e sfruttavano in modo positivo le esperienze positive e negative che avevano vissuto i nonni. E oggi è un po' la stessa cosa: se uno non studia più la storia, non guarda al passato, perché dice tanto cliccando con il telefonino e chiedendo all'intelligenza artificiale un determinato evento del passato, quello me lo dà in 30 secondi, però un conto è averlo lì, leggerlo nel momento che tu vuoi sapere qualcosa, e un conto è conoscere approfonditamente i vari episodi che ti permettono, se uno ci riflette sopra, di mettere insieme i vari elementi e ti ricostruisci una specie di puzzle da solo, no? Tante tesserine messe insieme ti aiutano a formarti un'idea, a formarti una convinzione e anche a fare scelte molto più oculate, ecco.
1: Ecco, beh, speriamo che appunto, visto quello che tu adesso ci hai detto, che tutti siamo attenti e non andiamo a fare un po' qua e là, ecco.
0: Certo. Perché lei, visto che parliamo del 40, perché quest'anno, come dicevo in apertura, sono 45 anni esatti da questo attentato, e penso che alcuni, anche i più giovani, magari sapranno che l'attentatore era Ali Agca, Mehmet Ali Agca, un turco, faceva parte dei cosiddetti lupi grigi, che era una formazione estremista di estrema destra che operava ai confini della Turchia e che aveva infiltrati anche in Bulgaria. come sappiamo, la Bulgaria allora era una delle nazioni, diciamo, più vicine alle posizioni di Mosca, e quello che decideva Mosca in Bulgaria sovente veniva replicato pari pari, tant'è che anche oggi quando si parla di una votazione, il risultato di una votazione, si dice è stata una votazione bulgara, nel senso che tutto quello che veniva proposto da Mosca il Parlamento bulgaro lo approvava tante volte con il 90-95-98% dei voti favorevoli, quindi la famosa maggioranza bulgara era perché c'era questo consenso completo e totale. E secondo alcuni osservatori politici d'allora, questo attentato avvenne, diciamo, su consiglio fra virgolette del KGB alla Bulgaria, che a sua volta, per non rimanere coinvolta direttamente, avrebbe scelto alcuni operatori dei lupi grigi per cercare di fare questo attentato, eliminare Giovanni Paolo II, che dava fastidio fra virgolette perché, essendo di origine polacca, aveva favorito, agevolato e probabilmente finanziato anche Solidarność, l'ex Valesa, penso che vi ricorderete, no? Che questo ex operaio portuale diventato una stella in Polonia, fino al punto di costituire il Partito Nuovo Solidarność, che poi in pochi anni raggiunse il potere, la maggioranza, e quindi assicurò un distacco concreto anche sotto il profilo politico della Polonia dalla Russia, che invece era una delle nazioni satelliti già da prima. E quindi non c'è da escluderlo, sicuramente questa piesta aveva una sua validità, diciamo una sua linearità. Lo stesso Ali Akça l'ha confermato così in un intervento, in un'intervista che rilasciò alcuni anni dopo l'attentato. Però il fatto che lo stesso Ali Akça lo disse, lo confermò, a molti ha creato dei dubbi, perché Ali Akça ha mentito più di una volta, ha detto una sua versione, poi l'ha cambiata dopo pochi mesi, l'ha ricambiata dopo 2-3 anni. È una figura equivoca. Sicuramente dietro di lui c'era qualcuno. Anche vedendo come è stato poi, qual è stata l'evoluzione della sorte di Akça, lo si può capire, perché Ali Akça era stato condannato all'ergastolo in Italia. Quindi il fatto avvenne nel 1981, venne imprigionato ed è stato prigioniero in Italia fino al 2000. Nel 2000 Azzeglio Ciampi, l'allora Presidente della Repubblica, gli ha concesso la grazia. Così, sì, ha concesso la grazia. E lui disse, piccola premessa, Azzeglio Ciampi, è stato detto più di una volta, veniva da ambienti massonici, diciamolo chiaramente, sicuramente ultraliberali, abbastanza anticlericale. Fra l'altro Azzeglio Ciampi è stato anche direttore della sede qui di Macerata, della Banca d'Italia di Macerata, piccola parentesi, poi era diventato il direttore generale della Banca d'Italia e poi venne eletto Presidente della Repubblica. Ciampi disse che questa grazia gli era stata sollecitata da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II aveva perdonato Ali Akça cristianamente, suo nemico, quello che ha cercato di ucciderlo, e addirittura era andato a trovarlo in carcere più di una volta. E questo è quello che disse Ciampi. Ciampi sostenne anche che questa grazia gli era stata concessa proprio nel 2000, perché nel 2000 c'era stato il giubileo, come vi ricordate, l'anno giubilare, quindi il perdono, e quindi lo fece passare quasi come un regalo fatto a Giovanni Paolo II. Il fatto è che Ali Akça venne espulso dall'Italia e riportato in Turchia, dove però non venne liberato ma venne rimesso in galera perché prima dell'attentato al Papa aveva ucciso, era già stato condannato in Turchia per aver ucciso un giornalista, e quindi diciamo i precedenti di Akça erano già macchiati, quindi era una figura sicuramente molto controversa. Guarda caso però in Turchia pure non è che c'era stato tanto poi in carcere. Dopo 4-5 anni venne liberato, poi ci fu una protesta da parte di alcuni comitati, la Corte Suprema turca disse che quelli del comitato avevano ragione, lo rimisero in galera per altri 2-3 anni, ma sostanzialmente dopo 7 anni in Turchia, quindi 2006-2007, adesso non ricordo esattamente la data, venne rimesso in libertà definitiva. Allora, uno condannato all'ergastolo in Italia e un altro condannato all'ergastolo in Turchia si ritrova libero dopo 26 anni, con un'età ancora abbastanza giovane, per rifarsi una vita, e poi infatti si è sposato. Allora è evidente, secondo me, che dietro questo personaggio c'era qualche altro che voleva colpire proprio il Papa. Però direi di chiudere qui con la questione di Ali Akça, perché altrimenti perdiamo un po' di vista il tema nostro, che è quello della festa della Madonna e dell'attentato al Papa.
1: Certamente, anche dobbiamo chiedere al Signore, che alla Madonna, che ecco, preghiamo per queste persone che fanno queste cose brutte, che poi dopo è veramente per tutti un periodo. Quindi ecco, preghiamo anche noi per questa gente che vuole fare contro e ammazzare le persone. Anche qui bisogna chiedere al Signore di farle camminare meno, ecco.
0: Ma questa è un po' con quello che hai detto, mi hai dato un po' il là per tornare sulla questione delle apparizioni della Madonna Fatima, perché in questa apparizione una delle cose principali che ha chiesto la Madonna ai tre pastorelli era appunto quella di pregare non solo per la propria conversione, ma anche per la conversione dei lontani, e perché la misericordia del Signore accolga tutti, come del resto ha detto lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, che Lui non vuole perdere nessuno di coloro che sono stati affidati. E quindi l'invito a pregare il rosario era la cosa principale chiesta dalla Madonna sia a Fatima sia a Lourdes, come sappiamo. Però scusate, oggi ho la voce un po' bassina, però i frutti di stagione sono questi, con questi alti e bassi del tempo, una volta freddo, una volta caldo.
1: Ma si capisce. No, tra l'altro stavo dicendo che ecco, la preghiera è sempre molto importante, cioè tu stai spiegando questa cosa che ci aiuta a sapere che purtroppo finché non saremo tutti al paradiso, qua c'è sempre qualcuno che rompe, di come si dice, ecco.
0: Sì, la preghiera è fondamentale. Mi pare che lo avevo accennato qualche mese fa in un altro nostro incontro. Perché è importante la preghiera? Perché oltre che a rivolgersi direttamente al Padre con la certezza, perché se uno prega e non ha fede che venga esaudita la sua preghiera, sai, cioè lascia un po' il tempo che trova, bisogna che siamo intimamente convinti e abbiamo fede che il Signore è già vicino e che ascolta, come del resto ci ha detto Gesù, che quando due o più pregano nel suo nome il Padre li esaudisce sicuramente. Però anche la preghiera individuale è importante per un fatto fondamentale che tiene lontano Satana, il diavolo.
1: Ecco, vedi, questo è importantissimo.
0: Questo è importantissimo, perché quando tu preghi, no, tramite lo Spirito, sei in collegamento diretto con la Santissima Trinità, con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma se tu sei in contatto diretto con loro, è ovvio che è una forma di rifiuto implicito di Satana e delle sue malvagità. E quindi per Satana è impossibile avvicinarsi a quella persona, perché in quella a quella persona in quel momento lui non può fare assolutamente niente, perché è come se ci fosse una specie di scudo spirituale protettivo. E quindi la preghiera, ecco, il pregare spesso, o se non preghi, ma non bisogna pregare con le parole, bisogna pregare con il cuore, no? Con l'anima, rivolgendosi direttamente.
1: Le parole però non è
0: certo, le parole importanti, certo, quando si sta insieme in chiesa, sì, ma quando sei da
1: anche
0: solo
1: a casa pure, certo. Anche a casa uno anche prega un'Ave Maria, se la sa.
0: Anzi, il Signore Vangelo dice che il modo migliore per pregare è quello di isolarsi in un posto nella tua camera, chiudi la porta e preghi in silenzio, senza che nessuno ti veda, perché non devi pregare per farti vedere che preghi, ma devi pregare proprio per entrare in contatto con il Signore diretto. È questo che è importante, e questo dà tantissimo fastidio a Satana. Ecco anche perché è l'importanza del rosario.
1: Sì, sì, ma infatti questo è verissimo. Ecco. Noi dobbiamo stare attenti e appunto pregare per queste cose che vediamo che sono brutte, e perché almeno dal cielo aiutano quelli che stanno sbagliando, e aiutano noi e tutti, insomma. Quindi ecco, preghiamo con attenzione sempre.
0: Ecco, un altro aspetto della preghiera è proprio quello, soprattutto le preghiere del suffragio per chi non è più con noi, perché anche questo è stato detto dalla Madonna in più occasioni, in più apparizioni diverse. La preghiera aiuta alla liberazione delle anime che sono ancora in purgatorio, ad accelerare il loro, il lasciare il purgatorio per andare in paradiso.
1: Ecco, noi appunto, come stiamo dicendo, è questo, che quando vediamo che noi, altri, situazioni brutte, eccetera, eccetera, noi possiamo pregare perché le cose vadano meglio. Ecco, sempre, la mattina, il giorno, la sera, quando vogliamo. Questo è il punto della questione.
0: Beh, è ovvio. Ecco, quindi, allora, vogliamo tornare un po' a Fatima?
1: O... guarda, facciamo una cosa, prima facciamo la pubblicità e poi dopo torniamo con te, e così con
0: okay,
1: facciamo quest'altra bella pubblicità.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
5: Allora, torniamo adesso e a questo punto torniamo con il nostro Romolo che sta qua e adesso
6: allora, risaluto di nuovo i nostri ascoltatori.
5: Che, ecco, che non c'erano, adesso parliamo di...
6: Abbiamo, sì, è già detto all'inizio, lo ripeto perché si mette in ascolto solo in questi momenti, oggi siamo partiti ricordando l'attentato a Giovanni Paolo II 45 anni fa esatti, cioè il 13 maggio del 1981, ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, tanto cara a tanti nostri ascoltatori e anche a tutti i fedeli del mondo. Quando la Madonna apparve ai tre pastorelli, erano tre cugini, Lucia dos Santos, Giacinta e Francesco Marto, sulla cova d'Airia, questo villaggio sperduto del Portogallo, e apparve il 13 maggio del 1917 la Madonna, chiedendo ai pastorelli di tornare ogni 13 del mese per 6 mesi, cioè fino al successivo ottobre. Infatti, scusate, oggi la voce è un po' bassa, in Portogallo, Fatima, questa festa viene celebrata, diciamo, in modo molto partecipato, tutta la nazione praticamente partecipa sia il 13 maggio che il 13 ottobre, due grandi feste, alcune volte ho avuto modo di viverle personalmente, perché io faccio parte anche dei silenziosi, scusate, del Centro Volontario della Sofferenza, che ha una sua comunità a Fatima, e quindi sono andato diverse volte in pellegrinaggio e ho visto con i miei occhi centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Portogallo, arrivano famiglie intere con le loro tende, si accampano un po' dappertutto e nessuno dice loro niente. Perché tradizione, questa tradizione, arrivano 3 o 4 giorni prima, anche una settimana prima, per vivere questa festa tutti insieme, accampati soprattutto intorno al grande piazzale, immenso piazzale del santuario di Fatima, e ogni giorno vanno a pregare il rosario più volte al giorno, accendono questi ceri molto grandi, alla sera fanno delle veglie prolungate. E questo accade il 13 maggio, il 13 ottobre in modo particolare. Come, senza che io ripeta, diciamo, quello che è stato, perché penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sanno, comunque lo diciamo per sintesi, in sintesi, che la Madonna apparve per la prima volta chiedendo...
5: questo è molto importante, dirlo, perché ogni volta c'è sempre qualcuno che se lo scorda, quindi dico.
6: Praticamente questi ragazzini erano c'erano dagli 8-10 anni circa, così venivano mandati dai genitori a pascolare il loro piccolo gregge su questa collina, la cova da Iria, e poi andavano al mattino e tornavano a casa nel tardo pomeriggio, la sera, e per passare il tempo tante volte si riunivano e pregavano un po', pregavano insieme. E a un certo punto, il 13 maggio 1917, apparve la Madonna chiedendo se erano disponibili a fare dei piccoli sacrifici per lei e per il Signore, e loro dissero di sì, dettero il loro assenso, e quindi è iniziata la loro storia. La Madonna permise loro di avere, soprattutto per due di loro, quella visione dell'inferno e del purgatorio, che li scosse veramente tanto. Erano ragazzini, no? Bambini, quindi è ovvio. Però ebbero anche l'incarico di diffondere questi messaggi, cosa che fecero. Come sempre in queste situazioni, la Chiesa giustamente deve essere diffidente, però di fronte all'evidenza che questi fatti, queste parole riportate dalla Madonna, c'erano dei bambini piccoli sostanzialmente, non maturi, quindi privi di malizia, un po' quello che accadde a Bernadette, a Santa Bernadette e a Lourdes, come si fa a sostenere che dietro ci potesse essere, diciamo, qualche piano particolare? E ovviamente la Chiesa deve fare i suoi accertamenti, l'ha fatti, e poi è venuta fuori la verità. Lucia, Giacinta e Francesco sono morti, diciamo, abbastanza giovani, giovanissimi, dopo pochi anni, mentre Lucia dos Santos è morta ormai centenario quasi, e molto più tardi, se non ricordo male, è morta all'inizio del, poco dopo il 2000, e quindi quando il Papa cercò così di avere un incontro con lei poco dopo, per farsi spiegare un po' quello che era il famoso terzo segreto di Fatima, che riguardava, diciamo, la caduta del pontefice. E su questo famoso terzo segreto di Fatima ci hanno giocato un po' tanti giornali. Però io accantonerei questo, perché se ne è parlato talmente tanto che non direi nulla di nuovo. Dopo magari ci ritorniamo sopra un attimo. Però quello che è importante è il messaggio. Il messaggio, come abbiamo detto prima, a Fatima, la Madonna, ai ragazzini chiese tre cose: la preghiera, la conversione e la devozione al cuore immacolato di Maria. Quindi
5: questo è importantissimo.
6: Preghiera, conversione e devozione al cuore immacolato di Maria.
5: Quello che noi dobbiamo fare, tu, io e tutti quanti che andiamo in chiesa, e che, ecco, ricordiamoci e ricordiamo a tutti che parlando con Gesù, con tutti, con la Madonna, eccetera, perché pregare è una cosa che deve esserci sempre per tante cose brutte, sicuramente, ma anche per noi, per tutto,
6: eccetera. Ecco. E dunque, tornando un po' a quello che è così le richieste di Fatima, diciamo, alcune di esse collimano con quello che era stato chiesto alla Madonna a Lourdes, e per certi versi anche nei messaggi di Medjugorje, ma ce ne sono stati altri, come la Salette, un altro, adesso non ricordo, le Fontanelle di Brescia, quelli che sto cercando di ricordare, anche le Tre Fontane a Roma. C'è questa convergenza sulla preghiera, la preghiera del Rosario in particolare, ma soprattutto pregare non solo per la propria conversione, ma anche per quella degli altri. E poi, come dicevamo poco fa, la preghiera a sostegno anche della stessa attività apostolica e missionaria della Chiesa, perché come ci hanno insegnato gli stessi apostoli, se uno legge gli Atti degli Apostoli, a un certo punto si dice che gli 11, integrati poi con chi ha sostituito Giuda l'Iscariota, si erano riservati il compito di pregare, affidando agli altri fratelli della prima comunità il dovere, diciamo il compito, di seguire la comunità dal punto di vista pratico, umano, quindi l'organizzazione della mensa, la distribuzione dei pasti, dove dare il riparo, quindi trovare le case necessarie per farvi un po' come se fosse un grande convento, un grande monastero organizzati. Però gli apostoli si erano riservati il ruolo della preghiera, e quindi già questo si dice: nella prima comunità gli apostoli, quelli che hanno ricevuto l'insegnamento direttamente dal Signore, volevano essere e pensare esclusivamente alla preghiera. Quindi anche questo è importante, perché ci dice che anche nella Chiesa di oggi dovrebbe essere così. Il Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti dovrebbero occuparsi molto di più della parte spirituale della preghiera, lasciando ai laici ovviamente la cura di tutta la struttura, delle strutture umane, chiamiamole così. Questo, ecco, sta riemergendo, sta rivenendo un po' fuori in questi ultimi tempi con il papato di Francesco, ma anche per certi versi di Ratzinger, ma soprattutto di Francesco, adesso il nuovo papa. Sta emergendo questo: dare più fiducia e più possibilità ai laici di seguire la parte pratica della vita della Chiesa, le strutture, l'organizzazione dal punto di vista sociale, riservando invece ai consacrati, agli ordinati come sacerdoti, vescovi, eccetera, la guida, solo occuparsi della guida spirituale, in modo che la Chiesa, tramite la guida dello Spirito Santo, cosa che ci viene ricordata nei Vangeli di questi ultimi 3 o 4 giorni, no? Possa andare avanti con le indicazioni e la capacità di seguire le indicazioni che provengono dallo Spirito, dalla Santissima Trinità. Questo è fondamentale, e la preghiera, come dicevamo prima, ci dà questa possibilità di essere in contatto diretto con lo Spirito, e questo è fondamentale non solo per noi singoli credenti, ma per tutta la Chiesa. Se non siamo in contatto diretto con la volontà della Santissima Trinità, rischiamo di fare errori umani, molto umani.
5: Ecco, no, tante volte se uno magari fa tante cose, eccetera, si scorda di questo, e stiamo attenti, perché è bello che lo possiamo, come dici tu, pregare tutti i giorni, tutti i giorni.
6: Non solo, ma perché la preghiera, come dicevi tu, è importante anche nei momenti difficili, e lo disse proprio la Madonna a Fatima. Infatti a Lucia disse testualmente: io non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Quindi oltre che dargli la certezza di una guida spirituale certa con conclusione del viaggio a Dio, quindi in paradiso, contemporaneamente questo che fa? Ci dà la speranza a noi, cioè la speranza che questo avvenga per ognuno di noi, per ognuno che prega, per ognuno che prega con fede, come diciamo prima, di avere la certezza che veniamo ascoltati. Ma se veniamo ascoltati, veniamo anche esauditi, e quindi anche per noi, come Lucia, c'è la certezza di arrivare in paradiso, a Dio, al contatto diretto con Dio, magari passando qualche annetto in purgatorio, perché siamo tutti peccatori, lo sappiamo, però l'approdo è quello, la salvezza.
5: Eh sì, questo sì, ecco non ce lo scordiamo questo, o meglio, diciamocelo ogni tanto, e diciamolo magari anche agli amici, alle persone che sappiamo, insomma,
6: perché certo. Papa Francesco, ma anche l'ultimo Papa, ha esortato anche recentemente, qualche giorno fa, a guardare proprio all'esempio di Fatima per perseverare nell'amore a Dio e invocare la pace. Ecco, questo è l'altro grande aspetto che riattualizza il messaggio di Fatima anche oggi, in questi giorni qui che stiamo vivendo queste grandi crisi internazionali, della guerra in Ucraina con la Russia, ma soprattutto della guerra in Iran, con il coinvolgimento di Israele e degli altri paesi intorno, gli Emirati Arabi, lo stretto di Hormuz, insomma c'è una vera e propria saravanda con tantissima confusione, l'incertezza, e si tende a pensare in negativo sull'evolversi di questi atti, di questi eventi. Ecco perché rientra Fatima, perché Fatima, come abbiamo detto poco fa, è un messaggio di speranza. Allora, contro l'incertezza, contro i dubbi sul futuro, contro la paura del futuro, avere da come contraltare la speranza e la certezza di arrivare a Dio è un toccasana, un elisir spirituale, diciamo. Però è importante questo, perché, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, Satana si infiltra meglio nell'anima di chi è triste, di chi è negativo, di chi non vede futuro. Questo è il terreno contrario dell'amore di Dio, perché se tu sei triste, se tu non hai fiducia nel futuro, si vede che non credi fermamente nell'esistenza di Dio e nel suo Vangelo, che è il Vangelo dell'amore. Non credi che Dio possa essere il tuo salvatore, quello che ti salva, quello che ti mette comunque al riparo da Satana, e questo è importante.
5: Giusto, è anche bello per le mamme, ai bambini subito fargli man mano vedere, come dire a Gesù, alla Madonna, a imparare loro, e che poi dopo grandi lo continuerà, ecco.
6: Certo, infatti i bambini, anche nel Vangelo, a un certo punto il Signore mette un bambino davanti a lui, non lo prende e dice agli apostoli: dovete essere semplici come lui, no?
5: Già, ecco.
6: E una volta, in quel periodo, i bambini in Israele venivano considerati meno che nulla, e quindi tant'è che mentre passa il Signore, gli apostoli cercano di allontanare quei bambini che potevano dar fastidio con i loro giochi, con le loro grida, e invece il Signore dice: no, lasciatelo venire a me, perché lui, il suo angelo custode, gli angeli dei bambini sono direttamente in contatto con il Signore, sono loro che sono in contatto, e dice, aggiunge anche: guai a chi scandalizza uno di loro, sarebbe meglio che gli mettessero una margine al collo e lo gettassero nel fiume. Parole molto forti. Quindi che cosa ci dice questo? Che è anche molto importante il tipo di insegnamento che diamo appunto ai bambini, perché se noi li scandalizziamo, fra virgolette, nel senso che proponiamo loro un modo di crescere egoistico, egocentrico, come avviene nella società di oggi, diamo loro un insegnamento contrario a quello del Vangelo, e quindi li scandalizziamo, e siamo doppiamente responsabili sia dei nostri che dei loro peccati, perché se tu insegni a qualcuno a fare del male, tu diventi responsabile dal punto di vista spirituale nei confronti del Signore, ti fai carico anche dei peccati commessi da quello che li ha compiuti proprio il tuo insegnamento negativo.
5: Sì, proprio così è. E diciamo anche che se uno lo vuol fare anche con qualcuno, anche la televisione, di varie cose le fanno anche queste cose, quindi potete seguirle anche con quelle televisioni che fanno queste pregare tutti.
6: È ovvio. Senti, io, visto che ormai il tempo comincia
5: ad essere un po' meno,
6: ad essere sempre meno, volevo così ritornare sul fatto che Giovanni Paolo II era appunto molto molto devoto alla Madonna, ma anche tutti gli altri santi, perché Padre Pio in modo particolare, San Pio, no, che invitava alla regia del Rosario quotidiano, cosa che dobbiamo fare anche noi, caldeggiamo.
5: Il Rosario è importantissimo.
6: È importantissimo, sì. Ma là sotto Giovanni Paolo II proprio ne era ultra convinto, così come era ultra convinto della necessità di offrire le proprie sofferenze, come aveva insegnato la Madonna Fatima ai pastorelli, per la conversione degli altri oltre che la propria. E quindi la preghiera diventa anche strumento diciamo, di non solo di conversione, perché se tu ti converti poi diventi un'altra persona, questa, una persona nuova, no? È come se tu venissi ribattezzato per certi versi, oppure e chiedi proprio il battesimo ex novo per chi non conosce la Chiesa, chi non ha mai partecipato alla sua vita, e quindi ci sono questi neocatecumeni, li chiamiamo catecumeni. E proprio questo volevo sottolineare, perché negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni in particolare, sono sempre di più le persone adulte che si fanno battezzare, che chiedono di essere battezzate, e anche e soprattutto fra gli immigrati, che spesso vengono, diciamo, osteggiati qui in Italia, ma che poi accettano invece l'insegnamento del Vangelo, aderiscono e tante volte lo vivono magari meglio di noi che ci professiamo cristiani, però diciamo abbiamo una frequenza molto scarsa con la Chiesa, una frequenza relativa come partecipazione alla vita della tua comunità, della tua parrocchia, e questo è importante. Questo è anche uno dei frutti diciamo degli annunci e delle richieste della Madonna Fatima. Però tornando a Giovanni Paolo II e la faccenda di Fatima, vorrei ricordare la questione dei proiettili, come abbiamo accennato all'inizio, perché Giovanni Paolo II ha sempre sostenuto di essere stato proprio miracolato con l'intervento della Madonna di Fatima, che avrebbe deviato il colpo esploso da Liaccia. E qui vorrei fare un piccolo inciso, perché chi conosce bene o ha conosciuto bene Liaccia ha sostenuto sempre che fosse anche un ottimo tiratore, un tiratore infallibile, uno che vinceva tutte le gare di tiro a segno. Ecco perché era stato scelto anche come, diciamo, possibile attentatore del Papa. Lui è il capo dei lupi grigi, proprio perché avevano una mira infallibile. E siccome Liaccia ha sparato a non più di 5 metri di distanza dal Papa, per uno come lui dovrebbe essere stato molto molto facile uccidere e colpire Giovanni Paolo II, mentre questo proiettile, anziché andare al cuore, è stato deviato miracolosamente, come dice il Papa, come ha detto Giovanni Paolo II più di una volta, in basso, e quindi ledendo organi non vitali, per favore. E questo ha permesso a Giovanni Paolo II di essere salvato. Venne operato, un'operazione abbastanza lunga lì a Gemelli, 5 ore e mezza, per 5 ore e mezza, poi questo gli diede la possibilità di venire fuori, superare, e visse ancora parecchi anni. Abbiamo visto, perché l'attentato l'attentato fu nel 1981 e lui ha vissuto oltre il 2000, quindi uno dei pontificati più lunghi. E il Papa ha voluto, ecco perché, come dicevamo all'inizio, ha voluto incastonare quel proiettile nella corona d'oro che è stata posta poi e intronizzata sul capo della statua della Madonna di Fatima, e che è esposta perennemente 24 ore su 24. E se uno va lì, come mi è capitato a me, ho visto da vicino, pronto, si vede molto bene questo proiettile incastonato nella corona. E questa è diciamo anche il riconoscimento migliore e più evidente che il Papa ritenesse appunto un'azione che di essere stato salvato, questa azione miracolosa.
5: Molto bello, molto bello. Ai bambini già si deve far venire la preghiera e pian piano, che poi dopo la faranno sempre, speriamo.
6: Certo. Ma te la posso fare una domanda io a te?
5: Prego, prego.
6: Su Fatima, su Lourdes, sulle apparizioni in Međugorje, tu che pensiero hai che quando pensi a questi eventi?
5: No, è una cosa molto bella, e soprattutto io mi dico questo, che tu ogni tanto di queste cose, perché non è che uno lo dice adesso e tutti quanti lo faranno, no, ogni tanto tu riprendi questi cosi e magari in maniera così e ricordare sempre, fare di questi la prega, eccetera eccetera, e quindi non devi ricordarci qua a Radio Nuova, in modo che ci si ascolta, dice guarda, devo fare questo, questo. Beh, è bello,
6: certo, ecco. Allora poi c'è questa data del 13 maggio, cioè oggi, che è importante, abbiamo detto, per la Chiesa, per la presenza di Fatima, perché diciamo la data che ci ricorda l'anniversario dell'attentato al Papa, però ci sono tante volte le coincidenze particolari. Proprio nel 1981, quando l'attuale Papa Robert Prevost aveva 26 anni, venne inviato dai suoi superiori a Roma per studiare diritto canonico alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, guarda caso, proprio il 13 maggio del 1981. Oggi quello studente Robert Prevost è diventato pontefice, quindi cioè, anche questo ci dovrebbe dire qualcosa, perché evidentemente alcune date hanno un significato che va oltre. Tante volte bisogna, secondo me, che ci soffermiamo a capire, a vedere queste coincidenze.
5: Eccolo qua, ecco. Appunto, che tu qui questo lo riprenderai ogni tanto.
6: C'è anche quest'altra data, fra 5 giorni, il 18 maggio. Il 18 maggio era la data della nascita di Giovanni Paolo II, e il 18 maggio l'anno scorso, guarda caso, c'è stata anche la prima messa celebrata dal nuovo pontefice Leone XIV. Cioè è quasi come se Leone XIV avesse un filo diretto con Giovanni Paolo II, e per certi versi è vero, perché anche sotto un altro profilo, Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, come sappiamo, questa nazione in fermento, in diatriba con la Russia d'allora potente. Giovanni Leone XIV viene da Sud America, dove ci sono altre forti tensioni tra diciamo l'ambiente dei cattolici e quelli che si rifanno al mondo della droga, ai narcotrafficanti, questa roba qua. E quindi c'è un richiamo forte della Chiesa. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro di tutti i vescovi, di tutte le conferenze episcopali del Sud America. Ovviamente ogni nazione aveva uno o due massimi rappresentanti, però tutti quanti sono stati concordi in un'azione duplice della Chiesa, cioè quella di essere una specie di catalizzatore delle varie forze opposte, cioè un elemento di pace che si interponga fra le fazioni concorrenti. E allo stesso tempo hanno diciamo rilanciato il ruolo della Chiesa della rievangelizzazione, possiamo dire così, del Sud America, del Centro America, ma anche del Nord America, per ridare una nuova spinta spirituale al messaggio evangelico, così scavalcando quelle che sono solo le apparenze socio-economiche. Quelle che sono, certo, ci sono casi difficilissimi, tipo Haiti, dove il presule ha chiesto appunto sostegno per le proprie difficoltà, le difficoltà che sta vivendo Cuba in queste settimane, povertà estrema, e quindi queste vanno a incidere su fattori e eventi di carattere sociale. Però hanno detto i vescovi del Sud America, dopo anche la famosa teologia della liberazione, che non possiamo fermarci solo ai problemi di carattere sociale, ma dobbiamo ampliare il ruolo della Chiesa, anzi privilegiare il ruolo, come dicevamo prima, il ruolo spirituale, il rilancio della spiritualità e quindi la conoscenza più approfondita del Vangelo, non solo conoscenza, una conoscenza applicata nella vita quotidiana, l'applicazione del Vangelo.
5: Ecco, siamo arrivati al termine per oggi. Mi raccomando, queste cose tu ce le devi dire sempre, perché tanto bisogna dirle ogni tanto, per ricordarcelo noi e anche gli altri.
6: Bene, lo faccio volentieri. Chiedo scusa ai nostri ascoltatori se qualche volta mi sono stato un po' prolisso, però è come dice Nazareno, alcuni argomenti non possono non essere ricordati. Grazie dell'ascolto e arrivederci.
5: Ciao
6: e buona
5: tutti,
6: giornata.
5: Alla prossima, ciao.
7: Navigazione per raggiungere il golfo in via precauzionale, stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha detto il ministro della difesa Crosetto. Il conflitto in Medio Oriente vede per la prima volta l'Iran minacciare esplicitamente di puntare alla bomba atomica in caso di ripresa della guerra, intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di domani in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore da Pechino. E prosegue in terreno positivo la mattina della borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativo il test su due turisti, un'argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires Roma e poi ricoverata a Messina, e il turista britannico che a Milano è arrivato dopo aver viaggiato sul volo in cui si trovava la moglie della prima vittima. Entrambi sono negativi ai test. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 11 casi sospetti e 9 positivi. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così il capo dello Stato Mattarella, intervenendo ieri a Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Ascoltiamolo.
8: Gli infermieri operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Il centro del vostro impegno è quindi la persona. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo impegno, questo vostro impegno negli anni passati, per assumerne il valore. L'infermiere è vita, l'infermiere è ovunque per il bene di tutti. La salute è un diritto di civiltà. E ancora, la salute vi aveva abbandonati, gli infermieri mai, perché l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
7: Sindacati di categorie ANIA, l'Associazione Nazionale fra Imprese e Assicuratrici, hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto nazionale. I lavoratori avranno un aumento di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%, previsti in una tantum di 550 euro e 450 in welfare. L'incremento scatterà in tre tranche dal 1 gennaio del 2026. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia-Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 5 km circa tra gli svincoli di Furlo di Acqualagna e di Calmazzo, strada statale 73 bis di Bocca Trabaria in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in blu.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giulli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Prestazioni sanitarie in crescita e miglioramento del quadro delle liste d'attesa nelle Marche. Ad aprile 2026 hanno superato quota 202.000 con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati sono stati presentati ieri ad Ancona nel corso di una conferenza stampa in regione alla quale ha partecipato l'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, che abbiamo ai nostri microfoni.
4: Non voglio assolutamente rimbalzare con toni trionfalistici, perché il lavoro da fare è ancora tanto, però possiamo dire che una strada l'abbiamo intrapresa ed è made in Marche, ma è made in dipartimento, agenzia, arts, perché veramente il personale si è messo a tutta su questo tema, confrontandosi con tutte le aziende, che ringrazio, perché di spazi ne abbiamo trovati tanti, veramente tanti. Cerco di essere sintetico, non è facile. Diciamo che rispetto alle agende presenti sui CUP, quindi le agende prenotabili dai terzi, ci sono degli spazi che sono sottratti a prescindere. Sono spazi che sono dedicati alle prese in carico ospedaliere, cioè quelle che i reparti fanno per coloro che provengono dai reparti stessi. Ma questi spazi, innanzitutto, sono appropriati, cioè possono essere ristretti, no? Sono più larghi del necessario o no? E questo è stato un primo oggetto di analisi. E poi, se ci sono delle assenze in questi spazi, questi che sono sottratti appunto ai terzi, agli esterni, ai CUP, come vengono utilizzate? Vengono messi a richiamo se sono vuoti questi spazi? Ecco, il lavoro è stato fatto agenda per agenda, vedendo tutte queste, ed è un lavoro durato mesi.
3: Cambiamo argomento. L'agenda elettorale a Macerata comincia a farsi fitta, con tante presenze di esponenti della politica nazionale a sostegno dei candidati a sindaco. Domani alle 11 presso la sede elettorale del candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli in corso Garibaldi 24 si svolgerà l'iniziativa Incontriamoci con Angelo Bonelli, deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Venerdì alle 15 al Cinema Teatro Italia è previsto l'arrivo di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, segretario nazionale di Forza Italia, che parteciperà al congresso di Forza Italia Marche. Sabato 16 maggio, presso il ristorante Filarmonica, si terrà una cena elettorale alle 20. L'evento vedrà la partecipazione del segretario federale Matteo Salvini, presente per ribadire il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Sandro Parcaroli. I carabinieri di Tolentino hanno denunciato un 44enne residente a Belforte del Chienti, già noto alle forze di polizia, per falsità materiale commessa dal privato. L'uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale mentre si trovava a bordo della propria auto nel centro cittadino. Alla richiesta dei documenti ha esibito una carta d'identità elettronica che ha attirato il sospetto dei militari. Il documento presentava infatti il microchip rimosso chirurgicamente. L'asportazione del chip non è un danno accidentale, ma una manomissione deliberata per impedire la corretta lettura dei dati biometrici e digitali contenuti nel supporto, rendendo il documento formalmente contraffatto. Il documento è stato sequestrato. L'episodio di Belforte del Chienti mette in luce un nuovo e preoccupante trend rilevato a livello nazionale. Gli aperitivi culturali compiono 20 anni, iniziativa collaterale alla stagione lirica dello Sferisterio, rappresentano una delle esperienze più longeve e riconoscibili del festival. Un appuntamento sempre sold out, entrato nel cuore di tutto il pubblico del MOF. L'artefice Cinzia Maroni ricorda qual è l'identità originale di aperitivi culturali. Il carattere distintivo degli aperitivi culturali, dice, risiede nella loro natura interdisciplinare. Filosofi, storici, musicologi, scrittori, giuristi, studiosi delle scienze sociali e artisti sono stati chiamati nel tempo a confrontarsi con i titoli del cartellone. Non li hanno semplicemente spiegati in senso didascalico, ma li hanno attraversati criticamente, utilizzandoli come campo di tensione e di interrogazione. Quest'anno la kermesse aprirà venerdì 17 luglio con Va pensiero dove tira il vento, dedicato ovviamente al Nabucco, nuova produzione inaugurale del festival, con un inatteso dialogo fra il regista belga Fournier, il direttore Carminati e lo scrittore milanese Stefano Iacini, grande esperto risorgimentale per studio e retaggio familiare. È iniziata da Kunming nel cuore dello Yunnan la nuova missione istituzionale dell'Università di Macerata in Cina. Una settimana di incontri, visite e ulteriori prospettive di collaborazione per rafforzare la presenza internazionale di un IMC e aprire nuovi ponti tra Italia e Cina nel segno delle humanities, delle scienze sociali, delle lingue e del dialogo interculturale. La delegazione guidata dal rettore John McCur e composta dai docenti Giorgio Trentin, direttore dell'Istituto Confucio di UNIMC, e Cristiana Turini, da Alessia Morini e Lin Fergsuan, ha fatto tappa alla Yunnan Minzu University, una delle istituzioni più importanti della Cina per lo studio delle culture, delle lingue e delle comunità etniche del paese. L'accoglienza è stata calorosa e altamente simbolica. Studentesse, studenti e dottorandi in abiti tradizionali delle rispettive comunità hanno dato il benvenuto agli ospiti insieme ai vertici dell'Ateneo cinese. Il cuore dell'incontro è stato il confronto tra i due atenei sulle future linee di collaborazione. UNIMC e Yunnan Minzu University hanno espresso la volontà di arrivare rapidamente alla firma di un accordo di collaborazione per avviare scambi di docenti e studenti, attività di ricerca congiunta e nuovi percorsi formativi condivisi. In un contesto caratterizzato da rischi cyber sempre più evoluti, i temi della continuità operativa e della prevenzione assumono un interesse crescente per le imprese, anche alla luce del ruolo della protezione e delle coperture assicurative. Questo è il focus su cui si è incentrato ieri pomeriggio presso la sede Simonelli Group di Belforte del Chienti l'incontro sul tema C-Lab, continuità operativa e cyber security, appuntamento con gli imprenditori regionali organizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Assicurazioni nell'ambito del laboratorio SG Marche, attivato nel gennaio 2024 da Intesa San Paolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche per accelerare la crescita sostenibile delle PMI marchigiane, mettendo a disposizione progetti legati all'innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare. La complessità dello scenario dei rischi informatici e la gravità delle conseguenze degli attacchi impongono una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema da parte delle imprese italiane, che stanno affrontando la sfida con un mix articolato di strategie, rafforzando i loro meccanismi di autenticazione e le loro politiche di contrasto a questi rischi.
2: Il taccuino.
3: Arrivano i nomi dei primi ospiti di Lunaria 2026, sono Di Martino, Morgan e Giorgio Poi per la rassegna Sotto le stelle dell'estate recanatese, ideata da Musicultura e realizzata in sinergia con il comune di Recanati. Lunaria si trasformerà in una rassegna diffusa, animata da artisti di fama consolidata e da firme emergenti, con la vocazione di abitare il territorio. Si parte il 9 luglio a Palazzo Venieri con un dialogo musicale tra Morgan e il suo pianoforte. Il 17 luglio la raffinatezza del cantautorato contemporaneo arriva nella piazzuola del Sabato del Villaggio con Giorgio Poi, concerto con archi, e il 24 luglio con Di Martino sul Colle dell'Infinito per un set acustico nel luogo simbolo della poesia mondiale. Biglietti a prezzi popolari acquistabili su Viva Ticket, 18 euro per ogni data. Civitanova Classica Piano Festival inaugura la sua 18ª edizione con una serata in grado di raccontare tutta la forza e la profondità della musica di Beethoven. Il concerto dal titolo Beethoven Night è in programma domani dalle 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Protagonista della serata inaugurale, come ormai piacevole tradizione, sarà l'Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal maestro Juan José Navarro, interprete di grande esperienza e rigore, con due solisti d'eccezione: il violinista Edwin Eunsoo Kim, espressione della grande scuola coreana, e il pianista Artem Kuznetsov. La bellezza dell'imperfezione è il titolo dell'evento che si terrà sabato 16 maggio al Politeama Moschini di Tolentino alle 21:15. L'iniziativa è promossa dalla Consulta delle Donne in collaborazione con la Commissione Consiliare Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune. Attraverso testimonianze di donne che convivono con la disabilità o la malattia, si cercherà di dimostrare che l'imperfezione non ha mai l'ultima parola. Dopo i saluti delle autorità seguiranno gli interventi di Roberto Mancini, filosofo e saggista, docente UNIMC, Stefania Terrè, attrice non vedente di Ancona, Gaia, rappresentante estomizzati al Parlamento Europeo, Cristina Falappa e Desiree Ombrosi, mamma donatrice e figlia trapiantata di rene di Filottrano, e della psicologa Chiara Maria Leone, con la partecipazione del liceo coreutico Delis Filelfo e Barbara Salcocci. L'ingresso è gratuito.
2: Lo sport.
3: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata piazza un nuovo importante colpo di mercato. Il club annuncia l'ingaggio della centrale Alessia Mazzaro, classe 1998, per 185 cm di altezza per la stagione 2026-2027. Un ulteriore arrivo di spessore per il team arancionero. La campionessa d'Europa in azzurro nel 2021 entra infatti a far parte del roster che affronterà la prossima Serie A1. Una giocatrice che può vantare esperienze di alto livello vissute tra massimo campionato, coppe europee ed appunto in nazionale.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite, venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 13-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
5: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
6: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina attesa da anni riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
5: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale Scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
5: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Quando la continuità si interrompe senza scomparire, qualcosa cambia forma. Anche se non si vede, in effetti è così. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è crepa. La crepa è una frattura che non cancella la struttura, ma la attraversa. È una linea sottile che rompe la superficie senza eliminarla del tutto. Non nasce quasi mai in un istante preciso. È il risultato di un processo lento, pressioni ripetute, microtensioni, resistenze accumulate che a un certo punto superano il limite. E quando appare, porta con sé la storia invisibile che l'ha generata. La crepa modifica lo sguardo. Ciò che prima sembrava compatto diventa leggibile in profondità. Si apre una dimensione interna che prima era nascosta, fatta di strati, densità, fragilità. Attraverso la crepa non passa solo materia, ma anche percezione. La luce entra dove prima non poteva. E lo stesso accade allo sguardo, si insinua in ciò che prima era uniforme. In questo senso la crepa non è soltanto segno di rottura, ma è una vera e propria trasformazione della visibilità. Non distrugge ciò che tocca, ma lo rende diverso nel modo in cui può essere visto. E spesso è proprio lì, in quel punto di discontinuità, che le cose diventano più vere, non meno. E poi bisogna ricordare che le crepe, se servono, è vero, come abbiamo visto, vanno comunque riparate, perché nel momento in cui le crepe si allargano, si ingrandiscono, ci può essere il rischio di un pericolo ancora più grande. Non tutto ciò che si rompe, è vero, perde significato. A volte però una crepa lo può rivelare. Bisogna soltanto stare attenti a coglierlo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole Grandi Parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Vi do appuntamento a domani per una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Hormuz, l'Italia annuncia l'avvicinamento di due navi allo stretto, pronte a intervenire in caso di pace, intanto mentre Teheran minaccia l'uso dell'atomica, attesa per l'incontro in Cina tra Trump e Xi. Modello e madre della Chiesa, l'udienza generale Papa Leone ripercorre la figura della Vergine nel documento conciliare Lumen Gentium, 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II. Prevost prega sul luogo dell'attacco. Test negativi, non risultano contagiati due turisti, un argentino e un britannico ricoverati in Italia dopo contatti con pazienti positivi all'antivirus. L'OMS parla di 11 casi sospetti e 9 accertati positivi. Inter prova la doppietta, stasera a Roma finale di Coppa Italia, i nerazzurri freschi di scudetto affrontano la Lazio, polemiche per rinvio a lunedì da parte della prefettura del derby della capitale. Buongiorno da Pirachille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, per la prima volta l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, intanto è sempre stallo sul fronte diplomatico in attesa dell'incontro di domani in Cina tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump, accolto con calore da Pechino. Marco Burini.
1: Donald Trump si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto. Ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi e prima di concedere qualcosa al rivale vorrà garanzie precise, anzitutto su Taiwan. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah. Intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed è sempre fragile la tregua tra Israele e Libano, anche oggi scontri a fuoco tra Tel Aviv e Beirut. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Il governo israeliano segue con attenzione quello che accadrà nelle prossime ore a Pechino, ma Netanyahu ha già dichiarato che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran non riguarderà la guerra in corso contro Hezbollah in Libano. E stamattina altri due raid israeliani a sud di Beirut hanno centrato due automobili e altri 7 villaggi invece nella parte sud del paese hanno ricevuto l'ordine di evacuazione, colpite 40 postazioni di Hezbollah, secondo la DF. Ieri tra le 13 vittime del fuoco israeliano uno era un bambino, due erano soccorritori e uno era un soldato dell'esercito regolare libanese. L'esercito israeliano ieri ha comunicato di aver attraversato il fiume Litani, altro avanzamento in territorio libanese. È proprio in quell'area dove sono continui gli scontri diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah che continua a lanciare droni e razzi contro le postazioni militari israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: La questione energetica, l'impegno dell'Italia sulla difesa dello stretto di Hormuz al centro del dibattito politico nel pomeriggio, la Premier Meloni in Senato, in Commissione Esteri e Difesa, i ministri Tajani e Crosetto annunciano avviciniamo due nostre navi Hormuz pronte ad intervenire in caso di pace. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
3: Eccoci, Pierachille, due navi pronte, ci prepariamo oggi per intervenire. Domani in Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato il ministro Crosetto annuncia che due cacciamine sono in viaggio verso l'area di Hormuz, ma entrerebbero nello stretto soltanto quando ci sarà la tregua. L'obiettivo sarebbe quello di essere pronti nel momento in cui si trovasse una soluzione per fermare la guerra. Per Tajani la crisi di Hormuz ha effetti profondi per la nostra sicurezza. Le opposizioni invece denunciano la volontà del governo di entrare in un'area di guerra senza il consenso del Parlamento. Nel pomeriggio a Palazzo Madama sui temi internazionali dall'Iran a Gaza e sulle conseguenze economiche la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle domande dei senatori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,45%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sindacati di categoria e ANIA, l'Associazione Nazionale fra Imprese e Assicuratrici, hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto nazionale di categoria. I lavoratori avranno un aumento di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%, prevista un una tantum di 550 euro e di 450 in welfare. L'incremento scatterà in tre tranche dal 1 gennaio 2026. Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa. Così Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata alla figura della Vergine nel documento conciliare della Lumen Gentium. Ascoltiamo il Pontefice.
4: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
0: Al termine dell'udienza, Papa Leone ha sostato in preghiera in Piazza San Pietro, sul luogo dove 45 anni fa, il 13 maggio 1981, avvenne l'attentato a Giovanni Paolo II. All'udienza del mercoledì, Aliak già sparò al Pontefice, un atto terroristico impensabile che ancora oggi rimane avvolto da mistero. Andrea Domaschio.
5: Alle 17.17, mentre Carol Wojtyła da circa un quarto d'ora ha iniziato il suo giro in papamobile tra i fedeli in piazza San Pietro, Aliaçka Sicario, appartenente al gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi, gli spara due volte da distanza ravvicinata. Sfiorando la aorta, i colpi raggiungono l'addome di Carol Wojtyła, perforando colon e intestino tenue. Ma il Papa, venuto dall'est, viene salvato con 6 ore di intervento al Gemelli e consacrerà il proiettile alla Madonna di Fatima, che riteneva lo avesse protetto deviando il colpo. Giovanni Paolo II volle poi anche incontrare Aliaçka in carcere, parlando a lungo con lui e portandogli il suo perdono. A distanza di 45 anni però non c'è chiarezza sull'azione terroristica di Aliaçka. Lui stesso ha cambiato versione sui presunti mandanti almeno una 50ina di volte. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi i test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima e ora in isolamento a Milano al Sacco. Monica Di Loreto.
6: Sale la tensione attorno al focolaio di antivirus mentre l'Italia rafforza i controlli e cerca di muoversi tra cautela e trasparenza. Nelle ultime ore arrivano segnali positivi, tutti i test eseguiti in Italia sono risultati negativi. Il turista britannico rintracciato a Milano è negativo, così come il suo accompagnatore. Negativi anche il giovane calabrese in isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni sono stati analizzati dallo Spallanzani di Roma. A Padova esito negativo pure per il cittadino sudafricano sotto osservazione. Nonostante il quadro più sereno, il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, precisando che la situazione resta sotto controllo. Intanto la Ondius, dopo l'evacuazione nelle Canarie, è ancora in navigazione verso Rotterdam, dove sarà bonificata.

0: Intanto stasera all'Olimpico Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Ieri le squadre sono state ricevute al Quirinale da Mattarella. Ugo Scali.
1: I freschi campioni d'Italia provano a bissare il successo di sabato scorso, un secco 3-0, probabilmente non del tutto veritiero sulla condizione attuale degli avversari della formazione allenata da Chivu. Per i neroazzurri la possibilità di realizzare la doppietta scudetto Coppa Italia che manca dal 2010, circa 20.000 i tifosi dell'Internazionale che seguiranno la squadra oggi nella capitale. Per gli uomini di Sarri un successo stasera significherebbe il trofeo, l'ultima volta nel 2019 in finale contro l'Atalanta, ma anche un posto in Europa League. A dirigere la finale di Coppa Italia sarà l'arbitro guida coadiuvato dagli assistenti Alasso e Baccini, quarto uomo Zufferli al VAR, Mazzoleni e Di Paolo previsto. Il tutto esaurito, circa 67.000 gli spettatori attesi all'Olimpico, il fischio d'inizio alle 21. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio, non una buona giornata.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
1: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
3: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caloroso saluto da parte di Morena Oro. Come ogni giorno abbiamo a disposizione il nostro tempo da passare insieme per leggere un libro. Da qualche tempo stiamo leggendo insieme Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. La protagonista, che si chiama Andrea Sachs, è entrata come assistente di Miranda Priestley, la direttrice di Runway, a fare praticantato, diciamo così, in una grandissima, prestigiosissima rivista di alta moda, e scopre un mondo straordinariamente complesso e diverso da quello nel quale ha vissuto fino ad allora. Il relazionarsi con Miranda, il doversi adattare a questo lavoro, la porta via via a avere complicazioni anche nella sua vita personale, fino ai primi scontri, ai primi attriti anche con il suo fidanzato Alex. E l'abbiamo lasciata appunto in questa situazione, in procinto di avere una bella discussione con lui. Andiamo avanti con la lettura.

ormai avevo perso le staffe. Prima Lily e adesso Alex. Non bastava Miranda ogni santo giorno. Era troppo, non riuscivo a smettere di gridare. Dovrei considerarlo un buon gioco, eh? Ecco cos'è il mio lavoro per voi. Mi sembra di sentirvi. Su via, Andy. Non vai mica in miniera tutte le mattine? Non capite un acci? Chiamami quando ti sarai calmata, disse fermo e riagganciò. Aveva riagganciato. Pazzesco. Aspettai che mi richiamasse, ma non lo fece, e quando finalmente mi addormentai verso le 3, non si erano fatti vivi né lui né Lily. Era passata una settimana ed era giunto il giorno del trasloco. La rabbia era passata, almeno in apparenza, ma niente sembrava esattamente come prima. Non avevo avuto il tempo di scusarmi personalmente né con Lily né con Alex, perché stavamo chiudendo un numero e gli orari serali della consegna del book si erano dilatati fino allo sfinimento. Ma confidavo che tra Lily e me le cose si sarebbero sistemate non appena avessimo varcato la soglia della nostra nuova casa. I traslocatori arrivarono alle 11, smontarono il mio lettone e caricarono i pezzi nel retro del furgone. Mamma e io approfittammo di un passaggio fino alla nuova casa. Quando arrivammo, papà e Alex stavano familiarizzando col portiere che, strano ma vero, era un sosia di John Galliano. I miei scatoloni erano impilati contro il muro della lobby. Andy, meno male che sei qui. Il signor Fisher non apre l'appartamento se uno dei due locatari non è presente, disse papà con un gran sorriso. Un atteggiamento decisamente professionale, a mio modo di vedere. Oh, e Lily non è ancora arrivata. Ha detto che sarebbe stata qui verso le 10:30. No, non si è ancora fatta viva. Devo chiamarla? Chiese Alex. Sì, direi di sì. Intanto io, papà e il signor Fisher saliamo di sopra con i primi scatoloni. Il signor Fisher mi squadrò con occhio lubrico. Prego, ora siamo in famiglia, disse. Mi chiami John. Roba da non credere. Ci mancava solo che mi dicesse che per hobby disegnava vestiti per Dior. Alex annuì e si pulì gli occhiali con la t-shirt. Vi raggiungo subito. La lobby era carina, un po' retro. Le pareti erano di pietra chiara e di fronte agli ascensori erano parcheggiate alcune panchine dall'aria scomodissima. L'appartamento era il numero 8C. John aprì la porta con il suo passepartout e fece un passo indietro per lasciarci passare. «Benvenuta a casa, signorina!» annunciò solennemente. Entrai. Mi aspettavo di essere investita da una squadriglia di acari inferociti, ma rimasi sorpresa nel trovare l'appartamento pulito e luminoso. Sulla destra c'era la cucina, una striscia lunga e stretta in cui poteva infilarsi una persona per volta, con le piastrelle bianche e gli armadetti di formica. «Fantastico!» esclamò mia madre aprendo il frigo. «Ci sono già i vassoietti del ghiaccio!» I traslocatori ci passarono accanto trascinando pezzi del mio letto tra grugniti di fatica. Il soggiorno era stato diviso per ricavare una seconda stanza da letto. Il bagno era incuneato tra il soggiorno e la camera da letto vera e propria e aveva le piastrelle e il soffitto, ahimè, di un bel rosa shocking. Entrai nella camera più grande e diedi un'occhiata in giro. C'erano un piccolo armadio, un ventilatore al soffitto e una finestra che dava direttamente sull'appartamento di fronte. Lily aveva voluto per sé quella stanza e io non avevo obiettato, visto che lei passava la maggior parte del tempo in casa a studiare. «Grazie, Lil», sussurrai anche se non poteva sentirmi. «Cosa hai detto, tesoro?» chiese mia madre alle mie spalle. «Oh, niente, solo che Lily ha trovato una casa davvero carina. Non sapevo cosa aspettarmi e sono piacevolmente sorpresa. Tu che ne pensi, mamma?» Aveva l'aria di chi temporeggia per cercare un modo diplomatico di dire qualcosa. «Certo, per New York è un bel posticino. È solo che non vale quello che costa. Tua sorella e Kyle pagano $400 al mese. E hanno il riscaldamento centralizzato, i pavimenti di marmo, la lavapiatti nuova di zecca, l'asciugabiancheria, tre camere da letto e due bagni.
Era vero, con $2,280 avremmo potuto affittare una casa di fronte alla spiaggia a Los Angeles, un intero condominio di 3 piani a Chicago, una villetta a 2 piani con 4 camere da letto a Miami e un castello con tanto di ponte elevatorio a Cleveland. Grazie mamma per avermelo ricordato. E 2 posti auto, accesso al campo da golf, palestra e piscina, aggiunsi per amore di precisione. Sì, lo so, ma credimi, per New York è un affare. Staremo benissimo qui. Mi abbracciò. Lo penso anch'io, disse con dolcezza. Papà entrò e aprì la sacca da viaggio che si era portato in giro tutto il giorno. Pensavo che ci tenesse dentro la tuta per la partita di racquetball nel pomeriggio, invece tirò fuori una scatola marrone con su scritto edizione limitata Scarabeo, nella versione extra lusso per collezionisti. Oh papà, è bellissimo! Sapevo che quella scatola costava almeno $200. In quel momento entrò Alex. Aveva un'aria strana. Cosa c'è che non va? Chiesi immediatamente. Oh, niente, ho portato un altro scatolone, mentì, dando un'occhiata in direzione dei miei, quindi mi guardò come per dire: devo parlarti in privato. Andiamo giù a prenderne altri, propose papà. Lui e mamma si avviarono verso la porta. Forse il signor Fisher ha un carrello da prestarci, torniamo subito, ragazzi. Alex aspettò in silenzio finché non sentimmo la porta dell'ascensore che si chiudeva. Ho appena parlato con Lily, disse piano. Non è più arrabbiata con me, vero? È stata così sfuggente per tutta la settimana. No, non credo che sia questo. E allora cos'è? Beh, non era a casa. Che cosa? Non posso credere che sia in ritardo per il trasloco. Andy, Lily è alla centrale di polizia, disse Alex, guardandosi la punta delle scarpe. Cosa? Sta bene? Oh mio Dio, l'hanno aggredita, violentata. Devo andare subito da lei. Sta bene, l'hanno solo arrestata. Cosa significa l'hanno solo arrestata? Cercai di restare calma, ma mi accorsi troppo tardi che avevo alzato la voce. Papà entrò in quel momento spingendo un carrello traboccante di scatole impilate alla rinfusa. Chi hanno arrestato? Chiese come se niente fosse. Mi scervellai per trovare una bugia plausibile, ma così su 2 piedi non mi venne in mente niente. Per fortuna Alex fu più veloce di me. Ieri sera ho visto su MTV che la cantante del gruppo TLC è stata arrestata per possesso di droga. Sembrava una così a posto. Papà scosse la testa e si guardò intorno nella stanza. Non sembrava che l'argomento lo interessasse particolarmente. Penso che l'unico posto sensato per il letto sia lì, a ridosso del muro, annunciò. A proposito del letto, vado a vedere se i traslocatori hanno bisogno di aiuto. Non appena la porta d'ingresso si richiuse alle sue spalle, mi attaccai come una piovra al braccio di Alex. Svelto, dimmi, che cos'è successo? Andy, controllati. Non è così grave, anzi, è quasi divertente. Alex, dimmi immediatamente che cos'è successo alla mia migliore amica, altrimenti... Ok, ok, calmati. Era evidente che si stava divertendo. Allora, ieri sera è uscita con un tizio che lei chiama Mister Slinguazzami sul piercing. Lo conosci? Lo fissai muta in attesa che continuasse. Dunque, dopo cena con Mister Slinguazzami sul piercing, si offre di accompagnarla a casa a piedi. E lei, per ricompensarlo, decide di mostrargli un po' di mercanzia, proprio lì, fuori dal ristorante. Provai a immaginare Lily che usciva anche giante dal ristorante. E di colpo si sbottonava la camicia solo per far colpo su un tizio disposto a pagare per avere un pezzo di metallo conficcato nella lingua. Oh no! Allora, Alex annuì cercando di non ridere. Mi stai dicendo che hanno arrestato la mia migliore amica perché ha messo in mostra le tette? Ma è ridicolo!
Siamo a New York, decine di donne circolano praticamente in topless tutti i giorni, perfino sul posto di lavoro. Stavo di nuovo alzando la voce. Non si tratta delle tette. Cosa? Non erano le tette. Lily si è calata i pantaloni. Ma è pazzesco! Mormorai affranta. E un poliziotto l'ha vista e l'ha arrestata? No, l'hanno vista due bambini che hanno chiesto delucidazioni a mammina. Santo cielo! La donna, scandalizzata, le ha ingiunto di rivestirsi immediatamente e Lily l'ha mandata a quel paese. A quel punto l'altra è andata a cercare un poliziotto. Oh, basta, ti prego, basta. Il meglio deve ancora venire. Prima che la mamma e il poliziotto arrivassero, Lily e Mister slinguazzami col piercing sono venuti al dunque, lì, per strada, e stando a quel che dice lei, ci hanno dato dentro di gusto. E questa sarebbe la mia dolce adorabile amica Lily Godwin? Per fortuna hanno messo fine alle loro effusioni giusto in tempo. L'unica ragione per cui il poliziotto l'ha arrestata è che lei gli ha mostrato il medio quando lui le ha chiesto se era vero che si era tolta i pantaloni. Oh mio Dio, non ce la faccio più. Grazie al cielo l'hanno lasciata andare. Si è beccata solo una ramanzina e adesso è a casa che si riprende. Pare che fosse completamente ubriaca, quindi non ti preoccupare. Finiamo il trasloco e poi possiamo andare a trovarla se vuoi. Alex si diresse verso il carrello che papà aveva lasciato in mezzo al soggiorno e cominciò a scaricare gli scatoloni. Non potevo aspettare. Dovevo capire cos'era successo. Subito. Feci il numero. Lily rispose al quarto squillo. «Stai bene?» le chiesi, senza nemmeno lasciarle il tempo di dire pronto. «Ehi, Andy! Spero di non averti incasinato il trasloco. Non hai bisogno di me, vero?» Mi spiace di tutta questa storia. Me ne frego, Lily. Mi importa solo di te. Stai bene? Hai passato la notte là dentro, in prigione? Beh, sì. Non è stato malaccio. Niente di quel che si vede alla TV. Ho dormito in stanza con un'altra ragazza assolutamente innocua che era dentro per una fesseria. Le guardie sono state gentili, davvero. Niente sbarre né maltrattamenti. Rise, ma non era convincente. Per un attimo la mia mente andò a ruota libera e immaginai la povera piccola Lily spalle al muro, in una cella puzzolente con di fronte un donnone tatuato, deciso a possederla. E dove diavolo era Mister Slinguazzami col piercing durante tutto questo casino? Ma prima ancora che Lily potesse rispondere, mi balenò un'altra domanda. Dove ero io? Perché Lily non mi aveva telefonato nel momento del bisogno? No, lui è stato fantastico, sai? Lily, perché? Si è offerto di stare con me e ha persino chiamato l'avvocato dei suoi. Lily, aspetta un secondo. Perché non mi hai chiamata? Sai bene che sarei arrivata lì in 3 secondi e che non avrei mollato finché non fossi riuscita a portarti via con me. Perché allora? Perché non mi hai telefonato? Oh Andy, che importanza vuoi che abbia adesso? Non posso credere di aver fatto una simile sciocchezza e credimi, ho chiuso con le sbronze, non ne vale proprio la pena. Perché non mi hai chiamata? Sono stata a casa tutta la sera. Non è importante, davvero. Non ti ho chiamata perché ho pensato che stessi lavorando o che fossi stanchissima. Non volevo disturbare. Ripensai a che cosa avevo fatto la sera prima. Avevo guardato Dirty Dancing su TNT per la 68ª volta. Lavorare? Pensavi che fossi a lavorare? E cosa c'entra col fatto che avevi bisogno di aiuto? Lily, non capisco. Guarda, Andy, lasciamo perdere, va bene? Lavori sempre, giorno e notte, e un sacco di volte anche durante il fine settimana. E quando non lavori ti lamenti del lavoro. Non che non ti capisca, perché so quanto è dura per te con la capa che ti ritrovi. Ma pensavo che fossi con Alex. Voglio dire, Alex dice che non ti vede mai e non volevo guastarvi la serata. Se avessi davvero avuto bisogno di te ti avrei chiamata. So che saresti venuta di corsa. Ma ti giuro, non è stato niente di terribile.
per piacere, possiamo chiuderla qui? Sono esausta e ho bisogno di una doccia. Ero così rattristata che non riuscivo più a parlare. Sei sempre lì? Chiese Lily dopo qualche secondo. Stavo disperatamente cercando le parole per scusarmi o per spiegare. Lil, mi dispiace tanto. So se ti ho dato l'impressione che tu non possa... Andy, basta. Non c'è niente di cui dispiacersi. Sto bene. Va bene, cerca di riposare. E chiamami se hai bisogno. Lo farò. Oh, a proposito, com'è la nuova casa? È perfetta, Lil. Davvero, sei stata bravissima. È meglio di come me l'ero immaginata. Staremo benissimo, vedrai. Sono contenta che ti piaccia. Speriamo che piaccia anche a Mr. Slinguazzami col piercing, scherzò, ma la sua voce sembrava lontana. Riagganciammo e rimasi lì in piedi in soggiorno con lo sguardo fisso sul telefono finché mia madre entrò e annunciò che era ora di uscire per pranzo. C'è qualcosa che non va, Andy? Dov'è Lily? Pensavo che avesse bisogno di aiuto per portare qui le sue cose, ma io e papà non possiamo trattenerci oltre le 3 del pomeriggio. Sta arrivando? No, il fatto è che ieri notte è stata male, il suo trasloco è rimandato a domani. Ero con lei al telefono. Pensi che dovremmo fare un salto da lei? Mi preoccupa quella ragazza, senza genitori, con quella vecchia signora un po' svanita come unico riferimento. Mi posò una mano sulla spalla. È fortunata ad avere un'amica come te. Feci uno sforzo per far uscire la voce. Già, mormorai. Proprio così. Ufficio di Miranda Priestley, risposi con un tono che la diceva lunga sul mio stato d'animo. Pronto? È Emily? Balbettò qualcuno dall'altro capo del filo. No, sono Andrea, la nuova assistente di Miranda, dissi anche se oramai mi ero già presentata a mezzo mondo. Ah, la nuova assistente, rimbombò la strana voce femminile. Sei o non sei la ragazza più fortunata del mondo? Come ti trovi a lavorare per la Iena? Questa era nuova. Per tutto il tempo che avevo lavorato a Runway, non avevo conosciuto nessuno che osasse parlare di Miranda così apertamente. Lavorare a Runway è un'esperienza che mi sta insegnando molto, mi sorpresi a rispondere. C'è un sacco di gente che mi invidia questo posto. Incredibile. Ero stata proprio io a dire una simile idiozia. Ci fu un attimo di silenzio, seguito da un sibilo. Brava! Vi chiude a chiave in un monolocale del West Village e vi priva di tutti i vostri ninnoli firmati Gucci finché il lavaggio del cervello non è completato e siete pronte a uscire con delle cavolate del genere. Fantastico! Quella donna è un genio. Bene, Miss Esperienza, che ti sta insegnando molto. Avevo sentito dire che stavolta Miranda si era comprata un lacchè pensante, ma vedo che come al solito le voci di corridoio sono infondate. Ti piacciono i twin set di Michael Kors e i capottini di pelliccia di Jay Mendel, vero? Ma sì, tesoro, hai davanti una carriera con i fiocchi e adesso passami quel culo secco del tuo capo. E su queste parole e questa immagine pittoresca ci fermiamo. Vi do appuntamento domani per continuare il nostro romanzo. Ciao e grazie per essere stati con me oggi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stallo nel negoziato del conflitto Iran-Stati Uniti. Intanto c'è attesa per l'incontro a Pechino fra Trump e Xi Jinping.
2: Donald Trump si è portato dietro i capi delle multinazionali high-tech, oltre a banchieri e industriali di primo livello. Per aprire il paese alle nostre imprese, ha detto, ma Xi Jinping non gli stenderà il tappeto rosso. Pechino è ancora furiosa per la guerra dei dazi e prima di concedere qualcosa al rivale vorrà garanzie precise, anzitutto su Taiwan. Pare che Trump sia pronto a ridimensionare l'impegno americano pur di portare a casa qualche contratto miliardario nel campo delle tecnologie avanzate e dei metalli rari. Con Xi discuterà anche di Iran. Entrambi non vogliono pedaggi nello stretto di Hormuz, ma con discrezione la Cina è rimasta a fianco del regime degli Ayatollah. Intanto l'Iran stringe accordi con Iraq e Pakistan per il trasporto di petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Antivirus, negativi gli accertamenti eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg sul quale c'era stata una vittima. Così è negativo anche il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. Intanto arriva questa notizia che oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. L'hanno annunciato le autorità sanitarie. Fra gli oltre 1200 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Misure contro il caro vita, sostegno alla crescita, alle classi lavoratrici e servizi pubblici, maggiori investimenti nella difesa e sicurezza e contatti più stretti con l'Unione Europea. Così i punti chiave del discorso che Re Carlo ha pronunciato questa mattina davanti ai membri del Parlamento di Westminster. Sotto pressione intanto il governo e il Premier Starmer dopo la sconfitta elettorale. Starmer comunque ribadisce che non si dimette. Maxi operazione contro il cybercrimine, rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori e cantanti. Coinvolti nell'indagine dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane. Attraverso 730.000 accessi abusivi, utilizzando le loro password, gli indagati prendevano informazioni riservate per rivenderle. In due anni sono stati 730.000 gli accessi alle banche dati riservati eseguiti da due agenti infedeli. E un'ultima ora, è stata rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: Eccoci, anche oggi Ora Musica presente, anche oggi le novità discografiche qui in radio con gli artisti indipendenti. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio dedicato alla musica nuova. Musica nuova che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

spot oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e questo brano ci ha riportato nel 1986. Tempo di novità al primo ascolto, Diverse destinazioni è il titolo del nuovo singolo di Zola, nostra novità di oggi.

0: Salvo Buono, oggi nel nostro spazio interviste qui a Ora Musica c'è in programmazione il suo nuovo singolo e allora torniamo a chiacchierare con lui. Ciao Salvo, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, come stai?
0: Molto bene, molto bene.
1: Ben ritrovato.
0: Allora, dove sei in questo momento?
1: Sono a casa, aspettavo te per l'intervista.
0: Eccoci. Allora, ho imparato a volare, questo è il titolo del tuo singolo, la rinascita è il tema principale, giusto?
1: Sì, è un po' riavvolgere il nastro, ma guardando al futuro. Riavvolgere il nastro vuol dire guardarsi indietro e vedere, accorgersi che hai fatto molto, e questo sì.
0: La musica ha sempre un'importanza forte nella vita, in particolar modo nei momenti difficili.
1: E la colonna sonora, soprattutto come hai detto tu, nei momenti difficili. E io in questi anni momenti difficili ne ho avuti, ma li ho superati, li supero con la musica, anche se diciamo che nel tempo si affievolisce un po' il darsi da fare, magari no, la creatività no, la creatività c'è sempre e rimarrà, forse con i tempi che la musica ha, troppo frettolosi, troppo esasperati, pensi che a volte sia il caso di lasciare, ma questo probabilmente non succederà totalmente, ecco.
0: Diciamo che si corre un po' troppo, in effetti tutto è molto veloce, però l'importante è prenderseli i propri tempi, no? E chi se ne frega se gli altri corrono, noi andiamo tranquilli.
1: Sì, questo è vero, infatti quello che mi spinge ad andare avanti, a non demordere, a fare delle cose nuove, è proprio quello.
0: La passione, la volontà di fare, insomma.
1: La passione, hai detto bene, la passione, l'amore per la musica è quello che comunque riempie gli spazi.
0: Esattamente. Noi adesso andiamo a riempire i prossimi minuti con Ho imparato a volare di Salvo Buono. Prima però, come sempre, ricordiamo quelli che sono i contatti per raggiungere Salvo Buono.
1: E i miei contatti sono YouTube, Facebook, e poi chi vorrà ascoltare la mia musica in tutte gli store musicali.
0: E adesso qui su Ora Musica, Salvo, grazie per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a te e un abbraccio forte.

musica. Salvo Buono oggi nello spazio interviste per raccontarci questo suo nuovo singolo, era Ho imparato a volare.

Il caldo, questo è il nuovo singolo di Lazzaro, canzone che si manda proprio il segno d'estate, eh. Chiudi casa che arriva il caldo, il caldone, cosa da me amatissima ma da molti altri no. C'è Giadi in programmazione Ora Musica ad alta rotazione questa settimana con il nuovo singolo Non ti sposo più. Nel mio sogno

0: credere.
1: Jadi con Non ti sposo più, anche questa settimana tra i brani ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità della scorsa settimana, ora ad alta rotazione, anche il nuovo singolo di Samuele Cavallo, il Samuel di Un posto al sole, Nuda in cabriolet.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

0: Samuele Cavallo ad alta rotazione qui a Ora Musica. Questa era Nuda in Cabriolet.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli.
3: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
2: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
2: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
8: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
2: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale oggi ci occupiamo di liste di attesa. Beh, un problema annoso ormai nella nostra regione, ma non solo, a dire la verità. Ci sono però dei dati che sono stati appena diffusi a livello regionale che ci indicano che qualche miglioramento è in atto. Crescono le prestazioni sanitarie, migliora il quadro delle liste d'attesa nelle Marche. Ad aprile 2026 hanno superato quota 202.000, con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati sono stati presentati ieri ad Ancona nel corso di una conferenza stampa in regione, alla quale hanno partecipato l'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, il direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci, la direttrice dell'Agenzia Regionale Sanitaria Flavia Carle e il responsabile unico dell'assistenza sanitaria Marco Pompili. Nel confronto tra aprile 2025 e aprile 2026 le prestazioni complessive passano da 180.698 a 202.861, 22.163 in più, con un incremento registrato in tutte le 7 aziende sanitarie regionali, dunque le 5 AST, l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, che l'IRCA. Il nuovo sistema, entrato in funzione nell'ultima decade di marzo, dopo un articolato lavoro di messa a punto, si basa su un monitoraggio attivo e continuo di circa 7.000 agende regionali attraverso una dashboard supportata dall'intelligenza artificiale. Ma per capire meglio la situazione, noi vi proponiamo l'intervista realizzata con l'assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro e di seguito con il responsabile unico dell'assistenza sanitaria Marco Pompili.
11: Non voglio assolutamente rimbalzare con toni trionfalistici, perché il lavoro da fare è ancora tanto, però possiamo dire che una strada l'abbiamo intrapresa ed è made in Marche, ma è made in Dipartimento, Agenzia, ARS, perché veramente il personale si è messo a tutta su questo tema, confrontandosi con tutte le aziende, che ringrazio, perché di spazi ne abbiamo trovati tanti, veramente tanti. Cerco di essere sintetico, non è facile. Diciamo che rispetto alle agende presenti sui CUP, quindi le agende prenotabili dai terzi, ci sono degli spazi che sono sottratti a prescindere. Sono spazi che sono dedicati alle prese in carico ospedaliere, cioè quelle che i reparti fanno per coloro che provengono dai reparti stessi. Ma questi spazi, innanzitutto, sono appropriati, cioè possono essere ristretti, no? Sono più larghi del necessario o no? E questo è stato un primo oggetto di analisi. E poi, se ci sono delle assenze in questi spazi, questi che sono sottratti appunto ai terzi, agli esterni, ai CUP, come vengono utilizzate? Vengono messi a richiamo se sono vuoti questi spazi. Ecco, il lavoro è stato fatto agenda per agenda, vedendo tutte queste, ed è un lavoro durato mesi, tutte queste possibilità di ottimizzazione. E questo è un primo risultato, ma il lavoro continua ovviamente.
12: Lei aveva parlato di numeri importanti, no? Ogni mese di posti che si liberano, sono confermati, sono...
11: Sì, allora nel mese di aprile, il primo mese intero in cui questo nuovo metodo sta insomma lavorando, abbiamo aumentato di circa 23.000 e qualcosa visite, pari a un 12,3% in percentuale rispetto all'aprile dello scorso anno, che è il diciamo il paragone che è più oggettivo. Insomma, già anche a marzo, dove in parte avevamo cominciato con questo metodo, avevamo avuto un incremento comunque più dell'8%, 8,7%, quindi diciamo che è un trend utile. Non è risolutivo, questo io lo voglio dire, lo voglio ripetere, perché continueranno a starci comunque difficoltà, però è un incremento veramente oggettivo che si può vedere un po' su tutte le specializzazioni. È un costo zero, questo è la cosa importante, che questo lavoro è un lavoro a costo zero, quindi senza un investimento che magari toglie risorse, no, da altri ambiti. Questo è proprio un lavoro di razionalizzazione dell'esistente, e questa è la cosa secondo me più importante, perché poi dopo lascia anche spazi e margini ad altre manovre che possano essere anche con una remunerazione in investimento, insomma. Se ci fosse sempre un costante incremento sarebbe importante, e comunque l'obiettivo è anche quello numerico in numeri assoluti, cioè di quante prestazioni in più riusciamo a garantire ai marchigiani in un anno. Ecco, in questi primi due mesi arriviamo a circa già 40.000, che non sono un numero indifferente, insomma.
13: Il lavoro ha riguardato soprattutto l'analisi nel dettaglio di tutte le agende che ci sono all'interno della Regione Marche. Ci sono circa 7.000 agende, quindi ogni reparto genera un appuntamento, una data per una determinata prestazione. Queste agende sono state messe tutte a sistema, quindi oggi c'è un sistema informativo che le monitora tutte, e in grazie a questo sistema informativo riusciamo a vedere se sono piene o no. E nel caso non lo fossero, tendenzialmente a due giorni dalla chiusura queste agende vanno in prenotazione complessiva, quindi qualsiasi persona che chiama CUP con quella determinata prestazione può accedere anche a agende che prima magari non si vedevano perché erano delle PIC, delle prese in carico. Con questo sistema, sia due giorni non sono piene o anche a tre per le zone interne, queste agende sono prenotabili da tutte le persone. Questo vuol dire tendenzialmente all'incirca ad aprile 17.000 rotti prestazioni in più, ad aprile 22.000, a marzo 17.000 in più, e una variazione strutturale. Quindi da qui noi abbiamo tutte le agende che hanno questo sistema che si chiama riutilizzo. Quindi nel caso un'agenda di una visita cardiologica per un reparto dell'urologia non è piena a due giorni, questa agenda va in prenotazione complessiva. Questo permette di saturare completamente sempre tutte le agende, e permette anche alla Regione Marche di avere un monitoraggio attivo in tempo reale della situazione delle agende. Quindi noi possiamo interloquire direttamente con le AST e con le aziende dicendo: guarda, quell'agenda non ha raggiunto il massimo dei posti la settimana passata, guarda che questa agenda ha bisogno di essere più ristretta, guarda che questa agenda ha bisogno di avere un'attività anche di visita cardiologica e non solo di un ECG. Quindi siamo in grado di monitorarle complessivamente tutte. Questo è un sistema di dashboard basato sull'intelligenza artificiale, quindi noi tutti i giorni abbiamo direttamente sul PC la situazione di tutte le 7.000 agende della Regione Marche. Questa ottimizzazione ha permesso di avere un sistema che prima non c'era, ma che ci ha permesso di avere un monitoraggio evolutivo di tutta la situazione. Il sistema del riutilizzo è talmente avanzato che tu, nello stesso giorno, se una persona non si presenta o anche il giorno prima, c'è la possibilità di ripiazzare quel posto. Quindi quel posto vuoto va al sistema e anche lo stesso giorno può essere prenotato. Quindi è il sistema per ottimizzare al massimo le agende. Chiaramente qua si è nel lato dell'offerta, ma abbiamo deciso di partire direttamente dall'offerta.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno, bentrovati, ben ritrovate su Eventi di Marca, la settimana in cui le Marche si accendono di eventi di qualità. Dal 13 al 20 maggio le Marche si muovono come un'unica grande scena, borghi che profumano di festa, teatri che si illuminano, colline che diventano palcoscenici naturali. Oggi vi porto in un viaggio che parte da Macerata e si allarga fino ai Sibillini, passando per Recanati, Ancona, Monte Cosaro, Montelupone e oltre. Pronti? Andiamo! Mercoledì 13 maggio, la musica che apre la settimana, Recanati, Carlo Mader Live. Alle 21.30 al Passepartout il suono del flauto di Carlo Mader crea un'atmosfera sospesa perfetta per chi ama i viaggi musicali tra Mediterraneo e Sud America. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Morrovalle, Chris Murphy più DJ Smegma. Alle 22.45, lo stesso giorno, in via Brodolini 24 a Morrovalle arriva Chris Murphy, violinista e performer internazionale, seguito da un after DJ. Una notte elettrica per chi vuole tirare tardi. Giovedì 14 maggio, tra libri, teatro e risate, Macerata, nei parchi e sulle sedie. Alle 17.30 alla Biblioteca Statale un incontro dedicato alla musica e alla storia del teatro con Carlida Stefan e Luca Zoppelli. A Tolentino Stand Up Comedy Remontada. Alle 21.30 al Magma arriva Giuliano Dule con uno spettacolo diretto contemporaneo ed energico. Venerdì 15 maggio invece il cuore della settimana. Ad Ancona la mostra fotografica Ancona Revisited. Alla Mole Vitelliana dalle 10 alle 18 continua la mostra che racconta la città attraverso sguardi contemporanei. E a Monte Cosaro invece mistero aperto. Alle 21.30 performance poetico musicale con Davide Lamantia e Valentino Ronchi. Macerata Oneida Musa Live. Alle 22 al Circolo Dong, una delle band alternative più iconiche della scena newyorkese. A Recanati, birra gustando, degustazioni, street food e birrifici artigianali per tutta la giornata. E ora andiamo a Monte Cassiano, al Midas Social Pub, donne senza veli fra emancipazione e libertà. Primo incontro venerdì 15 maggio ore 20, a località Valle Cascia 40D. Il Midas Social Pub apre un ciclo di 3 appuntamenti dedicati al ruolo delle donne nella cultura contemporanea. Il primo incontro nella letteratura e nella storia del pensiero con Mina Sedev, in un dialogo aperto che intreccia narrazione, filosofia e immaginari femminili. La serata prevede apericena e un clima conviviale perfetto per ascoltare, confrontarsi e sentirsi parte di una comunità. Prenotazioni al 393-922-6391. E sabato 16 maggio, notte dei musei e natura. Beh, Macerata con la notte dei musei africana. Alle 20 nel borgo di case in terra cruda di Borgo Ficana, l'evento Quando le case raccontano. Un evento molto interessante. E ancora Cingoli, tramonto con cena degustazione. Escursione al Cristo delle Marche con cena a chilometro zero. Montefortino, escursione nel parco dei Sibillini, un trekking guidato tra panorami spettacolari. E arriviamo a fine settimana, alla conclusione della settimana, con domenica 17 maggio Mercatini, benessere Sibilla, perché a Matelica, Car Boot Sale, Mercatino e le Pulci, stile inglese, vintage, curiosità, collezionismo. A Montelupone, natura, erbe e salute, un incontro dedicato alle erbe officinali e ai loro usi quotidiani curativi. Monte Monaco, Sibilla, la cresta spettacolare, escursione guidata alla cresta della Sibilla e visita all'antro. Da giovedì 16 a mercoledì 22 maggio, tipicità in blu ad Ancona, un grande evento dedicato al mare, alla pesca. alla cucina di Porto e all'innovazione blu. Ma ancora cinema fermo fino al 17 maggio, proiezione del film Eva di Emanuela Rossi. Una settimana da vivere, non da raccontare. Questa settimana le Marche ci offrono musica, natura, teatro, fotografia, degustazioni, trekking, cinema e uno spazio di riflessione al Midas Social Pub, una regione che non smette mai di sorprendere. Basta scegliere un punto sulla mappa e lasciarsi portare. Se siete interessati a qualche evento, andate un po' a ricercare, a indagare per ulteriori informazioni e fateci sapere come vi siete trovati. Io sono Lucia Nardi e questo era Eventi di Marca per Radio Nuova Macerata. Ci sentiamo la prossima settimana, mercoledì ore 10:30 o alle 14:45, con nuovi percorsi, nuove storie, nuove occasioni per vivere il nostro territorio e nuovi eventi di marca. Un abbraccio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 5 km circa tra gli svincoli di Furlo di Acqualagna e di Calmazzo, strada statale 73 bis di Bocca Trabaria in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati. No, che stavo pensando al 1985, che sembra un'altra era, no? E invece è l'inizio di tutto quello che oggi diamo per scontato, quando parliamo per esempio di contenuti sensibili, di libertà creativa, di genitori preoccupati, perché il 13 maggio di allora nasceva proprio il Parental Advisory, in un'America che aveva paura del rock, del rap che stava arrivando, delle videocassette, no? Che circolavano senza controllo, e dell'industria musicale che fino a quel momento aveva fatto finta che il problema non esistesse. Tutto comincia da una canzone di Prince e da una madre, la signora Tipper Gore, moglie del futuro vicepresidente Al Gore, che era rimasta inorridita nel sentire, capito, la musica che ascoltava sua figlia. Quelle parole, diciamo, un filo troppo esplicite, come solo Prince sapeva essere, e viene fuori uno dei capitoli più affascinanti e controversi del rapporto proprio tra arte e potere, no? C'è la nascita di questo Parents Music Resource Center per opera di queste Washington Wilds, le chiamavano, cioè mogli di politici influenti che volevano un po' tenere a freno quell'industria dell'intrattenimento che stava vendendo idee di ribellione a prezzi popolari. E il dibattito che viene fuori all'epoca è proprio un testa a testa tra censura e libertà d'espressione, dove da una parte c'è il Senato degli Stati Uniti, l'istituzione, no? Dall'altra parte dei paladini anche un po' improbabili, tipo John Denver, Dee Snider dei Twisted Sister o Frank Zappa, no? Che tra l'altro lui è stato sempre uno che non l'ha mai mandati a dire, convinto proprio che trattare il pubblico come un bambino che è incapace di scegliere sarebbe stato l'inizio della fine della democrazia. Alla fine comunque arriva un compromesso, che è quel bollino bianco e nero che tutti conosciamo, no? Sto Parental Advisory Explicit Lyrics. Qui però succede il paradosso tipico del capitalismo applicato alla cultura, cioè le etichette discografiche, che all'inizio erano terrorizzate, no? Dal boicottaggio per esempio delle grandi catene di distribuzione, perché la musica si vendeva anche nei supermercati, per capirci, capiscono le etichette, capiscono presto che quel bollino non solo non tiene lontani i ragazzi, ma addirittura diventa uno dei migliori strumenti di vendita della storia, perché proprio incarna il proibito. Cioè negli anni 90 sto Parental Advisory diventa un simbolo di autenticità, soprattutto nell'hip hop, no? Se non ce l'hai sei innocuo, capito? Se ce l'hai sei vero, sei autentico. E il paradosso è perfetto, cioè un simbolo che nasce per proteggere i più piccoli diventa una leva per il marketing, in un equilibrio delicatissimo, per cui le major devono sembrare responsabili agli occhi dei genitori e agli occhi delle istituzioni, ma devono continuare a vendere la trasgressione ai teenager. È una soluzione di compromesso, visto che questo bollino alla fine non vieta niente, non blocca niente, semplicemente segnala. E nel segnalare però sposta l'equilibrio, perché da quel momento l'industria discografica accetta l'idea che la responsabilità dei contenuti non è solo dell'artista, ma anche del mercato che li distribuisce. È un cambio culturale enorme proprio, quindi le etichette si trovano ad essere arbitri di quello che è esplicito, che significa decidere cosa è violento, cosa è sessuale, cosa è blasfemo, cosa è politicamente troppo. Da noi in Italia la situazione è sempre stata un pochino più sfumata, perché non siamo mai arrivati ad un bollino obbligatorio paragonabile a quello americano, anche perché fino a quando le canzoni, diciamo, scabrose erano cantate in un'altra lingua, era come, no, se non riguardasse il problema. E infatti poi i problemi sono arrivati quando il rap italiano, cantato in italiano, ha iniziato ad essere esplicito, e il bollino è spuntato su qualche copertina pure da noi, ma non è mai stato un tema, no, di discussione politica nazionale. Dove invece si è discusso sempre da noi è sulla responsabilità educativa dei media. Abbiamo avuto la censura cinematografica fino agli anni Ottanta, abbiamo avuto la televisione generalista che decideva che cosa fosse adatto, no? Abbiamo avuto un rapporto, diciamo, molto più paternalistico con la cultura pop. Eppure anche da noi quel bollino ha avuto un suo effetto sotterraneo, perché ha introdotto l'idea che la musica poteva essere classificata come un film, no? Che esistessero canzoni per adulti, cioè che ogni ascolto non fosse mai neutro, insomma. Poi probabilmente si è perso per strada un po' di quel significato politico per cui Frank Zappa aveva combattuto, come se questo Parental Advisory fosse diventato nel tempo un'icona pop, insomma. Eppure ogni volta che un artista decide di essere scomodo, sa che quel bollino è lì, pronto a ricordare che le parole hanno ancora il potere di spaventare qualcuno in qualche stanza di bottoni, sia a Washington o a Roma che sia. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Partiamo da Fra Quintale, la sua aranciata.

0: invece dal 15 al 17 maggio a Mantova un festival che da 10 anni ormai mette insieme il cibo e la scienza fin dal titolo, Food and Science Festival. Nella direzione scientifica del festival c'è Alberto Agliotti. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, un saluto a tutte e tutti voi.
0: Stiamo parlando intanto di un festival che arriva a 10 anni, che è un traguardo di quelli, cioè è un festival di, non vorrei banalizzare, però quante cose si possono mai raccontare sulla storia dell'alimentazione dell'uomo?
1: Tante, veramente tante. Magari non ci pensiamo più di tanto quando siamo a tavola e mangiamo, ma dietro alla produzione del cibo c'è tantissima storia, c'è tantissima scienza, c'è tantissima cultura, questo forse lo riscontriamo più facilmente, però insomma tante storie che vale la pena raccontare.
0: Parliamo di 10 anni di tradizione ormai, quindi di volta in volta incontri, dialoghi, laboratori, spettacoli, cioè per questa edizione sono più di 140 ospiti internazionali tra scienziati, divulgatori, insomma un lavorone anche quest'anno.
1: Un lavorone, una bella tradizione, come dicevi, che ci fa piacere continuare, che speriamo di continuare a lungo, perché sono effettivamente 10 anni e quando abbiamo iniziato 10 anni fa non sapevamo quanto sarebbe durato. Invece il pubblico è intervenuto sempre di più, ci segue, ormai è diventato un appuntamento fisso e, come giustamente ricordavi, fatto di tanti incontri, di conferenze più classiche, conferenze interattive in cui si fa parlare molto il pubblico, quizzoni scientifici, laboratori, degustazioni, ovviamente mangia anche, spettacoli, sì, e si parla di cibo in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con un occhio alla scienza del cibo, che come dicevamo prima, insomma, è tanta.
0: Il tema centrale di questa edizione è traiettorie, per andare dove di preciso?
1: Questo sarebbe bello saperlo, ma è bello anche pensare che si può scegliere da che parte andare, in che direzione andare. Le traiettorie vogliono un po' riflettere quello che noi pensiamo sia il mondo del cibo e della sua produzione, appunto, cioè un mondo fatto di tanti aspetti, l'ho già detto, non mi stanco di ripeterlo, di tanta scienza, di tanta tecnologia, naturalmente c'è una questione culturale, antropologica, c'è l'economia, perché il cibo c'è chi lo produce per venderlo e tutti noi dobbiamo mangiarne, c'è la politica che deve scegliere come orientare le regole che insomma inquadrano il mondo del cibo, quindi ci sono tante spinte, tante forze e un mondo complesso. Noi cerchiamo sempre di raccontare questa complessità, una complessità che è data però tanti equilibri fra queste spinte, quindi traiettorie sono un po' i collegati che spostano la direzione generale da una parte o dall'altra e che riguardano ciascuno di questi aspetti. Noi ne abbiamo individuate 10 per onorare, diciamo, i 10 anni di festival, ma insomma ognuno può scegliere la sua categoria. Abbiamo fatto le traiettorie genetiche, quelle esplorative, quelle culturali, quelle di salute, c'è molto salute ovviamente dietro al cibo, e tante altre. Ecco, è un modo per rendere, come dicevo prima, questa complessità e cercare di sbrogliare un po' la matassa.
0: Ecco. Sì, ecco, perché forse appunto, come dicevamo in apertura, c'è poca percezione di tutto quello che c'è, del mondo che c'è dietro al cibo, anche se probabilmente nel corso degli anni da una parte abbiamo perso il modo di mangiare, no, dei nostri nonni, quella famosa dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, ma dall'altra parte forse soprattutto ultimamente è cresciuta un pochino l'attenzione verso

0: quello che mangiamo, come mangiamo e il nostro rapporto proprio con il cibo. Correggimi se sbaglio.
1: Sì, sono d'accordo, c'è sicuramente più attenzione a tanti aspetti, a quelli di salute che ci riguardano in prima persona, ma anche a quelli ambientali che sono assolutamente preponderanti e sono uno dei temi che noi tocchiamo da sempre al festival. Però è anche vero che quello che noi pensiamo sia tradizione, sia cultura stabile è il movimento, sono le traiettorie anche qua, perché si dice che la tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta, che ha avuto successo, e allora anche in campo di tradizioni culinarie le ricette giustamente si adattano di stagione in stagione, di luogo in luogo, e vengono tramandate non solo da una generazione all'altra, ma modificate e passano anche da una regione all'altra, da un continente all'altro. E poi c'è quell'aspetto che è quello scientifico, per cui insomma non ci pensiamo tanto a questo, abbiamo in mente l'immagine soprattutto dell'agricoltura come qualcosa di bucolico, il contadino col cappello di paglia e gli stivali nel fango, che esiste ancora, per carità, però nell'agricoltura c'è tantissima tecnologia anche, ma e l'agricoltura è scienza applicata fin dall'inizio, 10.000 anni fa, quando abbiamo iniziato a selezionare le piante che ci piacevano, a seminarle, a incrociarle, e quella era scienza.
0: Semplicemente. A margine, colonne sonore di Maurizio Carucci, ex Otago, Massimo Zamboni, che è di casa, la banda Osiris, tutti a loro modo con un rapporto particolare proprio con la terra. Carucci c'ha una tenuta, insomma, un podere nella zona, insomma, al confine tra la Lombardia, tra il Piemonte e la Liguria, insomma, dove coltiva lui materialmente anche.
1: Sì, infatti ci piace raccontare anche questi. Sì, ci piace raccontare anche questi aspetti magari un po' inattesi, che non tutti conoscono. Tu dicevi giustamente all'inizio, col cibo abbiamo a che fare tutti. A me piace dire, passami la battuta, magari non ne sappiamo tanto, ma tutti ne mastichiamo un po'. Questa era veramente bassa, però insomma, ci sono tante storie che non sono così note e consuete, e ognuno giustamente ha da dire la sua, perché è un tema che appunto ci riguarda tutti da vicino.
0: È bello sapere che c'è la musica comunque che fa da collante. Poi no, penso ai trattati di pace internazionali, insomma, che sono stati firmati attorno a un tavolo, no? Gli incontri tra i grandi della terra che poi finiscono sempre con il mangiare insieme. Cioè, credo che sia uno degli atti più intimi in assoluto, insomma, il condividere il momento del pasto con qualcuno.
1: Sì, intimi e socializzanti, infatti. Quindi sì, momento assolutamente fondamentale, non solo per recuperare le energie di cui abbiamo bisogno per vivere, ma anche per le energie, diciamo così, più spirituali, se vogliamo. Mi sbilancio anche in un festival scientifico a usare questa parola.
0: Giustissimo. Per tutti i dettagli del programma vi rimando al web foodsciencefestival.it a Mantova dal 15 al 17 maggio, edizione numero 10. Nella direzione scientifica di questo Food and Science Festival c'è anche Alberto Agliotti, divagatore di Frame Divagazioni, insomma, che ci ha messo la testa e ce l'ha raccontato. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie e buon lavoro, buona continuazione a tutti e tutti voi.

Fulminacci, no, pensavo a questo derby tutto romano, perché da Fulminacci a Mannarino, adesso non so quali siano i colori, se giallo, rosso, bianco, celeste, anche se di derby non si può parlare a Roma in questi giorni, perché la storia dello spostamento della partita.

0: senti, fidati. Le parole di Inblu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco Inblu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

che ritornano tra l'82, Keith Richards, 82, Mick Jagger, a arrivarci a questa età qui. La novità più interessante, chiaramente, tra le ultime nuove uscite che ci accompagnerà per i prossimi giorni, In the Stars di Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

mesi fa c'era stata una grandissima fiammata di popolarità per i Cranberries per una canzone in particolare del 1993, Linger, e la voce di Dolores O'Riordan inconfondibile, insomma, aveva riacceso gli animi di tante persone che sono nate e cresciute da quando la band, insomma, ha chiuso i battenti dopo la scomparsa della cantante. Era Promises, anno di grazia 1999, nel pomeriggio di In Blue 2000.

della comunicazione anche per gli artisti, Luciano Ligabue aveva un canale tutto suo, un Liga Channel appoggiato al sito internet ufficiale, una specie di newsletter avanzata come fonte unica di tutte le informazioni sul suo mondo. Insomma, poi stiamo parlando di qualche tempo fa ormai. Tutti vogliono viaggiare in prima, era l'anno 2002, nel pomeriggio di Blu 2000, tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 su
8: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima.
10: Sale la tensione attorno al focolaio di antivirus, mentre l'Italia rafforza i controlli e cerca di muoversi tra cautela e trasparenza. Nelle ultime ore arrivano segnali positivi, tutti i test eseguiti in Italia sono risultati negativi. Il turista britannico rintracciato a Milano è negativo, così come il suo accompagnatore. Negativi anche il giovane calabrese in isolamento fiduciario e la turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni sono stati analizzati dallo Spallanzani di Roma. A Padova esito negativo pure per il cittadino sudafricano sotto osservazione. Nonostante il quadro più sereno, il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, precisando che la situazione resta sotto controllo. Intanto la Ondius, dopo l'evacuazione nelle Canarie, è ancora in navigazione verso Rotterdam, dove sarà bonificata. A livello internazionale l'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi, 3 dei quali fatali. In Italia prosegue il tracciamento dei passeggeri, ma il rischio per la popolazione viene definito molto basso. Allarme alto, ma nessun motivo di panico. Monica Di Loreto, linea allo studio.
9: E c'è un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. 3233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza appunto di norovirus. L'Air Force One con a bordo il presidente Trump è atterrato a Pechino. Trump è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Domani è previsto l'incontro con il presidente, con un presidente cinese Xi Jinping. In Gran Bretagna il ministro della sanità Streeting si appresta a dimettersi per avviare una sfida formale alla leadership del premier Starmer dopo la sconfitta elettorale alle amministrative. Secondo la stampa britannica è in corso la raccolta delle firme di almeno 81 deputati laburisti necessari per avviare la procedura. A Westminster intanto si è tenuta questa mattina la tradizionale cerimonia del discorso del re, che apre la lettura da parte del sovrano del programma che il governo si propone di realizzare nel corso della nuova sessione parlamentare inaugurata oggi. Rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. La procuratrice di Piacenza Pradella spiega che della vicenda non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Le parole di In Blu 2000.
11: E non abbiamo bisogno di parole.
8: Con Marco Parce.

Justin Bieber. Chi lo doveva dire che nel 2026 lui sarebbe ritornato come artista di riferimento, no? La vecchia storia del Coachella, lo sapete che lui ne è uscito trionfante vincitore. Questa è Daisies e siamo ripartiti, 16 e 6 minuti, Daniele Paggi in regia. C'è questa scena quasi comica, no? Dove qualcuno decide di chiedere all'intelligenza artificiale chi vincerà, che ne so, gli internazionali di tennis, i mondiali di calcio, la Champions League o magari anche l'Eurovision Song Contest. Non è una questione di fede nella tecnologia, sia chiaro, no? È più quel gusto, no? Che è tipico proprio di questi ultimi anni, di vedere se le macchine riescono a mettere ordine nel caos umano. Ricordate pure il polpo Paul all'epoca dei mondiali di non so quanti anni fa ormai. Comunque, mentre Vienna si sta preparando a questa finale che profuma più di geopolitica che di glitter, no? Parliamo di Eurovision Song Contest, l'Eurofestival, perché 5 paesi hanno deciso di ritirarsi per protesta contro la presenza di Israele. L'intelligenza artificiale viene convocata come un oracolo moderno per provare a imbroccare chi sarà il vincitore. E l'intelligenza artificiale, con la calma di chi non ha mai fatto una fila, insomma, per vedere un grande concerto, risponde. E il podio che tira fuori sembra quasi un meme, no? Finlandia, Italia, Francia, bam, in quest'ordine qui. Finlandesi soprattutto, con una canzone che i bookmaker trattano come se fosse un trofeo con già scritto sopra Finlandia, capito? Quote bassissime, fan in delirio, stampa entusiasta. Quindi l'intelligenza artificiale la dà come favorita assoluta, punto. Subito dopo, sorpresa ma fino a un certo punto, c'è l'Italia di Saldavinci. Lui che fino a ieri era considerato un po' come un nome da crociera di lusso, no? Oggi vola nelle classifiche dei bookmaker come se fosse un titolo, capito, di un'intelligenza artificiale in borsa, capito? L'intelligenza artificiale, quella vera, interpellata, no, sul Totonomi, dice che Saldavinci è il nome che piace ai critici, che piace ai social, che piace a chi ama la tradizione napoletana, ma anche a chi vive di produzioni, diciamo, moderne. E soprattutto l'intelligenza artificiale dice una cosa che farà sorridere tante persone, no? Saldavinci è la minaccia numero uno per la Finlandia. Terzo gradino, la Francia, con un artista che sembra aver conquistato gli esperti e incuriosito mezzo continente, soprattutto nei paesi dove l'Eurovision c'è proprio una religione, no? E poi succede la cosa più umana possibile. Cioè, ok, hai dato i primi tre. Tu, virgola, intelligenza artificiale, virgola, allarga la lista a 5 favoriti. E leva nel pallone, non tanto nei nomi, ma nelle posizioni. La Francia, che era terza, scivola, la Danimarca sale, la Grecia si infila in coda. È il momento in cui capisci che anche l'algoritmo sotto sotto soffre dello stesso male di tutti noi, no? Cioè, dipende da come guardi i dati, da chi ascolti, da quale umore hai quando leggi le discussioni online. Infatti la spiegazione è quasi zen, no? Giurie, televoto puntano su cavalli diversi, quindi la classifica cambia a seconda di quanto valore si dà all'uno o all'altro. Tradotto, non si può fare nessuna previsione, ecco, detta proprio così. L'unica costante però, almeno secondo l'intelligenza artificiale, è la Finlandia, sempre lì, sempre prima, sempre favorita, ma subito dietro, come un'ombra che non ti scrolli di dosso, c'è l'Italia a succhiare la coda, capito? E allora l'immagine finale è questa. Mentre si discute di boicottaggi, di politica, di quote, di scandali, di algoritmi, Saldavinci si prepara a salire su un palco che quest'anno sembra più un campo minato che un festival musicale. Perché poi alla fine l'unica cosa che l'intelligenza artificiale magari fa fatica a prevedere è quello che può succedere quando un cantante, una canzone e un pubblico si incontrano dal vivo in un concerto, un evento che sarà pure sempre un programma studiato per la televisione, però è uno di quei contesti dove le emozioni volano e le macchine non ci arrivano. Forza Saldavinci!

0: domenica.
1: È proprio Genova che si è ritagliata questo spazio di rilievo nella lista 100 under 30 di Forbes Italia, giovani premiati per la cultura, sport, tecnologia, bla bla bla, e tra i tanti nomi c'era proprio Saif, quello di Buona Domenica. Nel pomeriggio di Blu 2000, dove ora c'è

l'agente segreto di Prince, è uscito fuori questa Wintersteer. Eccolo lì. E pensare, come dicevamo in apertura, no? Che proprio da una canzone di Prince, il disco era Purple Rain 1984, se volete andare a curiosare Darling Nikki nello specifico, era partita la crociata che avrebbe poi portato alla nascita di quel bollino Parental Advisory per i contenuti, diciamo le parole un pochino troppo esplicite, pezzi di storia, tutto succedeva proprio il 13 maggio di vedi quanti anni fa. Per oggi andiamo via, grazie a Daniele Baggi per la regia, se vi va l'idea ci trovate domani puntuali qui, stesso posto, stessa ora.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Alta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Federica, a tutti i nostri ascoltatori.
0: Con te oggi parliamo di questa rassegna cinematografica di corti, Ciaccazione, che è dedicata alla salute mentale. Antonio.
1: Sì, una bella iniziativa, perché ci fa capire come il cinema possa anche aprire lo sguardo dello spettatore, allargare insomma il nostro spettro di analisi e soprattutto abbattere le paure della cosiddetta alterità, ovvero la paura a confrontarsi con un tema sempre difficile quale quello della salute mentale. In questi giorni stanno arrivando le opere, oltre una quarantina, che poi saranno selezionate, e venerdì 15 ci sarà la premiazione nel centro della città, con una giuria che sarà presieduta da un regista di rilievo nazionale come Giacomo Campioti. Molti di voi ricorderanno la serie televisiva Braccialetti Rossi, che anche lì affrontava un tema legato al mondo della salute, quello della malattia oncologica nei bambini. Direi che Ciaccazione è veramente un concorso un po' diverso dal solito, ma molto molto interessante.
0: Allora, voi avete intervistato Isidoro Cioffi, che è psichiatra e componente del comitato organizzatore di Ciaccazione. Sentiamolo.
2: Parte questa iniziativa dal gruppo di lavoro provinciale per la salute mentale e dalla SOMSA, che hanno sempre avuto come loro finalità la lotta allo stigma, al pregiudizio e a favore dell'inclusione sociale. La scelta di presentarci con dei filmati parte dal presupposto che consideriamo il cinema come una forma d'arte per colpire le coscienze, per favorire le emozioni e per raggiungere quelle un famoso regista aveva definito le stanze segrete dell'anima, e penso che siamo riusciti insomma a colpire nel segno, perché ci sono arrivati ben 43 cortometraggi. Ne abbiamo dovuti selezionare, purtroppo dico per quelli esclusi, 15. Tenete conto che sono cortometraggi di 5 minuti massimo, per cui insomma che colpiscono nel segno, perché pur nella loro brevità però molto passionali e molto pieni di emozioni.
0: Ecco, quindi qual è l'intento? Chi lo fa sicuramente ha una sensibilità su questi temi, che può essere tantissime ragioni, però poi lo fa per raggiungere un pubblico e dirgli cosa?
1: Ma io credo che, come ha detto poc'anzi Cioffi, l'obiettivo è proprio quello di abbattere lo stigma, cioè raggiungere il pubblico più generalista e far comprendere a tutti noi come la salute mentale sia un tema importante da affrontare, anche paradossalmente con serenità, ovvero affrontarla nel modo migliore, nel modo più semplice, così da includere tutte le persone che hanno appunto dei problemi da questo punto di vista. Credo che questo sia un messaggio molto significativo.
0: Allora, sentiamolo ancora a Cioffi.
2: Il cinema può essere terapeutico, perché in qualche maniera porta, appunto, se è collegato con una certa emotività, possibilmente chiaramente positiva, ma facendo vedere anche aspetti negativi, ci porta nel profondo dell'anima, cioè per cui ci scuote, portandoci, vabbè, possibilmente dei messaggi che siano di inclusione sociale. Siamo in un'epoca in cui l'immagine la fa da padrone, in cui c'è WhatsApp, in cui ci sono i filmati su TikTok. Ormai, se avete notato, anche cartelli stradali non ci sono quasi più, perché sono i filmati, sono i social con i filmati, con le immagini, che ci danno i messaggi più forti.
0: È vero. Quindi guardare le storie di persone di cui magari tratti di cui a volte si ha paura, anche perché non si conoscono, oppure si ha paura perché si pensa, se toccasse a me, di stare così, perché sai, poi c'è anche questo, no? C'è sempre uno specchio nel cinema, Antonio.
1: Sì, è proprio così, Federica, credo che tu con queste ultime parole abbia colto nel segno il cinema come anche specchio dell'anima, è un modo per riflettere e per raccogliere quello che anche queste persone che sono le prese con difficoltà di salute mentale possono dirci.
0: Allora, è un concorso e quindi ci sarà anche una premiazione, si conclude tra poco, tra due giorni.
1: Sì, la premiazione, la giornata conclusiva di questo concorso sarà proprio venerdì, quindi tra pochi giorni, come detto in precedenza, ci sarà a giudicare, oltre ad una giuria formata da esperti anche in materia psichiatrica, un regista ad alto profilo come appunto il varesino Giacomo Campiotti.
0: Quindi un vero e proprio mini festival con la premiazione, giustamente anche a Roma si fa un festival di corti sulla salute mentale, perché in questi ultimi anni si è riflettuto, poi probabilmente ci sono stati anche degli stimoli a farlo, perché qui a Roma partecipano anche come patrocinio, non penso come fondi, perché già non ne hanno, anche le ASL, no? Sai che le ASL hanno i centri, certo. Sì, anche centri diurni. Va benissimo, allora vinca quello che coinvolge di più il pubblico, Antonio.
1: È proprio così, vinca quello che coinvolge di più il pubblico, che fa vivere meglio le emozioni da questo punto di vista, e sono contento che anche in altri contesti si stia lavorando su questo tema che, come ben tu dici, Federica, è decisivo per il benessere collettivo di tutti noi.
0: Antonio, grazie.
1: Grazie a te, soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Ben trovata Federica, a te e ai nostri ascoltatori.
0: Con te ampliamo il nostro respiro e lo facciamo diventare europeo, perché parliamo di un gemellaggio tra Gualdo Tadino, che è in Umbria, provincia di...
3: Perugia, nell'Umbria di nord-est, lungo la via Flaminia.
0: La via Flaminia e con un paese che non so assolutamente dove sia, Schwandorf, dov'è?
3: In Germania.
0: Sì, no, in Germania sì, ma dico, Germania è grande.
3: Guarda,
0: è in Italia. Dice Torino è in Italia.
3: Anche a me. Vabbè, comunque. Alla fine del collegamento
0: sì,
3: forse
0: lo troveremo. Intanto adesso mi concentro, perché se guardo dove è Schwandorf non ci ho pensato prima. allora, però, queste due cittadine si sono gemellate, stiamo parlando però a livello di ragazzi, di scuole, giusto Daniele?
3: Sono gemellate sia a livello di città, ma questo gemellaggio grazie alle scuole ha avuto nuova linfa, nuova vita, diciamo, e poi lo spiegheremo, insomma.
0: Benissimo, perché questo gemellaggio ha dato luogo poi a dei progetti e ha vinto un premio. Facciamo parlare prima a Menichetti, poi ti chiedo. Allora, Renzo Menichetti è dirigente scolastico del liceo Casimiri di Gualdo Tadino, sentiamolo.
4: Ovviamente per il Casimiri è una straordinaria opportunità, ma soprattutto quando dico Casimiri penso ai ragazzi, penso agli studenti e anche docenti coinvolti che hanno accolto questa opportunità con grande entusiasmo. Tante iniziative di carattere culturale che vedono coinvolta la scuola e che ci danno grandi opportunità per far emergere talenti, competenze, conoscenze nuove per i nostri ragazzi. E in particolare per gli elementi identitari di questo progetto riguarderanno per Gualdo Tadino i giochi delle porte e per Schwandorf il Pentecost Festival, per cui le visite consentiranno ai ragazzi di vivere anche queste tradizioni autentiche e facendolo con senso di amicizia, con tanta gioia e con quei sentimenti di fratellanza in qualche modo a distanza che danno veramente il carattere aggiunto importante a queste iniziative.
0: Ecco, il progetto Giovani Ambasciatori d'Europa, cultura, tradizione e innovazione per l'integrazione, che è stato promosso insieme appunto a Schwandorf. Quindi praticamente questi ragazzi che cosa fanno?
3: Allora, intanto ti dico che la Schwandorf si trova in Baviera, quindi nella Germania, diciamo di sud-est.
0: Benissimo. E abbiamo localizzato Schwandorf.
3: Esatto, questa è una storia che parla di Europa, l'abbiamo detto, sì, di giovani, sì, e di territori che scelgono di investire, e ce n'è tanto bisogno nei tempi che attraversiamo, sulle relazioni e sulla formazione reciproca, anche attraverso gli scambi. Questa Europa è costruita anche sugli scambi, Erasmus e tanti altri progetti, sì, ma in questo caso, diciamo, questi giovani ambasciatori d'Europa, la notizia è quella che nel novembre scorso erano stati premiati proprio dai presidenti Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, presidente tedesco, proprio con un riconoscimento di altissimo profilo proprio per la bontà di questo progetto. E questo progetto, che allora era sulla carta, proprio in questi giorni sta diventando un'esperienza concreta, reale, fattiva per decine di ragazzi, grazie proprio al coinvolgimento diretto di questa scuola, che ha affiancato un gemellaggio che esiste già da qualche anno, quello tra,
0: sì, tra i due paesi
3: e la cittadina, sì, della, sì, della, sì, Baviera. Sì. È un'occasione non solo linguistica, naturalmente, ma culturale, educativa, grazie proprio allo scambio di tradizioni, di identità delle due comunità.
0: E infatti lui ha nominato i ragazzi di Gualdo Tadino, hanno i giochi delle porte, e invece gli altri hanno, abbiamo capito che è una cosa religiosa,
3: il Pentecostal, ecco, Festival.
0: Il Festival
3: è una cosa che unisce religione e civile, come lo è anche i giochi delle porte di Gualdo Tadino, dove sotto la tutela, come dire, e il patronato dei santi protettori e patroni delle nostre città, tante feste si svolgono anche con risvolti civili. Sì. A giugno andranno i ragazzi di Gualdo Tadino a in Baviera, appunto, mentre a settembre, nella data dei giochi delle porte, verranno, sì, i ragazzi tedeschi, proprio per conoscersi a vicenda anche attraverso le loro tradizioni più identitarie e più profonde.
0: Quindi questa manifestazione verrà fatta sia qui che lì.
3: Esatto, lo scambio è davvero uno scambio a tutti gli effetti, proprio conoscersi nei luoghi, nelle tradizioni, nelle cose che rendono i due territori identitari, e questo scambio, insomma, dovrebbe favorire dialogo ma anche crescita reciproca. Ci sono progetti molto concreti che vanno appunto dall'approfondimento culturale delle relative feste identitarie, a quello che è anche la comunicazione, il saperle raccontare gli uni agli altri e poter realizzare su questo anche dei loghi, dei prodotti, insomma, di comunicazione e quant'altro. Conoscersi per comunicarsi a vicenda.
0: Benissimo, allora sentiamo anche Eleonora Scassellati, che è docente di inglese sempre al liceo Casimiri ed è la referente del progetto.
5: Questo progetto nasce dal gemellaggio che c'è da anni con la città di Schwandorf, e quest'anno questo progetto si baserà soprattutto sulle feste tradizionali, il Pentecost Fest e i giochi delle porte. Saranno coinvolti molti studenti di tutti gli indirizzi, e ci fa piacere della risposta che ha avuto questo progetto nei nostri studenti, che saranno coinvolti a vario titolo. Sicuramente il punto di partenza sarà il potenziamento linguistico, ma si parlerà di lezioni CLIL, di metodologie innovative, di stampa 3D. Anche il logo del progetto è stato creato da un nostro studente dell'indirizzo tecnico grafico, quindi il Casimiri è coinvolto al 100% in questo progetto.
0: Che bello però, ma loro i giochi delle porte lo faranno nel paese tedesco?
3: Ma penso di no, perché è abbastanza
0: vengono
3: complicato
0: loro.
3: I giochi, esatto, vengono loro.
0: Io non ho.
3: I giochi delle porte sono
0: non
3: molto
0: so se hai capito
3: complessi.
0: Che non ho idea di cosa sia il gioco delle porte.
3: È una sfida tra le porte di Gualdo Tadino, tra le porte medievali e storiche, no, allora, i rioni della città, sì, molto carino, molto interessante, con diciamo corse, tiro con l'arco, tiro con la fionda,
0: allora, si fa
3: costumi.
0: Lì. Si fa lì.
3: Sì,
0: verranno i tedeschi a vedervi.
3: Sì, verranno a vederli, certo, come i ragazzi italiani
0: andranno
3: umbri andranno a giugno a vedere il Pentecoste.
0: La festa di Pentecoste. Benissimo, allora Daniele, grazie.
3: Grazie a te, a presto.
0: E noi adesso andiamo ad Alessandria, dove tra poco più di una settimana, venerdì 22 maggio, partirà la 13ª tappa del Giro d'Italia, tappa Alessandria-Verbania. Quindi la città, possiamo immaginarci, è in fermento, perché il Giro d'Italia è una delle manifestazioni sportive più seguite, ma anche proprio sul campo, perché appunto quando il Giro passa dalla tua città, di solito molte persone si riversano in strada per vedere il passaggio dei ciclisti. Noi siamo collegati con Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla, buon pomeriggio.
6: Ciao Federica.
0: Allora, tutto pronto, in cosa consiste?
6: Tutto pronto in cosa consiste? Che il giorno prima, perché tu hai detto la tappa partirà venerdì da Alessandria, ma gli eventi iniziano l'11, il giorno prima, cioè giovedì, perché la tappa è Imperia Novi Ligure e arriva sempre già in provincia, e quindi si è creato una sorta di filo conduttore tra le due città dei famosi campioni di ciclismo Coppi, Bartali e Gerardengo. In questi giorni già, perché possiamo già dire stasera, iniziano tutti gli eventi che culmineranno proprio tra giovedì e venerdì, quando c'è la gigantesca Notte Rosa che unisce tutta la provincia.
0: Ecco, che cosa è stato pensato in particolare in questa settimana? Immaginiamo anche per attrarre persone che poi verranno magari anche da altre parti per vedere la partenza.
6: Guarda, hanno pensato di tutto le due amministrazioni comunali, perché in provincia, noi in Alessandria abbiamo il Museo delle Biciclette per valorizzare sia il museo che tutti gli eventi collaterali, i due sindaci hanno avuto la brillante idea di dire: a Torino questo weekend c'è il Salone del Libro.
0: Sì.
6: E quindi tingono di rosa il Salone del Libro.
0: Sì.
6: Portando sia biciclette che stampa a tema del biciclette, per invogliare tutta la gente a venire in provincia.
0: E questa è una cosa. Sì. Poi?
6: Si stima, dai dati che ha rilasciato la Camera di Commercio giusto ieri,
0: sì,
6: circa 10.000 persone lungo le strade a Novi Ligure il 21, altrettante il 22 sul territorio di Alessandria.
0: Esatto.
6: Più tutto l'indotto, perché sappiamo perfettamente che il Giro non porta solo i cittadini fuori dalle case, ma porta turismo.
0: Porta turismo, come no? Poi è una bella tappa comunque Alessandria-Verbania,
6: Sono 190 km con un bel dislivello, tra l'altro.
0: Con un bel dislivello, ma anche zone belle, dicono. Adesso è ovvio,
6: sì,
0: che è tutto faticoso, arrivi. D'altronde. Cioè,
6: diciamo, Lago Maggiore, anche per cui c'è
0: sì.
6: Oltre a tutto il territorio UNESCO di cui abbiamo già parlato milioni di volte.
0: Appunto, dico, è una bella tappa anche dal punto di vista proprio dell'interesse delle zone che attraversa, in questo senso, dicevo. Poi
6: effettivamente per noi che ci abitiamo ormai siamo abituati a vedere certe cose, però chi arriva da fuori, effettivamente tutto il territorio che viene toccato è il territorio tutelato dall'UNESCO, sia per la storia che per l'enogastronomia, per il territorio, per l'archeologia, perché passa anche in una zona archeologica. L'hanno studiata bene le due tappe, quelle di provincia.
0: Ecco, sai che stavo proprio guardando il percorso, perché è interessante, perché vedi, poi a volte uno non ha tempo prima di guardare tutto che invece dovrebbe guardarlo, perché tu vivi lì e lo sai, ma io qual è il che percorso fa il Giro d'Italia? È un bel giro,
6: è tutto
0: infatti, in verticale, cioè, va tutto su,
6: è tutto
0: sud nord, sì, è tutto dritto,
6: però,
0: è tutto
6: però
0: dritto.
6: Tocca qualunque cosa, dai monumenti alla storia, al paesaggio, alle vigne soprattutto. L'hanno pensata bene, ecco, bisogna fare i complimenti a RCS questa volta.
0: Benissimo, allora tanto noi poi ci risentiamo ancora più a ridosso con le ultime novità. Grazie Luca per essere stato con noi.
6: Grazie a te.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui, in regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
8: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Resta contenuto l'allarme antivirus, negativi test su una turista argentina arrivata in Italia da Buenos Aires e su un turista britannico che ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Un nuovo caso di una nave da crociera a focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. 3233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. In Ucraina, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale, che parla di colpi contro infrastrutture civili, in particolare contro un edificio residenziale. I residenti sono stati invitati a rimanere nei rifugi. Attenzione nel Regno Unito, catalizzata oggi sul discorso del re, il tradizionale discorso annuale sui principali obiettivi di politica interna ed estera di Londra, mentre si vive una forte tensione politica per la fronda contro il premier Starmer in atto nel partito laburista.
10: Nel suo intervento ufficiale alla Camera dei Lord, preparato come di consueto dal governo, Re Carlo III ha ribadito il convinto sostegno di Londra all'Ucraina. Preannunciata poi la stesura di una legge ad hoc per consentire rapporti più stretti con l'Unione Europea dopo 6 anni di Brexit e sottolineato il ruolo della Gran Bretagna nell'Alleanza Atlantica in un mondo sempre più pericoloso e instabile in cui ogni elemento della sicurezza energetica, della difesa e dell'economia nazionale, ha precisato il sovrano, sarà messo alla prova. Ma oltre alle minacce degli stati ostili e del terrorismo, Londra deve anche guardarsi dalla fronda interna che percorre il governo laburista del premier Keir Starmer. Il ministro della salute, Wes Streeting, domani dovrebbe dimettersi dal suo incarico per lanciare la sfida a Starmer per la leadership nel partito britannico di maggioranza. Andrea Domaschio, linea allo studio.
9: Maxi inchiesta sui dati di VIP rubati attraverso accessi abusivi e poi venduti. La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori orchestrato da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Gli accessi abusivi sarebbero complessivamente 1,5 milioni per un giro d'affari che appare plurimilionario. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria.
1: E questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Izzi in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Notizie nazionali e internazionali, ci ritroviamo sulle frequenze di Radio Nuovo in Blu. Un carissimo saluto a tutte le fidanzate. Questa canzone di articolo 31 si chiama La fidanzata. Un salutone, un bacione grande vi arriva da zio Alberto. E come c'è la zia Mara in televisione con la domenica pomeriggio, invece ogni pomeriggio con voi a tenervi compagnia, a farvi ascoltare un po' di musica, rubriche, informazione, c'è lo

0: Alberto. Bene, bene, bene, bene, siamo arrivati alle 18:17 minuti, proseguiamo con la musica e se c'è naturalmente una canzone, questo mi rivolgo ancora alle fidanzate che vogliono ascoltare la loro canzone preferita, lo zio Alberto vi esaudirà mettendo la vostra canzone preferita, facendola ascoltare velocissimamente, e intanto si prosegue con Nino Buonocore.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

visto che siamo entrati nel tema di fidanzate e fidanzati, grandi amori nati magari da poco, oppure amori forti, resistenti, che durano da parecchi anni, ma voi una lettera d'amore l'avete mai scritta? Ma zio Alberto, ma le lettere d'amore non si scrivono più, sei antico. E vabbè, che ci volete fare? Io sono antico, però io le scrivevo lettere d'amore. Adesso ci sono i WhatsApp, ci sono le mail, ci sono tutte queste cose qua. Le lettere d'amore, purtroppo, dico purtroppo, veramente purtroppo, non si scrivono più, vero? O c'è ancora qualcuno che le scrive? Ma magari fosse così. Molto bene, allora siamo arrivati, 18:21 minuti, è il momento di piccole grandi parole con l'amico Antonio Torretti. Oggi vediamo qual è la parola che ha scelto per noi, con il suo naturalmente significato. Noi ci ritroviamo prestissimo, tra circa massimo 3 minuti. A dopo.

Quando la continuità si interrompe senza scomparire, qualcosa cambia forma. Anche se non si vede, in effetti è così. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è crepa. La crepa è una frattura che non cancella la struttura, ma la attraversa. È una linea sottile che rompe la superficie senza eliminarla del tutto. Non nasce quasi mai in un istante preciso. È il risultato di un processo lento, pressioni ripetute, microtensioni, resistenze accumulate che a un certo punto superano il limite. E quando appare, porta con sé la storia invisibile che l'ha generata. La crepa modifica lo sguardo. Ciò che prima sembrava compatto diventa leggibile in profondità. Si apre una dimensione interna che prima era nascosta, fatta di strati, densità, fragilità. Attraverso la crepa non passa solo materia, ma anche percezione. La luce entra dove prima non poteva. E lo stesso accade allo sguardo, si insinua in ciò che prima era uniforme. In questo senso la crepa non è soltanto segno di rottura, ma è una vera e propria trasformazione della visibilità. Non distrugge ciò che tocca, ma lo rende diverso nel modo in cui può essere visto. E spesso è proprio lì, in quel punto di discontinuità, che le cose diventano più vere, non meno. E poi bisogna ricordare che le crepe, se servono, è vero, come abbiamo visto, vanno comunque riparate, perché nel momento in cui le crepe si allargano, si ingrandiscono, ci può essere il rischio di un pericolo ancora più grande. Non tutto ciò che si rompe, è vero, perde significato. A volte però una crepa lo può rivelare. Bisogna soltanto stare attenti a coglierlo. Io sono Antonio Torretti, questo era Piccole e Grandi Parole. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Vi do appuntamento a domani per una nuova parola.

0: davvero tutto tricolore. Abbiamo fatto una selezione, scelto dei dischi tutti italiani, tanti bei successi come siamo soliti fare ogni pomeriggio, però oggi in particolare abbiamo scelto, abbiamo fatto una selezione tutta italiana. Adesso ci dobbiamo salutare perché siamo arrivati alle 18 e 28 minuti, dobbiamo cedere spazio alla pubblicità, poi subito dopo l'informazione, quella locale, grazie alla nostra redazione e alla nostra giornalista Roberta Foresi, dopodiché ritorneremo fra circa 10 minuti con tutte le nostre cose che abbiamo ancora da fare per i prossimi 60 minuti. A dopo. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu.

0: giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Prestazioni sanitarie in crescita e miglioramento del quadro delle liste d'attesa nelle Marche. Ad aprile 2026 hanno superato quota 202.000 con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati sono stati presentati ieri ad Ancona nel corso di una conferenza stampa in regione alla quale ha partecipato l'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, che abbiamo ai nostri microfoni.
2: Non voglio assolutamente rimbalzare con toni trionfalistici, perché il lavoro da fare è ancora tanto, però possiamo dire che una strada l'abbiamo intrapresa ed è made in Marche, ma è made in dipartimento, agenzia, ARS, perché veramente il personale si è messo a tutta su questo tema, confrontandosi con tutte le aziende, che ringrazio, perché di spazi ne abbiamo trovati tanti, veramente tanti. Cerco di essere sintetico, non è facile. Diciamo che rispetto alle agende presenti sui CUP, quindi le agende prenotabili dai terzi, ci sono degli spazi che sono sottratti a prescindere. Sono spazi che sono dedicati alle prese in carico ospedaliere, cioè quelle che i reparti fanno per coloro che provengono dai reparti stessi. Ma questi spazi, innanzitutto, sono appropriati, cioè possono essere ristretti, no? O sono più larghi del necessario o no? E questo è stato un primo oggetto di analisi. E poi, se ci sono delle assenze in questi spazi, questi che sono sottratti appunto ai terzi, agli esterni, ai CUP, come vengono utilizzate? Vengono messi a richiamo se sono vuoti questi spazi? Ecco, il lavoro è stato fatto agenda per agenda, vedendo tutte queste, ed è un lavoro durato mesi.
1: Cambiamo argomento. L'agenda elettorale a Macerata comincia a farsi fitta, con tante presenze di esponenti della politica nazionale a sostegno dei candidati a sindaco. Domani alle 11 presso la sede elettorale del candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli in corso Garibaldi 24 si svolgerà l'iniziativa Incontriamoci con Angelo Bonelli, deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Venerdì alle 15 al Cinema Teatro Italia è previsto l'arrivo di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, segretario nazionale di Forza Italia, che parteciperà al congresso di Forza Italia Marche. Sabato 16 maggio, presso il ristorante Filarmonica, si terrà una cena elettorale alle 20. L'evento vedrà la partecipazione del segretario federale Matteo Salvini, presente per ribadire il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Sandro Parcaroli. I carabinieri di Tolentino hanno denunciato un 44enne residente a Belforte del Chienti, già noto alle forze di polizia, per falsità materiale commessa dal privato. L'uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale mentre si trovava a bordo della propria auto nel centro cittadino. Alla richiesta dei documenti ha esibito una carta d'identità elettronica che ha attirato il sospetto dei militari. Il documento presentava infatti il microchip rimosso chirurgicamente. L'asportazione del chip non è un danno accidentale, ma una manomissione deliberata per impedire la corretta lettura dei dati biometrici e digitali contenuti nel supporto, rendendo il documento formalmente contraffatto. Il documento è stato sequestrato. L'episodio di Belforte del Chienti mette in luce un nuovo e preoccupante trend rilevato a livello nazionale. Gli aperitivi culturali compiono 20 anni, iniziativa collaterale alla stagione lirica dello Sferisterio, rappresentano una delle esperienze più longeve e riconoscibili del festival. Un appuntamento sempre sold out, entrato nel cuore di tutto il pubblico del MOF. L'artefice Cinzia Maroni ricorda qual è l'identità originale di aperitivi culturali. Il carattere distintivo degli aperitivi culturali, dice, risiede nella loro natura interdisciplinare. Filosofi, storici, storici, musicologi, scrittori, giuristi, studiosi delle scienze sociali e artisti sono stati chiamati nel tempo a confrontarsi con i titoli del cartellone. Non li hanno semplicemente spiegati in senso didascalico, ma li hanno attraversati criticamente, utilizzandoli come campo di tensione e di interrogazione. Quest'anno la kermesse aprirà venerdì 17 luglio con Va pensiero dove tira il vento, dedicato ovviamente al Nabucco, nuova produzione inaugurale del festival, con un inatteso dialogo fra il regista belga Fournier, il direttore Carminati e lo scrittore milanese Stefano Iacini, grande esperto risorgimentale per studio e retaggio familiare. È iniziata da Kunming nel cuore dello Yunnan la nuova missione istituzionale dell'Università di Macerata in Cina. Una settimana di incontri, visite e ulteriori prospettive di collaborazione per rafforzare la presenza internazionale di un IMC e aprire nuovi ponti tra Italia e Cina nel segno delle humanities, delle scienze sociali, delle lingue e del dialogo interculturale. La delegazione, guidata dal rettore John McCur e composta dai docenti Giorgio Trentin, direttore dell'Istituto Confucio di UNIMC, e Cristiana Turini, da Alessia Morini e Lin Ferg-Swan, ha fatto tappa alla Yunnan Minzu University, una delle istituzioni più importanti della Cina per lo studio delle culture, delle lingue e delle comunità etniche del paese. L'accoglienza è stata calorosa e altamente simbolica. Studentesse, studenti e dottorandi in abiti tradizionali delle rispettive comunità hanno dato il benvenuto agli ospiti, insieme ai vertici dell'Ateneo cinese. Il cuore dell'incontro è stato il confronto tra i due atenei sulle future linee di collaborazione. UNIMC e Yunnan Minzu University hanno espresso la volontà di arrivare rapidamente alla firma di un accordo di collaborazione per avviare scambi di docenti e studenti, attività di ricerca congiunta e nuovi percorsi formativi condivisi. In un contesto caratterizzato da rischi cyber sempre più evoluti, i temi della continuità operativa e della prevenzione assumono un interesse crescente per le imprese, anche alla luce del ruolo della protezione e delle coperture assicurative. Questo è il focus su cui si è incentrato ieri pomeriggio presso la sede Simonelli Group di Belforte del Chienti l'incontro sul tema SILAB, continuità operativa e cyber security, appuntamento con gli imprenditori regionali, organizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Assicurazioni nell'ambito del laboratorio SG Marche, attivato nel gennaio 2024 da Intesa San Paolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche, per accelerare la crescita sostenibile delle PMI marchigiane, mettendo a disposizione progetti legati all'innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare. La complessità dello scenario dei rischi informatici e la gravità delle conseguenze degli attacchi impongono una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema da parte delle imprese italiane, che stanno affrontando la sfida con un mix articolato di strategie, rafforzando i loro meccanismi di autenticazione e le loro politiche di contrasto a questi rischi.
0: Il taccuino.
1: Arrivano i nomi dei primi ospiti di Lunaria 2026, sono Di Martino, Morgan e Giorgio Poi, per la rassegna Sotto le stelle dell'estate recanatese, ideata da Musicultura e realizzata in sinergia con il comune di Recanati. Lunaria si trasformerà in una rassegna diffusa, animata da artisti di fama consolidata e da firme emergenti, con la vocazione di abitare il territorio. Si parte il 9 luglio a Palazzo Venieri con un dialogo musicale tra Morgan e il suo pianoforte. Il 17 luglio la raffinatezza del cantautorato contemporaneo arriva nella piazzuola del Sabato del Villaggio con Giorgio Poi, concerto con archi, e il 24 luglio con Di Martino sul Colle dell'Infinito per un set acustico nel luogo simbolo della poesia mondiale. Biglietti e prezzi popolari acquistabili su Viva Ticket, 18 euro per ogni data. Civitanova Classica Piano Festival inaugura la sua 18ª edizione trasmissione con una serata in grado di raccontare tutta la forza e la profondità della musica di Beethoven. Il concerto dal titolo Beethoven Night è in programma domani dalle 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Protagonista della serata inaugurale, come ormai piacevole tradizione, sarà l'Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal maestro Juan José Navarro, interprete di grande esperienza e rigore, con due solisti d'eccezione: il violinista Edwin Eungsoo Kim, espressione della grande scuola coreana, e il pianista Artem Kuznetsov. La bellezza dell'imperfezione è il titolo dell'evento che si terrà sabato 16 maggio al Politeama Moschini di Tolentino alle 21:15. L'iniziativa è promossa dalla Consulta delle Donne in collaborazione con la Commissione Consiliare Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune. Attraverso testimonianze di donne che convivono con la disabilità o la malattia, si cercherà di dimostrare che l'imperfezione non ha mai l'ultima parola. Dopo i saluti delle autorità seguiranno gli interventi di Roberto Mancini, filosofo e saggista, docente UNIMC, Stefania Terré, attrice non vedente di Ancona, Gaia, rappresentante estomizzati al Parlamento Europeo, Cristina Falappa e Desiree Ombrosi, mamma donatrice e figlia trapiantata di rene di Filottrano, e della psicologa Chiara Maria Leone, con la partecipazione del liceo coreutico Delis Filelfo e Barbara Salcocci. L'ingresso è gratuito.
0: Lo sport.
1: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata piazza un nuovo importante colpo di mercato. Il club annuncia l'ingaggio della centrale Alessia Mazzaro, classe 1998, per 185 cm di altezza per la stagione 2026-2027. Un ulteriore arrivo di spessore per il team arancionero. La campionessa d'Europa in azzurro nel 2021 entra infatti a far parte del roster che affronterà la prossima Serie A1. Una giocatrice che può vantare esperienze di alto livello vissute tra massimo campionato, coppe europee ed appunto in nazionale.
0: Il tempo nelle Marche.
1: La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite, venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 13-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli.
4: Sono Mattia Orioli, candidato sindaco del Terzo Polo Macerata. Il 24 e 25 maggio saremo ad un bivio. Perseverare con questa destra e sinistra, sempre litigiose, di propaganda e dell'io, oppure scegliere il vero cambiamento. Se veramente vuoi esprimere il voto utile per il futuro delle prossime generazioni e per la rinascita di Macerata Capoluogo, passa dall'io al noi e vota Terzo Polo Macerata.
3: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Mattia Orioli. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
6: Lista civica i maceratesi per Parcaroli. È composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Lucio Dalla con Felicità. Beh, la felicità è difficile da trovare, però bisogna cercarla con il lumicino, con il lanternino, con come fanno i radmanti quando cercano l'acqua. Bisogna cercarla a tutti i costi, anche e soprattutto nelle piccole cose. Poi questa piccole felicità che ci abbiamo durante la vita, difficile, perché è difficile per tutti, bisogna farne tesoro e tenerla dentro al cuore. Lucio Dalla, grazie per questa proposta scelta dal nostro carissimo amico Francesco, che ci ascolta dalla provincia di Roma in streaming, come potete fare anche voi quando magari andate fuori città di Macerata, fuori provincia, addirittura fuori regione. Ci potete continuare a seguire se vi va, se vi piacciono le nostre trasmissioni e programmazioni, grazie appunto alla rete internet, e ci potete seguire streaming su www.radionuova.com. Adesso purtroppo in questa mezz'oretta c'è poca musica, perché come avete sentito l'informazione, la pubblicità elettorale di questo periodo, perché poi come sapete quasi verso fine mese c'è l'elezione del nuovo sindaco qui nella città di Macerata. Adesso abbiamo ancora un altro piccolo spazio informativo, ma questo dura pochissimo, un minuto, perché c'è l'ANAS con appunto le sue informazioni sulla viabilità nella nostra regione.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 5 km circa tra gli svincoli di Furlo di Acqualagna e di Calmazzo, strada statale 73 bis di Bocca Trabaria in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: abbiamo fatto l'ennesimo giro di boa, mancano 30 minuti al termine del mio appuntamento. Mi sembra in questa frazione, diciamo, di trasmissione, mi sembra di essere un topolino che entra e esce dalla propria tana, perché adesso ci dobbiamo salutare un'altra volta, per l'ennesima volta, perché abbiamo ancora un'altra delle nostre rubriche del pomeriggio sera, e adesso è il momento di due minuti un libro, quindi lasciamo la parola a Gianluca Melilli, che anche oggi ha scelto un libro che ci consiglierà. Se siete amanti della lettura, sentiamo che cosa ci propone, e poi fra tre minuti sarò di nuovo qua.
1: Due minuti, un libro.
2: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
3: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
2: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
3: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta, e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Sad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
2: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
3: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
2: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
3: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: perché insomma questa canzone, il testo, quest'ultima parte si dice: mi hai rigato la moto che non ti piacciono i Rolling Stones. Ma che caspita erano questi Rolling Stones, si chiederanno soprattutto quelli delle giovani generazioni, della generazione Z. Ma chi l'ha mai sentiti, chi l'ha mai conosciuti? Vabbè, tempi andati, per Dio Alberto, qua i Rolling Stones erano mitici, ma per voi giovanissimi magari non l'avete mai sentiti e conosciuti. Allora siamo alle 19:08, abbiamo ancora lo spazio per una bella canzone.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

purtroppo è deceduto in giovane età, ci ha lasciato tante belle canzoni, sì, ma se fosse vissuto di più, chissà quante altre ne avrebbe fatte e ci avrebbe deliziato con la sua musica e le sue canzoni. Allora, però, adesso lasciamo indietro le tristezze, siamo alle 19:11 minuti, è il momento del meteo, grazie a maceratameteo.it, il sito meteorologico maceratese che io consulto, dove appunto prendiamo le notizie del meteo, sia del momento giornaliere che di domani. Oggi la temperatura massima è arrivata a 24 gradi, infatti questo pomeriggio si stava veramente molto bene, ma stamattina era un bel po' fresco perché siamo partiti alle 6 del mattino con 12 gradi, quindi c'è stato un'escursione.

0: temperatura massima come oggi, anzi un pochino meglio, arriveremo a 24 gradi, vento tranquillo, quindi sarà una bella discreta, diciamo, ma proprio non bellissima, piena di sole, ma comunque sarà una discreta giornata. Poi venerdì lo vedremo domani, ma purtroppo niente di buono. E fra l'altro gli espertoni del tempo, i meteorologi che consultano tutti questi mezzi, diciamo, di comunicazione, satelliti eccetera, dicono che maggio andrà avanti così, con alti e bassi, piogge e sole, niente di buono purtroppo.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
0: Oh, però sti meteorologi non è che sono veggenti, cioè guardano i satelliti, vedono come può andare l'andamento, ma non è detto che sia così, anzi speriamo proprio che arrivi il tempo bello dalla prossima settimana. C'è Piero Pelù adesso.

Piero Pelù con Io ci sarò, e siamo arrivati con lui alle 19:18 minuti. Abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme. Se volete anche con la vostra canzone preferita, potete chiamarmi allo 0733 23 75 75 e vedere anche qualche notizia interessante. Per esempio, proprio sotto gli occhi ne ho una molto interessante, che non è un evento, non è un momento di divertimento, ma è un appuntamento, devo dire, molto interessante, perché si parla di salute, di prevenzione cardiaca, che scende in piazza con uno screening gratuito contro la fibrillazione atriale. E questo avverrà sabato 16 maggio, quindi questo fine settimana, in Piazza della Libertà, nel cuore del centro storico di Macerata. Ospiterà quindi la Piazza della Libertà, ospiterà una mattinata dedicata alla prevenzione cardiovascolare con uno screening gratuito per la fibrillazione atriale. L'iniziativa si svolgerà dalle 8:30 del mattino fino alle 12:30 e offrirà a tutti i cittadini la possibilità di effettuare una visita medica e il controllo dell'elettrocardiogramma gratuitamente. L'evento è promosso in collaborazione con l'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, sezione di Macerata, l'unità operativa complessa di cardiologia dell'asta di Macerata, e diretta dal dottor Mario Luzzi e il Comitato Maceratese della Croce Rossa Italiana. È sicuramente un'iniziativa molto interessante, da prestare attenzione a questo momento. Se volete, se avete la possibilità, sabato mattina in Piazza della Libertà a partire dalle 8:30 alle 12:30. La fibrillazione atriale rappresenta una delle aritmie cardiache più diffuse nella pratica clinica ed è caratterizzata da un battito irregolare spesso accelerato, provocato da un'attività elettrica disordinata, appunto, degli atri del cuore. Una patologia che interessa soprattutto la popolazione anziana e che può aumentare significativamente fino al rischio di ictus ischemico e scompenso cardiaco. Quindi è molto importante la prevenzione, fare un controllo, è gratuito come abbiamo detto, quindi sabato mattina appuntamento in Piazza della Libertà per questo screening gratuito, grazie appunto a questa equipe medica che sarà lì a vostra disposizione. Si prosegue con la musica. Chi arriva di voi adesso? Gira sempre quello là. E arrivano questi grandi Commodores, una canzone del ben lontano 1984. Erano i Commodores con Night Shifts.

0: loro nel 1985, questa canzone dei Commodores, Night Shift. Dice, ma quanto sei vecchio, eh? Io per voi sono zio Alberto, ecco, come ho detto prima, anziché zio Mara in televisione c'è zio Alberto in radio. Beh, allora abbiamo parlato di salute, adesso parliamo per tutti gli amanti che così sono amanti del vino, ma senza alzare troppo il gomito, arte, cultura e tradizione marchigiana. C'è questo evento a Civitanova che si svolgerà il 16-17 maggio presso l'Hotel Cosmopolitan, che si chiama Arte Vinando, perché è la 12ª edizione e proprio questa mattina è stata presentata con il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarrapica, il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Jonathan Calcinaro, il presidente dell'associazione Arte in Vino, Marino Calvigioni, e il vice Fabio Conti. Hanno presentato proprio questa mattina questo evento che si chiama Arte Vinando, che appunto andrà, tra virgolette, in scena il 16-17 maggio al Cosmopolitan di Civitanova Marche. La rassegna si conferma uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla promozione delle eccellenze vitivinicole e enogastronomiche marchigiane. Davvero ce ne sono tantissime nella nostra regione di eccellenza. La partecipazione sarà di ben 25 aziende del territorio, fra frantoi, cantine e aziende del settore gastronomico. Eventi come Arte Vinando raccontano l'identità del territorio attraverso il lavoro, la qualità, la passione delle aziende locali, e dimostrano quanto sia importante la collaborazione fra comuni per far crescere la nostra regione. Ha dichiarato questa mattina nella presentazione il sindaco Fabrizio Ciarrapica, nello stesso momento ha ringraziato anche Marino Calvigioni per la visione e la determinazione con cui negli anni ha costruito una manifestazione, perché ripetiamo a 12 anni di vita quest'anno, capace di creare occasioni di incontro e valorizzazione delle nostre eccellenze. Bene, quindi per appunto gli amanti, ma non solo del vino, abbiamo detto dell'arte, della gastronomia, del nostro territorio, Arte Vinando vi aspetta sabato per tutta la giornata e domenica all'Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche.
1: Non ho bisogno più di niente adesso.

0: E con Laura Pasini si è acceso anche il nostro mega screen, il nostro mega schermo, dove si è accesa la luce con fine, titoli di coda e abbiamo terminato, perché adesso si sta per accendere invece un'altra luce, quella dell'informazione locale, con l'approfondimento, lo spazio di approfondimento oltre i titoli, grazie sempre alla nostra redazione qui di Macerata. Bene, siamo arrivati proprio alla fine. Io vi ringrazio se mi avete seguito volentieri, se vi ho tenuto una buona compagnia anche in questo pomeriggio. Noi ci ritroveremo domani, sempre alle 17.30, l'ora della merenda, offro io, e arriveremo fino alle 19.30 minuti come abbiamo fatto questa sera. Bene, buon proseguimento delle nostre programmazioni che proseguiranno fino a tarda sera e notte inoltrata. Quindi se vi va ascoltate rubriche, informazioni e anche tanta buona musica. A domani.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale oggi ci occupiamo di liste di attesa. Beh, un problema annoso ormai nella nostra regione, ma non solo, a dire la verità. Ci sono però dei dati che sono stati appena diffusi a livello regionale che ci indicano che qualche miglioramento è in atto. Crescono le prestazioni sanitarie, migliora il quadro delle liste d'attesa nelle Marche. Ad aprile 2026 hanno superato quota 202.000, con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025, risultato favorito dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati sono stati presentati ieri ad Ancona nel corso di una conferenza stampa in regione, alla quale hanno partecipato l'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, il direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci, la direttrice dell'Agenzia Regionale Sanitaria Flavia Carle e il responsabile unico dell'assistenza sanitaria Marco Pompili. Nel confronto tra aprile 2025 e aprile 2026 le prestazioni complessive passano da 180.698 a 202.861, 22.163 in più, con un incremento registrato in tutte le 7 aziende sanitarie regionali, dunque le 5 AST, l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, che l'IRCA. Il nuovo sistema, entrato in funzione nell'ultima decade di marzo, dopo un articolato lavoro di messa a punto, si basa su un monitoraggio attivo e continuo di circa 7.000 agende regionali attraverso una dashboard supportata dall'intelligenza artificiale. Ma per capire meglio la situazione, noi vi proponiamo l'intervista realizzata con l'assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro e di seguito con il responsabile unico dell'assistenza sanitaria Marco Pompili.
3: Non voglio assolutamente rimbalzare con toni trionfalistici, perché il lavoro da fare è ancora tanto, però possiamo dire che una strada l'abbiamo intrapresa ed è made in Marche, ma è made in Dipartimento, Agenzia, ARS, perché veramente il personale si è messo a tutta su questo tema, confrontandosi con tutte le aziende, che ringrazio, perché di spazi ne abbiamo trovati tanti, veramente tanti. Cerco di essere sintetico, non è facile. Diciamo che rispetto alle agende presenti sui CUP, quindi le agende prenotabili dai terzi, ci sono degli spazi che sono sottratti a prescindere. Sono spazi che sono dedicati alle prese in carico ospedaliere, cioè quelle che i reparti fanno per coloro che provengono dai reparti stessi. Ma questi spazi, innanzitutto, sono appropriati, cioè possono essere ristretti, no? Sono più larghi del necessario o no? E questo è stato un primo oggetto di analisi. E poi, se ci sono delle assenze in questi spazi, questi che sono sottratti appunto ai terzi, agli esterni, ai CUP, come vengono utilizzate? Vengono messi a richiamo se sono vuoti questi spazi? Ecco, il lavoro è stato fatto agenda per agenda, vedendo tutte queste, ed è un lavoro durato mesi, tutte queste possibilità di ottimizzazione. E Questo è un primo risultato, ma il lavoro continua ovviamente.
4: Lei aveva parlato di numeri importanti, no? Ogni mese di posti che si liberano, sono confermati, sono...
3: Sì, allora nel mese di aprile, è il primo mese intero in cui questo nuovo metodo sta insomma lavorando, abbiamo aumentato di circa 23.000 e qualcosa visite, pari a un 12,3% in percentuale rispetto all'aprile dello scorso anno, che è il diciamo il paragone che è più oggettivo, insomma. Già anche a marzo, dove in parte avevamo cominciato con questo metodo, avevamo avuto un incremento comunque più dell'8%, 8,7%, quindi diciamo che è un trend utile. Non è risolutivo, questo io lo voglio dire, lo voglio ripetere, perché continueranno a starci comunque difficoltà, però è un incremento veramente oggettivo che si può vedere un po' su tutte le specializzazioni. È un costo zero, questo è la cosa importante, che questo lavoro è un lavoro a costo zero, quindi senza un investimento che magari toglie risorse, no, da altri ambiti. Questo è proprio un lavoro di razionalizzazione dell'esistente, e questa è la cosa secondo me più importante, perché poi dopo lascia anche spazi e margini ad altre manovre che possano essere anche con una remunerazione in investimento, insomma. Se ci fosse sempre un costante incremento sarebbe importante, e comunque l'obiettivo è anche quello numerico in numeri assoluti, cioè di quante prestazioni in più riusciamo a garantire ai marchigiani in un anno. Ecco, in questi primi due mesi arriviamo a circa già 40.000, che non sono un numero indifferente, insomma.
5: Il lavoro ha riguardato soprattutto l'analisi nel dettaglio di tutte le agende che ci sono all'interno della Regione Marche. Ci sono circa 7.000 agende, quindi ogni reparto genera un appuntamento, una data per una determinata prestazione. Queste agende sono state messe tutte a sistema, quindi oggi c'è un sistema informativo che le monitora tutte, e in grazie a questo sistema informativo riusciamo a vedere se sono piene o no. E nel caso non lo fossero, tendenzialmente a due giorni dalla chiusura queste agende vanno in prenotazione complessiva, quindi qualsiasi persona che chiama CUP con quella determinata prestazione può accedere anche a agende che prima magari non si vedevano perché erano delle PIC, delle prese in carico. Con questo sistema, sia a due giorni non sono piene o anche a tre per le zone interne, queste agende sono prenotabili da tutte le persone. Questo vuol dire tendenzialmente all'incirca ad aprile 17.000 rotti prestazioni in più, ad aprile 22.000, a marzo 17.000 in più, e è una variazione strutturale, quindi da qui noi abbiamo tutte le agende che hanno questo sistema che si chiama riutilizzo. Quindi nel caso un'agenda di una visita cardiologica per un reparto dell'urologia non è piena a due giorni, questa agenda va in prenotazione complessiva. Questo permette di saturare completamente sempre tutte le agende e permette anche alla Regione Marche di avere un monitoraggio attivo in tempo reale della situazione delle agende. Quindi noi possiamo interloquire direttamente con le AST e con le aziende dicendo: guarda, quell'agenda non ha raggiunto il massimo dei posti la settimana passata, guarda che questa agenda ha bisogno di essere più ristretta, guarda che questa agenda ha bisogno di avere un'attività anche di visita cardiologica e non solo di un ECG. Quindi siamo in grado di monitorarle complessivamente tutte. Questo è un sistema di dashboard basato sull'intelligenza artificiale, quindi noi tutti i giorni abbiamo direttamente sul PC la situazione di tutte le 7.000 agende della Regione Marche. Questa ottimizzazione ha permesso di avere un sistema che prima non c'era, ma che ci ha permesso di avere un monitoraggio evolutivo di tutta la situazione. Il sistema del riutilizzo è talmente avanzato che tu, nello stesso giorno, se una persona non si presenta o anche il giorno prima, c'è la possibilità di ripiazzare quel posto, quindi quel posto vuoto va al sistema e anche lo stesso giorno può essere prenotato. Quindi è il sistema per ottimizzare al massimo le agende. Chiaramente qua si è nel lato dell'offerta, ma abbiamo deciso di partire direttamente dall'offerta.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. committente responsabile Gianluca Tittarelli.
7: Sono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco civico per il centro-sinistra a Macerata. Sono nato, vivo e lavoro a Macerata e ho scelto di impegnarmi in prima persona per dare ai maceratesi una città più viva e più accessibile per ogni persona e che torni ad esercitare il ruolo di capoluogo di provincia. Valorizzare le nostre ricchezze come la cultura, la bellezza del centro storico, riprendere rapporti fattivi con l'Università e Accademia delle Belle Arti e con le tante associazioni che devono essere messe in rete e valorizzate. Macerata si riparte.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Gianluca Tittarelli. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
8: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
9: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
6: Elezioni in Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
10: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
6: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
11: Sono Ninfa Contigiani. Macerata è la nostra passione comune. In questi anni ho lavorato per una città più sicura per le donne, con i servizi che funzionino per le famiglie e per tutti. Io ci metterò l'ascolto e il fare. A voi chiedo di metterci la voce. Per il prossimo consiglio comunale scrivi Contigiani a fianco del simbolo del Partito Democratico. Il mio slogan è prima le persone e poi i cantieri.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
12: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

contatto di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, bus gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi. Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani.
3: Lista civica I Maceratesi per Parcaroli è composta da Luciani Francesco, Giugli Gianni, Cingolani Cristina, Micucci Cecchi Gianluca, Bini Alessandro, Bacchi Michele, Bellini Alessandra, Cacchiarelli Mara, Cupaiolo Martina, Del Bianco Claudia, Del Gobbo Maurizio, Di Tuccio Sandro, Fermani Francesco, Fidanza Valentina, Lamberti Eleonora, Mancuso Antonietta, Mengaroni Marco, Micarelli Gabriele, Paolella Fabrizio, Pavoni Nicoletta, Salvucci Riccardo, Torresi Cristiana, Zamponi Monia, Castellani Chiara. Il 24 e 25 maggio scegliete un candidato di questa lista e votate per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
4: Sono Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. La nostra lista civica è composta da persone che hanno scelto di mettersi al servizio del bene comune, al di là di appartenenze ideologiche. Si tratta di un progetto autenticamente civico, libero da logiche di partito, radicato nella realtà maceratese e guidato esclusivamente dall'interesse della comunità. Un progetto che mette al centro competenza, responsabilità e partecipazione, con l'obiettivo di costruire soluzioni concrete e condivise con i cittadini. La nostra identità si basa su coraggio, indipendenza e l'obiettivo di un vero cambiamento. Faccio un appello a tutti i cittadini di votare Futuro per Macerata Giordano Ripa, candidato sindaco, con la promessa di essere sempre accanto a voi attraverso una amministrazione condivisa.
0: Elezioni comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Andrea Celi.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

grande amor. Verrà l'inverno e chi ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono parole.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Prestazioni sanitarie in crescita e miglioramento del quadro delle liste d'attesa nelle Marche. Ad aprile 2026 hanno superato quota 202.000 con un aumento del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Risultato favorito dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle agende. I dati sono stati presentati ieri ad Ancona nel corso di una conferenza stampa in regione alla quale ha partecipato l'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, che abbiamo ai nostri microfoni.
2: Non voglio assolutamente rimbalzare con toni trionfalistici, perché il lavoro da fare è ancora tanto, però possiamo dire che una strada l'abbiamo intrapresa ed è made in Marche, ma è made in dipartimento, agenzia, ARS, perché veramente il personale si è messo a tutta su questo tema, confrontandosi con tutte le aziende, che ringrazio, perché di spazi ne abbiamo trovati tanti, veramente tanti. Cerco di essere sintetico, non è facile. Diciamo che rispetto alle agende presenti sui CUP, quindi le agende prenotabili dai terzi, ci sono degli spazi che sono sottratti a prescindere. Sono spazi che sono dedicati alle prese in carico ospedaliere, cioè quelle che i reparti fanno per coloro che provengono dai reparti stessi. Ma questi spazi, innanzitutto, sono appropriati, cioè possono essere ristretti, no? Sono più larghi del necessario o no? E questo è stato un primo oggetto di analisi. E poi, se ci sono delle assenze in questi spazi, questi che sono sottratti appunto ai terzi, agli esterni, ai CUP, come vengono utilizzate? Vengono messi a richiamo se sono vuoti questi spazi? Ecco, il lavoro è stato fatto agenda per agenda, vedendo tutte queste, ed è un lavoro durato mesi.
1: Cambiamo argomento. L'agenda elettorale a Macerata comincia a farsi fitta, con tante presenze di esponenti della politica nazionale a sostegno dei candidati a sindaco. Domani alle 11 presso la sede elettorale del candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli in corso Garibaldi 24 si svolgerà l'iniziativa Incontriamoci con Angelo Bonelli, deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Venerdì alle 15 al Cinema Teatro Italia è previsto l'arrivo di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, segretario nazionale di Forza Italia, che parteciperà al congresso di Forza Italia Marche. Sabato 16 maggio, presso il ristorante Filarmonica, si terrà una cena elettorale alle 20. L'evento vedrà la partecipazione del segretario federale Matteo Salvini, presente per ribadire il pieno sostegno alla candidatura a sindaco di Sandro Parcaroli. I carabinieri di Tolentino hanno denunciato un 44enne residente a Belforte del Chienti, già noto alle forze di polizia, per falsità materiale commessa dal privato. L'uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale mentre si trovava a bordo della propria auto nel centro cittadino. Alla richiesta dei documenti ha esibito una carta d'identità elettronica che ha attirato il sospetto dei militari. Il documento presentava infatti il microchip rimosso chirurgicamente. L'asportazione del chip non è un danno accidentale, ma una manomissione deliberata per impedire la corretta lettura dei dati biometrici e digitali contenuti nel supporto, rendendo il documento formalmente contraffatto. Il documento è stato sequestrato. L'episodio di Belforte del Chienti mette in luce un nuovo e preoccupante trend rilevato a livello nazionale. Gli aperitivi culturali compiono 20 anni, iniziativa collaterale alla stagione lirica dello Sferisterio, rappresentano una delle esperienze più longeve e riconoscibili del festival. Un appuntamento sempre sold out, entrato nel cuore di tutto il pubblico del MOF. L'artefice Cinzia Maroni ricorda qual è l'identità originale di aperitivi culturali. Il carattere distintivo degli aperitivi culturali, dice, risiede nella loro natura interdisciplinare. Filosofi, storici, musicologi, scrittori, giuristi, studiosi delle scienze sociali e artisti sono stati chiamati nel tempo a confrontarsi con i titoli del cartellone. Non li hanno semplicemente spiegati in senso didascalico, ma li hanno attraversati criticamente, utilizzandoli come campo di tensione e di interrogazione. Quest'anno la kermesse aprirà venerdì 17 luglio con Va pensiero dove tira il vento, dedicato ovviamente al Nabucco, nuova produzione inaugurale del festival, con un inatteso dialogo fra il regista belga Fournier, il direttore Carminati e lo scrittore milanese Stefano Iacini, grande esperto risorgimentale per studio e retaggio familiare. È iniziata da Kunming nel cuore dello Yunnan la nuova missione istituzionale dell'Università di Macerata in Cina. Una settimana di incontri, visite e ulteriori prospettive di collaborazione per rafforzare la presenza internazionale di un IMC e aprire nuovi ponti tra Italia e Cina nel segno delle humanities, delle scienze sociali, delle lingue e del dialogo interculturale. La delegazione guidata dal rettore John McCur e composta dai docenti Giorgio Trentin, direttore dell'Istituto Confucio di UNIMC, e Cristiana Turini, da Alessia Morini e Lin Ferxuan, ha fatto tappa alla Yunnan Minzu University, una delle istituzioni più importanti della Cina per lo studio delle culture, delle lingue e delle comunità etniche del paese. L'accoglienza è stata calorosa e altamente simbolica. Studentesse, studenti e dottorandi in abiti tradizionali delle rispettive comunità hanno dato il benvenuto agli ospiti, insieme ai vertici dell'Ateneo cinese. Il cuore dell'incontro è stato il confronto tra i due atenei sulle future linee di collaborazione. UNIMC e Yunnan Minzu University hanno espresso la volontà di arrivare rapidamente alla firma di un accordo di collaborazione per avviare scambi di docenti e studenti, attività di ricerca congiunta e nuovi percorsi formativi condivisi. In un contesto caratterizzato da rischi cyber sempre più evoluti, i temi della continuità operativa e della prevenzione assumono un interesse crescente per le imprese, anche alla luce del ruolo della protezione e delle coperture assicurative. Questo è il focus su cui si è incentrato ieri pomeriggio presso la sede Simonelli Group di Belforte del Chienti l'incontro sul tema C-Lab, continuità operativa e cyber security, appuntamento con gli imprenditori regionali, organizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Assicurazioni nell'ambito del laboratorio SG Marche, attivato nel gennaio 2024 da Intesa San Paolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche per accelerare la crescita sostenibile delle PMI marchigiane, mettendo a disposizione progetti legati all'innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare. La complessità dello scenario dei rischi informatici e la gravità delle conseguenze degli attacchi impongono una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema da parte delle imprese italiane, che stanno affrontando la sfida con un mix articolato di strategie, rafforzando i loro meccanismi di autenticazione e le loro politiche di contrasto a questi rischi.
0: Il taccuino.
1: Arrivano i nomi dei primi ospiti di Lunaria 2026, sono Di Martino, Morgan e Giorgio Poi per la rassegna Sotto le stelle dell'estate recanatese, ideata da Musicultura e realizzata in sinergia con il comune di Recanati. Lunaria si trasformerà in una rassegna diffusa, animata da artisti di fama consolidata e da firme emergenti, con la vocazione di abitare il territorio. Si parte il 9 luglio a Palazzo Venieri con un dialogo musicale tra Morgan e il suo pianoforte. Il 17 luglio la raffinatezza del cantautorato contemporaneo arriva nella piazzuola del Sabato del Villaggio con Giorgio Poi, concerto con archi, e il 24 luglio con Di Martino sul Colle dell'Infinito per un set acustico nel luogo simbolo della poesia mondiale. Biglietti e prezzi popolari acquistabili su Viva Ticket, 18 euro per ogni data. Civitanova Classica Piano Festival inaugura la sua 18ª edizione trasmissione con una serata in grado di raccontare tutta la forza e la profondità della musica di Beethoven. Il concerto dal titolo Beethoven Night è in programma domani dalle 21:15 al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Protagonista della serata inaugurale, come ormai piacevole tradizione, sarà l'Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal maestro Juan José Navarro, interprete di grande esperienza e rigore, con due solisti d'eccezione: il violinista Edwin Eunsoo Kim, espressione della grande scuola coreana, e il pianista Artem Kuznetsov. La bellezza dell'imperfezione è il titolo dell'evento che si terrà sabato 16 maggio al Politeama Moschini di Tolentino alle 21:15. L'iniziativa è promossa dalla Consulta delle Donne in collaborazione con la Commissione Consiliare Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune. Attraverso testimonianze di donne che convivono con la disabilità o la malattia, si cercherà di dimostrare che l'imperfezione non ha mai l'ultima parola. Dopo i saluti delle autorità seguiranno gli interventi di Roberto Mancini, filosofo e saggista, docente UNIMC, Stefania Terrè, attrice non vedente di Ancona, Gaia, rappresentante estomizzati al Parlamento Europeo, Cristina Falappa e Desiree Ombrosi, mamma donatrice e figlia trapiantata di rene di Filottrano, e della psicologa Chiara Maria Leone, con la partecipazione del liceo coreutico Delis Filelfo e Barbara Salcocci. L'ingresso è gratuito.
0: Lo sport.
1: Pallavolo, la CBF Balducci HR Macerata piazza un nuovo importante colpo di mercato. Il club annuncia l'ingaggio della centrale Alessia Mazzaro, classe 1998 per 185 cm di altezza, per la stagione 2026-2027. Un ulteriore arrivo di spessore per il team arancionero. La campionessa d'Europa in azzurro nel 2021 entra infatti a far parte del roster che affronterà la prossima Serie A1. Una giocatrice che può vantare esperienze di alto livello vissute tra massimo campionato, coppe europee ed appunto in nazionale.
0: Il tempo nelle Marche.
1: La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite, venti deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione, mare da mosso a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 13-22 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Buongiorno amici maceratesi, amici marchigiani, ben ritrovati qui alle Marche che innovano. Io sono Giacomo Baldassari, oggi non c'è con me il mio solito compagno di viaggi, Alberto Montebello, impegnato momentaneamente in altre attività. Saluto Gigliola in regia come sempre e siamo pronti per iniziare un'altra settimana in cui, come diciamo sempre a livello anche regionale, le notizie, le buone notizie che le riguardano la crescita, quelle che riguardano le innovazioni, come sempre facciamo in questa trasmissione, sono tante. E mi piace partire proprio dalla presentazione a Macerata che si è svolta qualche giorno fa presso la splendida cornice degli antichi forni proprio qua a Macerata del progetto Social Valley. Si tratta di una nuova strategia territoriale che unisce 5 comuni della vallata del Potenza: Macerata, Monte Cassiano, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati. E nasce Social Valley con un obiettivo preciso: costruire un sistema territoriale integrato capace di coniugare inclusione sociale, innovazione, sostenibilità, ambiente e sviluppo locale, mettendo al centro le qualità della vita delle persone. È un progetto naturalmente approvato dalla Regione Marche, finanziato attraverso i fondi PR Marche FSR 2021-2027, PR Marche FSE 21-27. Chiaramente un progetto per il quale ringraziamo i suoi sostenitori, i suoi promotori per avercelo segnalato e li invitiamo a venirne a parlare qua in trasmissione nelle nostre prossime puntate proprio per un approfondimento. Social Valley nei prossimi 2 anni darà vita a una strategia basata su un percorso articolato di interventi che interessano diversi ambiti con un valore strategico per il territorio, dai servizi sociali all'ambiente, al verde urbano, dalla cultura al turismo, alle attività produttive e alle strutture ricettive basate su filiere locali. L'obiettivo è quello di rafforzare l'attrattività complessiva dell'area e migliorare concretamente le opportunità di vita, le opportunità di lavoro e di business e le relazioni fra cittadini e visitatori. Social Valley interpreta in modo nuovo il concetto di buon vivere, si legge nella nota degli organizzatori, non come semplice somma di servizi, ma come capacità di un territorio di offrire benessere diffuso, accessibilità, connessioni e opportunità. Quindi possiamo dire che l'innovazione, che è un po' il fil rouge che lega tutte quante le notizie che noi trattiamo e gli interventi di tutti gli ospiti che abbiamo qui da noi, come sempre in trasmissione o collegati in diretta telefonica o in presenza, è un'innovazione presente assolutamente anche proprio nel concetto di base del progetto Social Valley. Tra le linee di azione più rilevanti vi è il potenziamento dei servizi della rete, delle infrastrutture sociali pensati per rispondere appunto ai bisogni dell'intera comunità territoriale. Un ruolo centrale avrà anche la valorizzazione, si legge nella nota di Social Valley, di cultura e turismo accessibile attraverso la costruzione di una serie di itinerari verdi e fruibili che collegheranno i borghi collinari fino alla costa, favorendo forme di modalità lenta ed un'esperienza turistica inclusiva. E questo era quello che ho voluto mettere stamattina a Fattor Comune, ho voluto condividere con voi ascoltatori riguardo appunto Social Valley. E siamo di nuovo qui in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata e andiamo avanti con la nostra puntata. Chi volesse interagire con noi può farlo come sempre attraverso il numero telefonico 0733 23 75 75 o addirittura nella nostra WhatsApp line 393 108 23 e 89. E ci spostiamo adesso dal mondo del sociale, del turismo, dei servizi alle persone a quello dei videogame, a quello per un pubblico più giovanile. Perché? Perché qualche giorno fa Rainbow e Maximum Entertainment, parliamo quindi della grande Rainbow, dell'ideatore, dell'idea di impresa avuta ormai diversi anni fa da Igino Straffi e che ha dato vita a tanti cartoni animati e a tanti franchise basati su personaggi ormai diventati noti a tutti perché i nostri bambini, le nostre famiglie li hanno portati in casa, come appunto le Winx. E dicevo appunto che Rainbow e Maximum Entertainment hanno annunciato qualche giorno fa l'arrivo di un videogioco per console che si chiama Winx Club The Magic ed è ispirato alla recente serie che è attualmente in onda da ottobre scorso su Rai e su Netflix in tutto il mondo. Quindi tornano le Winx, tornano le fatine un po' marchigiane ma ormai diventate internazionali appunto e conosciute da tutti i ragazzini e ragazzine in Italia e anche nel mondo dei videogiochi grazie a questa novità introdotta appunto da Rainbow nel mercato. Si tratta del videogioco che è a distanza di circa 10 anni dal precedente e torna disponibile in versione digitale per PlayStation 5, per Nintendo Switch, per PC tramite stream, ma anche con un'altra versione sempre per PlayStation 5 e per Nintendo Switch presso tutti i rivenditori autorizzati nei territori Nord America, Australia e Zelanda. Il popolare franchise creato da Igino Straffi, si legge in una nota, è seguitissimo in tutto il mondo, torna quindi su console con un'altra avventura magica, no? Potremmo dire, dando nuova vita alle fatine come mai prima d'ora, grazie a un gioco che consente di passare da battaglie, enigmi da risolvere e addirittura dà la possibilità di giocare in modo cooperativo e di cambiare anche personaggio durante il gioco, quindi cambiare scegliendo una o l'altra fatina con cui si è scelto di giocare. Quindi un'altra grande novità da un'altra grande azienda del territorio e in attesa che arrivi l'ospite di questa mattina, io vi lascio con la musica.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: E rieccoci qua in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata. Io sono sempre Giacomo Baldassari e queste sono le Marche che innovano, il nuovo format di questa radio che cerca di raccontare le buone pratiche del settore produttivo, ma non solo, del turismo, della ricerca, di dare valore a tutto ciò che è espressione del potenziale delle nostre marche, delle nostre persone, della nostra imprenditoria. E lo abbiamo fatto dopo una piccola pausa pubblicitaria, dopo una bella canzone, era musica di Ornella Vannoni dal passato, e in qualche modo è una canzone che mi dà un assist per annunciare il prossimo ospite, che nel frattempo è arrivato, è qua con me in studio, seduto a fianco a me, cuffia, microfono, tutto pronto. Do il benvenuto a Romano Franquelli, vicepresidente di Frenexport. Frenexport è un'azienda di Porto Recanati che si occupa di musica, è leader nel settore musicale, ma avremo modo di parlarne. Intanto gli diamo la parola e gli diamo il benvenuto. Ciao Romano, benvenuto.
2: Buongiorno a te Giacomo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie intanto di essere qua anche da parte dei nostri ascoltatori, degli ascoltatori di Radio Nuova Macerata, ben arrivato. Sono contento, molto contento di averti qua, perché la musica è qualche cosa che abita un po' nei cuori di noi marchigiani, di noi recanatesi. Tu sei recanatese, no? Questa è una cosa,
2: sì,
1: che possiamo,
2: sì,
1: dire, di nascita sei recanatese, anche se la sede dell'azienda è nella zona industriale di Porto Recanati, quindi molto vicino. Ho detto prima, 50 anni di expertise, 50 anni sul mercato del settore musicale. Ti abbiamo invitato qui perché la tua azienda è fresca di un riconoscimento importante, ma ne parleremo dopo. Aiutiamo i nostri ascoltatori in qualche modo a conoscere meglio la storia Frenexport, quindi a te la palla per raccontarci un po' com'è nata e nello specifico che cosa fate, di che cosa vi occupate.
2: Ti ringrazio molto, una storia molto lunga, come hai ricordato sono 50 anni, ricorrono quest'anno dalla fondazione, che è avvenuta nel 76, la fondò mio padre, che tuttavia tuttora oggi è ancora in azienda. E la nostra storia iniziò negli anni 70, quando le Marche, la provincia di Macerata e di Ancona, erano un distretto produttivo importantissimo a livello mondiale per gli strumenti musicali, se ci ricordiamo l'organo elettronico, ma anche le chitarre elettriche. C'era un'industria allora fiorente che esportava. In quel contesto mio padre aveva avuto delle esperienze nel settore e volle iniziare la propria attività. Iniziò con una sorta di quello che potremmo definire una trading company sul modello giapponese, cioè il lavoro consisteva nel coordinare le varie attività produttive, le varie industrie del territorio per poter consegnare su mercati esteri prodotti richiesti, i migliori prodotti selezionati e richiesti, esportati non solo in Europa ma addirittura negli Stati Uniti e in Giappone. Sì, sì, assolutamente sì. E poi qualcuno conoscerà la storia, purtroppo iniziò la concorrenza dei giapponesi, poi iniziò Taiwan, andando avanti con gli anni della Cina, quindi il nostro distretto non si seppe innovare, non si è saputo innovare, era un settore...
1: Scusami se ti interrompo, parliamo degli anni 70-80?
2: Qui iniziamo a parlare dell'inizio degli anni 80.
1: Sì. Inizio anni 80.
2: Declino, okay. Iniziò all'inizio degli anni 80 con l'introduzione del chip, diciamo. Circuiti integrati, questo tipo di produzioni non trovarono investimenti nella nostra zona, che quindi si affidava ancora a progetti di tipo elettromeccanico. E lì i giapponesi, praticamente con questa, possiamo chiamarla invenzione, riuscirono a conquistare i mercati mondiali, quindi lì fu il primo elemento forte di declino. E poi iniziò, sempre secondo me, perché il nostro distretto era fatto di gente con forte vocazione al lavoro, con forte impegno, però mancava di visione a lungo termine. Nasceva dalla grande ricostruzione del dopoguerra, nasceva dagli anni 60, dal boom economico, ma non aveva solide basi di progettazione, di comprensione del mercato, del futuro di lungo termine. Quindi soffrì.
1: Eravamo come sempre, in parte come siamo rimasti, con un imprinting molto manifatturiero. Noi siamo anche un po', forse, per quella che è la nostra cultura, i nostri secoli, il nostro radicamento, anche le abitudini di tipo agricolo, di tipo contadino. Per noi il lavoro è quello di fatica, è prima di tutto quello che parlo lato mano d'opera, è quello che si fa con le mani, è quello che si fa con il sudore, e quindi questo in qualche modo ha caratterizzato, anche non dico in bene o in male, però ha caratterizzato anche l'evoluzione di un settore nuovo come poteva essere, correggimi se sbaglio, quello della progettazione.
2: Concordo, probabilmente in qualche caso è stato motivo di creazione di spunti di eccellenza, in altri casi ci ha penalizzato quando si trattava di ragionare su larga scala, di ragionare su progetti che avessero potuto garantire competitività internazionale. E quindi, terminato questo periodo, insomma, nell'arco di questo periodo la nostra azienda si trovò in difficoltà, dovette invertire il proprio sistema operativo, e cosa fece? Iniziò a collaborare con queste realtà orientali principalmente, ma anche, mi ricordo, la Germania era molto attiva nei rapporti con l'Oriente, perché in Italia non era così facile averne in quel periodo. Iniziò a introdurre sul mercato italiano queste innovazioni per quanto riguarda più che altro gli strumenti musicali in quel periodo, e andò avanti così per tutti gli anni 80. Il mercato in Italia era fiorente, il mercato interno, perché in Italia ci sono un sacco di musicisti, c'è tanta arte, c'è tanta voglia di musica, ci sono tante manifestazioni, e quindi poté prosperare l'azienda, poté crescere con questo, e durò anche negli anni 90, devo dire, non solo negli anni 80. Negli anni 2000 invece si cominciò a vedere una certa stanchezza, potrei dire, del mercato interno, e anche il tipo di concorrenza nel nostro settore, credo anche negli altri, ma io mi limito a parlare del nostro settore, è cambiata radicalmente con l'ingresso soprattutto dei concorrenti cinesi, ma anche con la digitalizzazione, con il cambiamento delle abitudini di acquisto. Quindi noi siamo riusciti fortunatamente a pensare questo con anticipo. Abbiamo creato tre nostri brand proprietari
1: che integrano e danno ulteriore valore anche a livello di immagine, mi permetto di dire, al nome di Fren Export a livello nazionale, ma anche nel territorio.
2: Assolutamente sì, questi sono assolutamente sistemi e prodotti progettati qui nelle Marche, che noi facciamo produrre su commessa, su nostra commessa. Possono essere prodotti in Asia, ma possono prodotti a volte anche in Europa. Speriamo sempre di più anche in Italia, quindi questo ci dà la possibilità di essere presenti direttamente sul mercato, di affacciarci direttamente presso gli utilizzatori finali dei prodotti, e quindi di controllare la filiera, che oggi è fondamentale, altrimenti sarebbe molto difficile competere. Con questa intuizione e con tante conoscenze, tante relazioni che abbiamo fatto nel corso dei decenni, riusciamo oggi anche a esportarli nell'Unione Europea, ma anche in paesi extraeuropei, questi stessi prodotti.
1: Però, se ho capito bene, invece i marchi che vengono commercializzati soltanto rimangono, anche magari come piccola parte, come piccola incidenza sul fatturato di Fren Export, giusto?
2: Assolutamente. Allora, diciamo che un fatturato molto è composto da varie parti, da vari componenti. C'è una parte esportazione, oggi noi esportiamo il 30% del nostro fatturato, del fatto dei prodotti al nostro brand. A questo affianchiamo degli accordi di distribuzione per l'Italia, ma non solo, spesso anche per la Spagna e altri paesi, diciamo, che possono essere considerati nel bacino balcanico,
1: EMEA.
2: Sì, o comunque EMEA, di brand importanti come Pioneer DJ o Alfa Teta, quindi siamo anche in quel settore lì. poi ho tralasciato, diciamo, per riassumere velocemente che l'azienda partì dagli strumenti musicali, nel corso di 10 anni sono stati affiancati altri segmenti di mercato come i sistemi audio professionali, sia per situazioni live, concerti, quindi settore entertainment, ma anche settore installazione. Recentemente abbiamo aggiunto anche il video professionale, quindi
1: ecco, questo è interessante, qui siamo
2: per show e anche per
1: in una radio, quindi
2: anche materiale per le radio, sì. Assolutamente.
1: Hai anticipato la domanda che ti stavo infatti per fare, perché partito dagli strumenti musicali sono arrivate, proprio perché qui si parla di innovazione, mi piace sottolinearlo, degli allargamenti innovativi, quindi sono arrivati altri prodotti, avete allargato a settori, come dire, borderline, a prodotti o a servizi borderline.
2: Sì, abbiamo cercato di fare questa espansione in settori che comunque presentavano un punto di tangenza con il nostro settore originario.
1: Certo.
2: E piano piano, affiancando le risorse che conoscevano un po' questi settori, è stata una grande fatica, tuttora in essere, non è nulla di scontato, bisogna continuare a lavorare tutti i giorni. Siamo riusciti a acquisire alcune competenze anche in questi altri segmenti, per alcuni siamo partiti da oltre 10-15 anni, per altri da 5-6 anni, però ecco, questo è stato quello che all'azienda ha consentito di continuare ad andare avanti, altrimenti se fosse rimasta al business originario sarebbe probabilmente oggi molto in difficoltà, essendo il settore originario di strumenti musicali un settore molto stazionario che non riesce a crescere, anzi purtroppo negli ultimi anni abbiamo
1: molto
2: visto
1: statico.
2: La parte amatoriale delle persone che si avvicinano a suonare gli strumenti musicali che sta un po' in ribasso, quindi siamo molto preoccupati. Io faccio parte anche della DISMA, che è l'Associazione Nazionale degli Importatori e Distributori di Strumenti Musicali. Facciamo campagne attive per spingere la gente a fare musica, a suonare strumenti musicali, perché c'è un grande bisogno.
1: Questa è una cosa bella, soprattutto se questa voce, questo grido parte comunque da un'azienda che vive, che ha sede in un territorio come il nostro, dove sono tante anche le scuole di musica private, ma numericamente sono anche tanti gli allievi dei conservatori.
2: Assolutamente, c'è la parte dei conservatori, quindi dei futuri professionisti, e lì c'è una grande attenzione, occorre che le istituzioni continuino a investire su quella che è la cultura, che è una tradizione straordinaria della nostra regione. Serve anche che le istituzioni aiutino a mettere in atto campagne per persuadere le persone a suonare. Non parlo di professionisti, parlo di qualsiasi persona, veramente dai 3 anni fino ai 110, perché la musica fa bene, è stato dimostrato scientificamente, fare musica fa bene alla salute, migliora anche la persona, migliora la cultura della persona, migliora la sua salute psicofisica, il rapporto con gli altri, quindi è fondamentale suonare uno strumento musicale, è molto molto importante.
1: Addirittura c'è uno studio recente italo-americano che attesta la validità della musica a livello terapeutico, soprattutto nelle persone anziane, per contenere quella che è la degenerazione delle malattie neurocognitive. Quindi la musica può fare veramente veramente tanto tanto. Dicevamo all'inizio, tu sei qui, intanto grazie per questa presentazione, e lo dico anche da parte dei tanti ascoltatori nella provincia, ma in tutte le Marche, perché tu sai, noi siamo una radio comunque ascoltata in tutte le Marche.
2: Grazie a te per l'invito.
1: E sei qui perché poco tempo fa in America, poi lo lascio a te tutti quanti i dettagli, hai ritirato con tuo fratello Daniele, che è direttore generale dell'azienda, il NAM Milestone Award, che nel vostro settore è una sorta di piccolo grande Oscar. Che cos'è, ma soprattutto che cosa premia questo riconoscimento?
2: Per noi è stata una grande soddisfazione. Il premio è avvenuto in corrispondenza del nostro 50° anniversario. Il NAM è probabilmente, anzi sicuramente, l'istituzione, l'associazione privata più importante del mondo è americana, e ha il compito, come prisma ho parlato di Disma, di promuovere la musica tra le persone. Questo premio per noi è molto importante perché è stato dato, è stato riconosciuto che Fren Export ha fatto parte della scena per quello che è stato possibile, ecco, riconoscendo ovviamente le nostre dimensioni, non siamo una multinazionale, ma abbiamo fatto parte della scena mondiale nell'ambito dello strumento musicale, abbiamo delle relazioni in tutto il mondo, relazioni che ancora oggi sono vive, non per forza di tipo economico, comunque di business, abbiamo anche delle persone che stimiamo molto, che sono stati i nostri clienti, i nostri fornitori, i nostri partner, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Non è un premio che abbiamo chiesto, comunque al quale siamo candidati, siamo stati contattati per riceverlo, ci ha fatto molto piacere perché significa che nel mondo qualcuno pensa anche a noi, quindi penso è una grande soddisfazione dopo tanto lavoro, tanta fatica fatta da mio padre, da me, da mio fratello, da tutti i nostri dipendenti, e ti senti un po' appagato, appaga più questo che altre cose. Per quanto mi riguarda, sono marchigiano, siamo abituati a lavorare molto a testa bassa, non frequentiamo salotti o eventi, dovremmo farlo di più, invece siamo sempre concentrati sul nostro lavoro, e quando qualcuno si accorge che hai fatto qualcosa di buono ti fa molto piacere.
1: E allora grazie ancora di più di aver trovato questa piccola mezz'ora per staccarti dal tuo ufficio, per staccarti dalle tante cose che hai e venire a raccontarci Fren Export qua negli studi. Dicevamo, dagli Stati Uniti, poi quasi per direttissima a Rimini per il MIR, dove in una vostra nota leggo che Fren Export si è riaffermata protagonista nel panorama dell'illuminazione professionale e dei sistemi audio integrati. Quindi da un premio dato per le vostre capacità musicali, che è un po' il core business da cui tutto è partito, ai servizi e i prodotti esposti a Rimini in questa fiera importante, e dove invece andiamo a toccare audio integrato e illuminazione professionale, qualche cosa che è venuta dopo e che è frutto della vostra evoluzione.
2: Esattamente, gli strumenti musicali sono le nostre origini, il premio viene per ciò che è stato, i decenni che sono stati. Questi sistemi di cui hai parlato sono, insieme anche agli strumenti musicali che comunque continuiamo a portare avanti, questi sistemi sono il nostro futuro e dove noi prevediamo di crescere di più. Quello che abbiamo fatto lì nell'occasione del MIR di Rimini, che abbiamo fatto anche a Lise a Barcellona quest'anno e nelle edizioni precedenti, è di mostrarci al mercato, agli operatori professionali, come possibili partner che forniscono non solo prodotti, ma forniscono sistemi, forniscono progettazione e più in generale forniscono anche consulenza, avendo comunque dell'esperienza ormai maturata in questo settore, sappiamo cosa può servire a un determinato cliente in un determinato paese, in un determinato momento, per una serie di attività che deve portare avanti. Quindi la sfida è questa, è una sfida molto lunga, c'è concorrenza ovviamente, ci sono delle aziende molto mature in questo settore, c'è uno stravolgimento adesso perché vediamo delle aziende asiatiche, specialmente cinesi, molto aggressive, che si stanno proponendo sul mercato, ma noi cercheremo di tagliarci la nostra fetta di mercato proponendo questi sistemi, questi servizi, ma anche la nostra persona come valore aggiunto.
1: C'è una domanda fra quelle arrivate nella nostra WhatsApp line al 393 108 23 89, una domanda per te. C'è Sabrina, un'ascoltatrice, ci chiede una cosa interessante: ma secondo lei, quindi secondo te, Fren Export, se avesse avuto per assurdo una sede non nelle Marche, sarebbe sempre diventata Fren Export se non fossi stato così ancorato al territorio?
2: Io ringrazio Sabrina per questa domanda. Io penso di no, perché quello che siamo oggi, quello che siamo stati, è fortemente legato al territorio, perché nel nostro territorio c'è un modo di pensare, un modo di vivere, un modo di fare impresa e anche attività di altro tipo, associazionismo, qualsiasi cosa che è particolare, non è ritrovabile in nessun altro contesto, né in Italia né in altri paesi. Quindi questa è una nostra specificità che forse non ne ho parlato bene in questi pochi minuti, ma è un elemento fondamentale che modella le nostre imprese marchigiane e le rende uniche. È un qualcosa su cui noi tutti dovremmo puntare per il futuro della nostra regione, per il futuro delle nostre province, non solo per l'azienda, ma per presentarci al mondo come comunità veramente unica, veramente positiva, gente laboriosa, gente concreta, gente che non si dà mai per vinta. Abbiamo delle qualità molto importanti, gente che pensa, gente che partecipa alle discussioni, che ha opinioni
1: diverse,
2: gente
1: che studia e che mette in pratica.
2: Esattamente, quindi dovremmo, sia le istituzioni ma tutti noi, dovremmo andare fieri e valorizzare sempre di più questi aspetti.
1: Sono d'accordo con te personalmente. Mi piace anche sottolineare che ormai da qualche anno ho sentito più volte il nostro primo ministro, presidente del Consiglio Meloni, parlare di modello Marche, proprio per raggruppare in un'unica espressione tutte queste qualità che, con un pizzico di poca modestia, però mi piace dire che noi marchigiani abbiamo. Prima di salutarci e di concludere, voglio farti una domanda un po' più di largo respiro. L'attuale congiuntura medio orientale, la chiusura, riapertura, le varie vicende nello stretto di Hormuz, come secondo te stanno impattando e come potranno impattare per i prossimi anni per un'azienda come la vostra?
2: Io penso che sia per un'azienda come la nostra che per altre va fatta un'attenta valutazione su quello che sta accadendo. Sicuramente ci saranno delle ripercussioni, quindi gli appelli che si sentono un po' alla TV o sui social, che non accadrà nulla, che tutto è a posto, che tutto è risolto, sono sicuramente un po' superficiali. Qualcosa accadrà, non accadrà però secondo me nulla di catastrofico. Occorrerà assolutamente fare molta attenzione a come evolve la situazione, e le istituzioni, le imprese, la politica dovranno studiare attentamente, preparare degli scenari possibili per adeguarci al mondo che sarà un pochino diverso. Sarà un pochino diverso, ma questo non crea solamente, non c'è solamente il rischio che crei problemi, potrebbe creare anche delle opportunità interessantissime.
1: E come? Questa esplodi in poco tempo un contenuto molto significativo.
2: Ma ne sono convinto, perché se guardiamo quello che sta accadendo, ci sono degli stravolgimenti geopolitici che non avvenivano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è una sorta di piccola crisi, se vogliamo, con gli Stati Uniti, c'è il problema della Russia. Quindi alcuni equilibri stanno cambiando. L'Italia, l'Europa, nella quale io credo molto, deve assumere un ruolo importante per se stessa, e si deve porre anche come elemento che può dare un contributo fondamentale al riassetto dell'ordine mondiale, economico, politico, perché dobbiamo dimenticare che un mondo pacifico, un mondo che dove i conflitti sono ridotti al minimo o si lavora comunque per estinguerli, è un mondo più ricco per tutti, per chi produce, per continenti ormai votati alla produzione manifatturiera come l'Asia, per paesi dove il consumo è un po' più spinto come gli Stati Uniti e l'Europa, che si trovano in una posizione intermedia. Quindi non è compito mio, ovviamente ci sono degli esperti che seguiranno l'evoluzione, ma credo che riuscendo a cercare di interpretare il futuro, commettendo meno errori possibili, sarà la chiave vincente per noi tutti.
1: E io ti ringrazio di questa analisi, che mi piace dire che è un'analisi, che è una capacità analitica che può misurare, che può ottenere, che può guadagnare solo chi si allena a lavorare su vari scenari internazionali, come fanno gli imprenditori, tanti imprenditori nel nostro territorio. Grazie a Romano Franquelli, vicepresidente di Fenexport, per essere stato con noi. Grazie a Gigliola in regia, un saluto a tutti voi e grazie anche a voi per essere stati qui, per aver seguito Le Marche che innovano. E come dico sempre, viva le cose fatte con il cuore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

0: Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova, in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo andare e andiamo sicuramente con tante belle cose che il nostro Romolo qua è pronto. Sei pronto?
1: Come no, buon ascolto ai nostri, chi ci segue per radio, sulle onde. E oggi penso che vorrei parlare di due temi che si agganciano uno con l'altro e che sono nel cuore della gente. Oggi è l'anniversario della festa della Madonna di Fatima e poi anche il 45esimo anniversario esatto dell'attentato Papa Giovanni Paolo II.
0: Due cose importanti,
1: però sono agganciate, perché a parte il motto scelto da Giovanni Paolo II, che era Totus Tuus, come ricorderai, che era riferito alla Madonna, e poi lui ha sempre sostenuto che i colpi che sono stati esplosi contro Dalai Lama, no? E uno in particolare è stato deviato per miracolo, per volontà della Madonna, tant'è che il bossolo, che poi è stato recuperato dopo, diciamo, la presa in carico da parte degli organi giudiziari, una volta finito tutto l'iter giudiziario, è stato ridato a Giovanni Paolo II, che lo fece incastonare nella corona d'oro con la quale poi ha incoronato la Vergine di Fatima, la statua della Madonna di Fatima, quindi proprio come certificazione che lui riteneva, per certi versi, diciamo, con motivazioni molto solide, che sia stato praticamente salvato da un miracolo, da deviando questo proiettile, la Madonna avrebbe permesso che non fosse letale per lui, ma che gli procurasse una ferita poi rimarginata, insomma una lesione molto meno grave, anche se poi ha sofferto negli anni a seguire un po', però certamente non gli ha tolto la vita. Come sappiamo, Giovanni Paolo II poi è stato protagonista di uno dei pontificati più lunghi della storia, quindi c'è questo aggancio tra Giovanni Paolo II, 45esimo oggi l'attentato, e la festa della Madonna di Fatima.
0: Ecco, quindi è già una cosa grande e che è grande, poi adesso tu ce lo ancora considerai.
1: Ovviamente di spunti ce ne sono tanti, perché dietro la storia dell'attentato sono state viste diverse tracce, diciamo così. Infatti subito ci si chiese come mai un attentato al Papa. Eravamo l'ambiente, forse i nostri ascoltatori più giovani non lo ricorderanno, però l'Italia stava venendo fuori parzialmente, perché era ancora abbastanza sostenuta, famoso periodo del doppio estremismo, degli atti terroristici. Neppure un anno prima c'era stato il grande attentato alla stazione di Bologna, 79 morti. In precedenza c'era stato l'attentato a Piazza Fontana, l'uccisione di Aldo Moro, cioè erano veramente anni difficili. Contemporaneamente all'estero Papa Wojtyła, polacco, aveva benedetto, diciamo così, fra virgolette, la nascita del sindacato Solidarność, e erano le prime premesse del futuro sgretolamento dell'impero della Russia, della Grande Russia, che poi avvenne 8 anni più tardi, nel 1989. E quindi altri hanno voluto vedere dietro questo attentato compiuto verso Giovanni Paolo II una sorta di intimidazione, o perlomeno di cercare di eliminare uno dei potenziali pericoli per la Russia. È un po' quello che si dice oggi, per certi versi, quando abbiamo visto che nell'ultimo mese Trump è entrato con la gamba diretta contro il Papa, contro Leone XIV, in più volte. Questi grandi potenti della terra temono molto di più il Papa, che è alla guida di un esercito non armato, però è la guida di miliardi di credenti, e quindi ha un potere diffuso, ma non dal punto di vista diciamo politico-militare, ha un potere di, il potere di convincere le masse, di indicare loro qual è la strada giusta, e spesso questa strada non collima tra la visuale della dottrina sociale della Chiesa con quella dei politici, soprattutto delle sopraffazioni. Così era allora. Allora nel 1981 l'impero, lo dovremmo chiamare un impero, perché la Russia era il paese più grande del mondo, allora aveva tante piccole repubbliche riunite insieme e costituiva diciamo l'alter ego degli Stati Uniti, erano le due grandi potenze, c'era stato il periodo della guerra fredda con la Russia aveva piazzato i missili a Cuba, quindi molto vicino alle coste statunitensi, c'era stata la guerra fredda tramite i lanci spaziali, ognuno voleva far vedere di essere superiore all'altro, quindi i primi Sputnik con la Laika dentro al razzo spedito intorno alla circonferenza della Terra, all'orbita terrestre, l'America che risponde con i vari lanci dei vari Apollo, insomma c'era questa tensione enorme. E poi erano anche i tempi delle elezioni di Reagan, e quindi Reagan era un esponente diciamo molto conservatore, c'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, quindi appena due anni prima, e quindi c'era un riaccendersi dello scontro fra questi due blocchi. Quindi l'attentato compiuto da Ali Agca nei confronti del Papa poteva essere letto sotto questo profilo qui, ecco.
0: E questa è una cosa che purtroppo va e riva, insomma, ecco, non è che si ferma.
1: I famosi corsi e ricorsi della storia, perché evidentemente l'uomo e fra l'altro gli studenti anche di oggi la storia la studiano sempre meno, quindi non la conoscono, è ovvio che se tu non guardi la storia, non guardi al passato, quindi ti togli da solo la possibilità di usufruire di quelle esperienze passate per non commettere gli stessi errori. Invece oggi sempre più spesso ritorniamo anche su errori del passato, è un po' come la storia dei nonni che non sono più dentro le nostre case. I nonni una volta trasmettevano la loro esperienza ai nipoti, e quindi diciamo i nipoti assorbivano e sfruttavano in modo positivo le esperienze positive e negative che avevano vissuto i nonni. E oggi è un po' la stessa cosa: se uno non studia più la storia, non guarda al passato, perché dice tanto cliccando con il telefonino e chiedendo all'intelligenza artificiale un determinato evento del passato, quello me lo dà in 30 secondi, però un conto è averlo lì, leggerlo nel momento che tu vuoi sapere qualcosa, e un conto è conoscere approfonditamente i vari episodi che ti permettono, se uno ci riflette sopra, di mettere insieme i vari elementi e ti ricostruisci una specie di puzzle da solo, no? Tante tesserine messe insieme ti aiutano a formarti un'idea, a formarti una convinzione e anche a fare scelte molto più oculate, ecco.
0: Ecco, beh, speriamo che appunto, visto quello che tu adesso ci hai detto, che tutti siamo attenti e non andiamo a fare un po' qua e là, ecco.
1: Certo. Perché lei, visto che parliamo del 40, perché quest'anno, come dicevo in apertura, sono 45 anni esatti da questo attentato, e penso che alcuni, anche i più giovani, magari sapranno che l'attentatore era Ali Agca, Mehmet Ali Agca, un turco, faceva parte dei cosiddetti lupi grigi, che era una formazione estremista di estrema destra che operava ai confini della Turchia e che aveva infiltrati anche in Bulgaria. come sappiamo, la Bulgaria allora era una delle nazioni, diciamo, più vicine alle posizioni di Mosca, e quello che decideva Mosca in Bulgaria sovente veniva replicato pari pari, tant'è che anche oggi quando si parla di una votazione, il risultato di una votazione, si dice è stata una votazione bulgara, nel senso che tutto quello che veniva proposto da Mosca il Parlamento bulgaro lo approvava tante volte con il 90-95-98% dei voti favorevoli, quindi la famosa maggioranza bulgara era perché c'era questo consenso completo e totale. E secondo alcuni osservatori politici d'allora, questo attentato avvenne, diciamo, su consiglio fra virgolette del KGB alla Bulgaria, che a sua volta, per non rimanere coinvolta direttamente, avrebbe scelto alcuni operatori dei lupi grigi per cercare di fare questo attentato, eliminare Giovanni Paolo II, che dava fastidio fra virgolette perché, essendo di origine polacca, aveva favorito, agevolato e probabilmente finanziato anche Solidarność, l'ex Valesa, penso che vi ricorderete, no? Che questo ex operaio portuale diventato una stella in Polonia, fino al punto di costituire il partito nuovo Solidarność, che poi in pochi anni raggiunse il potere, la maggioranza, e quindi assicurò un distacco concreto anche sotto il profilo politico della Polonia dalla Russia, che invece era una delle nazioni satelliti già da prima. E quindi non c'è da escluderlo, sicuramente questa pista aveva una sua validità, diciamo una sua linearità. Lo stesso Ali Akça l'ha confermato così in un intervento, in un'intervista che rilasciò alcuni anni dopo l'attentato. Però il fatto che lo stesso Ali Akça lo disse, lo confermò, a molti ha creato dei dubbi, perché Ali Akça ha mentito più di una volta, ha detto una sua versione, poi l'ha cambiata dopo pochi mesi, l'ha ricambiata dopo 2-3 anni. È una figura equivoca. Sicuramente dietro di lui c'era qualcuno. Anche vedendo come è stato poi qual è stata l'evoluzione della sorte di Akça, lo si può capire, perché Ali Akça era stato condannato all'ergastolo in Italia. Quindi il fatto avvenne nel 1981, venne imprigionato ed è stato prigioniero in Italia fino al 2000. Nel 2000 Azzeglio Ciampi, l'allora Presidente della Repubblica, gli ha concesso la grazia. Così, sì, ha concesso la grazia. E lui disse, piccola premessa, Azzeglio Ciampi, è stato detto più di una volta, veniva da ambienti massonici, diciamolo chiaramente, sicuramente ultraliberali, abbastanza anticlericale. Fra l'altro Azzeglio Ciampi è stato anche direttore della sede qui di Macerata, della Banca d'Italia di Macerata, piccola parentesi, poi era diventato il direttore generale della Banca d'Italia e poi venne eletto Presidente della Repubblica. Ciampi disse che questa grazia gli era stata sollecitata da Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II aveva perdonato Ali Akça cristianamente, suo nemico, quello che ha cercato di ucciderlo, e addirittura era andato a trovarlo in carcere più di una volta. E questo è quello che disse Ciampi. Ciampi sostenne anche che questa grazia gli era stata concessa proprio nel 2000, perché nel 2000 c'era stato il giubileo, come vi ricordate, l'anno giubilare, quindi il perdono, e quindi lo fece passare quasi come un regalo fatto a Giovanni Paolo II. Il fatto è che Ali Akça venne espulso dall'Italia e riportato in Turchia, dove però non venne liberato ma venne rimesso in galera perché prima dell'attentato al Papa aveva ucciso, era già stato condannato in Turchia.

0: 2007, adesso non ricordo esattamente la data, venne rimesso in libertà definitiva. Allora, uno condannato all'ergastolo in Italia e un altro condannato all'ergastolo in Turchia si ritrova libero dopo 26 anni, con un'età ancora abbastanza giovane, per rifarsi una vita, e poi infatti si è sposato. Allora è evidente, secondo me, che dietro questo personaggio c'era qualche altro che voleva colpire proprio il Papa. Però direi di chiudere qui con la questione di Aliakcha, perché altrimenti perdiamo un po' di vista il tema nostro, che è quello della festa della Madonna e dell'attentato al Papa.
1: Certamente, anche dobbiamo chiedere al Signore, che alla Madonna, che ecco, preghiamo per queste persone che fanno queste cose brutte, che poi dopo è veramente per tutti un periodo. Quindi ecco, preghiamo anche noi per questa gente che vuole fare contro e ammazzare le persone. Anche qui bisogna chiedere al Signore di farle camminare meno, ecco.
0: Ma questa è un po' con quello che hai detto, mi hai dato un po' in là per tornare sulla questione delle apparizioni della Madonna Fatima, perché in questa apparizione una delle cose principali che ha chiesto la Madonna ai tre pastorelli era appunto quella di pregare non solo per la propria conversione, ma anche per la conversione dei lontani, e perché la misericordia del Signore accolga tutti, come del resto ha detto lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, che lui non vuole perdere nessuno di coloro che sono stati affiati. E quindi l'invito a pregare il rosario era la cosa principale chiesta dalla Madonna sia a Fatima sia a Lourdes, come sappiamo. Però scusate, oggi ho la voce un po' bassina, però i frutti di stagione sono questi, con questi alti e bassi del tempo, una volta freddo, una volta caldo.
1: Ma si capisce, però si capisce. No, tra l'altro stavo dicendo che ecco, la preghiera è sempre molto importante, cioè tu stai spiegando questa cosa che ci aiuta a sapere che purtroppo finché non saremo tutti al paradiso, qua c'è sempre qualcuno che rompe, di come si dice, ecco.
0: Sì, la preghiera è fondamentale. Mi pare che lo avevo accennato qualche mese fa in un altro nostro incontro. Perché è importante la preghiera? Perché oltre che a rivolgersi direttamente al Padre con la certezza, perché se uno prega in una fede che venga esaudita la sua preghiera, sai, cioè lascia un po' il tempo che trova, bisogna che siamo intimamente convinti, abbiamo fede che il Signore è già vicino e che ascolta, come del resto ci ha detto Gesù, che quando due o più pregano nel suo nome il Padre li esaudisce sicuramente. Però anche la preghiera individuale è importante per un fatto fondamentale che tiene lontano Satana, il diavolo.
1: Ecco, vedi, questo è importantissimo.
0: Questo è importantissimo, perché quando tu preghi, no, tramite lo Spirito, sei in collegamento diretto con la Santissima Trinità, con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma se tu sei in contatto diretto con loro, è ovvio che è una forma di rifiuto implicito di Satana e delle sue malvagità. E quindi per Satana è impossibile avvicinarsi a quella persona, perché a quella persona in quel momento lui non può fare assolutamente niente, perché è come se ci fosse una specie di scudo spirituale protettivo. E quindi la preghiera, ecco, pregare spesso, o se non preghi, ma non bisogna pregare con le parole. Bisogna pregare con il cuore, no? Con l'anima, rivolgendosi direttamente.
1: Le parole però non è
0: certo, le parole sono importanti, certo, quando si sta insieme in chiesa, sì, ma quando sei da
1: anche
0: solo.
1: A casa pure, anche a casa uno può dire un'Ave Maria, se la sa.
0: Anzi, Signore Vangelo dice che il modo migliore per pregare è quello di isolarsi in un posto nella tua camera, chiudi la porta e preghi in silenzio, senza che nessuno ti veda. Perché non devi pregare per farti vedere che preghi, ma devi pregare proprio per entrare in contatto con il Signore, diretto. È questo che è importante, e questo dà tantissimo fastidio.

0: a Satana. Ecco anche perché è l'importanza del rosario.
1: Sì, sì, ma infatti questo è verissimo. Ecco. Noi dobbiamo stare attenti e appunto pregare per queste cose che vediamo che sono brutte, e perché almeno dal cielo aiutano quelli che stanno sbagliando e aiutano noi e tutti, insomma. Quindi ecco, preghiamo con attenzione sempre.
0: Ecco, un altro aspetto della preghiera è proprio quello, soprattutto le preghiere del suffragio per chi non è più con noi, perché anche questo è stato detto dalla Madonna in più occasioni, in più apparizioni diverse. La preghiera aiuta alla liberazione delle anime che sono ancora in purgatorio, ad accelerare il loro, il lasciare il purgatorio per andare in paradiso.
1: Ecco, noi appunto, come stiamo dicendo, è questo, che quando vediamo che noi, altri, situazioni brutte, eccetera, eccetera, noi possiamo pregare perché le cose vadano meglio. Ecco, sempre, la mattina, il giorno, la sera, quando vogliamo. Questo è il punto della questione.
0: Beh, è ovvio.
1: Adesso parliamo di...
0: Abbiamo, così è già detto all'inizio, lo ripeto perché si mette in ascolto solo in questi momenti, oggi siamo partiti ricordando l'attentato a Giovanni Paolo II, 45 anni fa esatti, cioè il 13 maggio del 1981. Ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, tanto cara a tanti nostri ascoltatori e anche a tutti i fedeli del mondo. Quando la Madonna apparve ai tre pastorelli, erano tre cugini, Lucia dos Santos, Giacinta e Francesco Marto, sulla cova da Iria, questo villaggio sperduto del Portogallo, e apparve il 13 maggio del 1917 la Madonna, chiedendo ai pastorelli di tornare ogni 13 del mese per 6 mesi, cioè fino al successivo ottobre. Infatti, scusate, oggi la voce è un po' bassa, in Portogallo, Fatima, questa festa viene celebrata, diciamo, in modo molto partecipato, tutta la nazione praticamente partecipa sia il 13 maggio che il 13 ottobre, due grandi feste. Alcune volte ho avuto modo di viverle personalmente, perché io faccio parte anche dei silenziosi, scusate, del Centro Volontario della Sofferenza, che ha una sua comunità a Fatima, e quindi sono andato diverse volte in pellegrinaggio e ho visto con i miei occhi centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Portogallo. Arrivano famiglie intere con le loro tende, si accampano un po' dappertutto e nessuno dice loro niente, perché è tradizione, questa tradizione. Arrivano 3 o 4 giorni prima, anche una settimana prima, per vivere questa festa tutti insieme, accampati soprattutto intorno al grande piazzale, immenso piazzale del santuario di Fatima, e ogni giorno vanno a pregare il rosario più volte al giorno, accendono questi ceri molto grandi, alla sera fanno delle veglie prolungate, e questo accade il 13 maggio, il 13 ottobre in modo particolare. Come, senza che io ripeta, diciamo, quello che è stato, perché penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori lo sanno, comunque lo diciamo per sintesi, in sintesi, che la Madonna apparve per la prima volta chiedendo...
1: Questo è molto importante, dirlo, perché ogni volta c'è sempre qualcuno che se lo scorda, quindi dico...
0: Praticamente questi ragazzini avevano dagli 8-10 anni circa, così, venivano mandati dai genitori a pascolare il loro piccolo gregge su questa collina, la cova da Iria, e poi andavano al mattino e tornavano a casa nel tardo pomeriggio, la sera, e per passare il tempo tante volte si riunivano e pregavano un po', pregavano insieme, e a un certo punto il 13 maggio 1917 apparve la Madonna chiedendo se erano disponibili a fare dei piccoli sacrifici per lei e per il Signore. E loro dissero di sì, dettero il loro assenso, e quindi è iniziata la loro storia. La Madonna permise loro di avere, soprattutto per due di loro, quella visione dell'inferno e del purgatorio, che lì così li scosse veramente tanto. Erano ragazzini, no? Bambini, quindi è ovvio. Però ebbero anche l'incarico di diffondere questi messaggi, cosa che fecero. Come sempre in queste situazioni, la Chiesa giustamente deve essere diffidente, però di fronte all'evidenza che questi fatti, queste parole riportate dalla Madonna, c'erano dei bambini piccoli sostanzialmente, non maturi, quindi privi di malizia, è un po' quello che accadde a Bernadetta, a Santa Bernadetta e a Lourdes. Come si fa a sostenere che dietro ci potesse essere, diciamo, qualche piano particolare? E ovviamente la Chiesa deve fare i suoi accertamenti, l'ha fatti, e poi è venuta fuori la verità. Lucia, Giacinta e Francesco sono morti, diciamo, abbastanza giovani, giovanissimi, dopo pochi anni, mentre Lucia dos Santos è morta ormai centenario quasi, e molto più tardi, se non ricordo male, è morta all'inizio del poco dopo il 2000, e quindi quando il Papa cercò così di avere un incontro con lei poco dopo, per farsi spiegare un po' quello che era il famoso terzo segreto di Fatima, che riguardava, diciamo, la caduta del pontefice. E su questo famoso terzo segreto di Fatima ci hanno giocato un po' tanti giornali. Però io accantonerei questo, perché se ne è parlato talmente tanto che non direi nulla di nuovo. Dopo magari ci ritorniamo sopra un attimo. Però quello che è importante è il messaggio. Il messaggio, come abbiamo detto prima, a Fatima, la Madonna, ai ragazzini chiese tre cose: la preghiera, la conversione e la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Quindi
1: questo è importantissimo:
0: preghiera, conversione e devozione al Cuore Immacolato di Maria.
1: Quello che noi dobbiamo fare, tu, io e tutti quanti che andiamo in chiesa, e che, ecco, ricordiamoci e ricordiamo a tutti che il essere, parlarne con Gesù, con tutti, con la Madonna, eccetera, perché per pregare è una cosa che deve deve esserci sempre, per tante cose brutte, sicuramente, ma anche per noi, per tutto.
0: E certo. Ecco. E dunque, tornando un po' a quello che è così che sono le richieste di Fatima, diciamo, alcune di esse collimano con quello che era stato chiesto alla Madonna a Lourdes, e per certi versi anche nei messaggi di Medjugorje, ma ce ne sono stati altri, come la Salette, un altro, adesso non ricordo, le Fontanelle di Brescia, quelli che sto cercando di ricordare, anche alle Tre Fontane a Roma. C'è questa convergenza sulla preghiera, la preghiera del Rosario in particolare, ma soprattutto pregare non solo per la propria conversione, ma anche per quella degli altri. E poi, come dicevamo poco fa, la preghiera a sostegno anche della stessa attività apostolica e missionaria della Chiesa. Perché, come ci hanno insegnato gli stessi apostoli, se uno legge gli Atti degli Apostoli, a un certo punto si dice che gli undici, integrati poi con chi ha sostituito Giuda l'Iscariota, si erano riservati il compito di pregare, affidando agli altri fratelli della prima comunità il dovere, diciamo il compito, di seguire la comunità dal punto di vista pratico, umano, quindi l'organizzazione della mensa, la distribuzione dei pasti, dove dare il riparo, quindi trovare le case necessarie per farvi un po' come se fosse un grande convento, un grande monastero organizzati. Però gli apostoli si erano riservati il ruolo della preghiera, E quindi già questo si dice, nella prima comunità gli apostoli, quelli che hanno ricevuto l'insegnamento direttamente dal Signore, volevano essere e pensare esclusivamente alla preghiera. Quindi anche questo è importante, perché ci dice che anche nella Chiesa di oggi dovrebbe essere così. Il Papa, i Vescovi, i Cardinali, i Sacerdoti dovrebbero occuparsi molto di più della parte spirituale della preghiera, lasciando ai laici ovviamente la cura di tutta la struttura, delle strutture umane, chiamiamole così. Questo, ecco, sta riemergendo, sta rivenendo un po' fuori in questi ultimi tempi con il papato di Francesco, ma anche per certi versi di Ratzinger, ma soprattutto di Francesco, adesso il nuovo papa, sta emergendo questo: dare più fiducia e più possibilità ai laici di seguire la parte pratica della vita della Chiesa, le strutture, l'organizzazione dal punto di vista sociale, riservando invece ai consacrati, agli ordinati come sacerdoti, vescovi, eccetera, la guida, solo occuparsi della guida spirituale, in modo che la Chiesa, tramite la guida dello Spirito Santo, cosa che ci viene ricordata nei Vangeli di questi ultimi 3 o 4 giorni, no? Possa andare avanti con le indicazioni e la capacità di seguire le indicazioni che provengono dallo Spirito, dalla Santissima Trinità. Questo è fondamentale. E la preghiera, come dicevamo prima, ci dà questa possibilità di essere in contatto diretto con lo Spirito. E questo è fondamentale, per, non solo per noi singoli credenti, ma per tutta la Chiesa. Se non siamo in contatto diretto con la volontà della Santissima Trinità, rischiamo di fare errori umani, molto umani.
1: Ecco, no, tante volte se uno magari fa tante cose, eccetera, si scorda di questo, e stiamo attenti, perché è bello che lo possiamo, come dici tu, pregare tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Non solo, ma perché la preghiera, come dicevi tu, è importante anche nei momenti difficili, e lo disse proprio la Madonna a Fatima. E infatti a Lucia disse testualmente: io non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Quindi oltre che dargli la certezza di una guida spirituale certa con conclusione del viaggio a Dio, quindi in paradiso, contemporaneamente questo che fa? Ci dà la speranza a noi, cioè la speranza che questo avvenga per ognuno di noi, per ognuno che prega, per ognuno che prega con fede, come diciamo prima, di avere la certezza che veniamo ascoltati. Ma se veniamo ascoltati, veniamo anche esauditi, e quindi anche per noi, come Lucia, c'è la certezza di arrivare in paradiso, a Dio, al contatto diretto con Dio, magari passando qualche annetto in purgatorio, perché siamo tutti peccatori, lo sappiamo, però l'approdo è quello, la salvezza.
1: Eh sì, questo sì, ecco, non ce lo scordiamo questo, o meglio, diciamocelo ogni tanto, e diciamolo magari anche agli amici, alle persone che sappiamo, insomma,
0: perché certo. Papa Francesco, ma anche l'ultimo Papa, ha esortato anche recentemente, qualche giorno fa, a guardare proprio all'esempio di Fatima per perseverare nell'amore a Dio e invocare la pace. Ecco, questo è l'altro grande aspetto che riattualizza il messaggio di Fatima anche oggi, in questi giorni qui che stiamo vivendo, queste grandi crisi internazionali, della guerra in Ucraina con la Russia, ma soprattutto la guerra in Iran, con il coinvolgimento di Israele e degli altri paesi intorno, gli Emirati Arabi, lo stretto di Hormuz, insomma c'è una vera e propria saravanda con tantissima confusione, l'incertezza, e si tende a pensare in negativo sull'evolversi di questi atti, di questi eventi. Ecco perché rientra Fatima, perché Fatima, come abbiamo detto poco fa, è un messaggio di speranza. Allora contro l'incertezza, contro i dubbi sul futuro, contro la paura del futuro, avere da come contraltare la speranza e la certezza di arrivare a Dio è un toccasana, un elisir spirituale, diciamo. Però è importante questo, perché, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, Satana si infiltra meglio nell'anima di chi è triste, di chi è negativo, di chi non vede futuro. Questo è il terreno contrario dell'amore di Dio, perché se tu sei triste, se tu non hai fiducia nel futuro, si vede che non credi fermamente nell'esistenza di Dio e nel suo Vangelo, che è il Vangelo dell'amore. Non credi che Dio possa essere il tuo salvatore, quello che ti salva, quello che ti mette comunque al riparo da Satana. E questo è importante.
1: Giusto. E è anche bello per le mamme, ai bambini, subito fargli man mano vedere, come dire a Gesù, alla Madonna, a imparare loro, e che poi dopo, grandi, lo continuerà. Ecco.
0: Certo, infatti i bambini, anche nel Vangelo, a un certo punto il Signore mette un bambino davanti a lui, non lo prende, e dice agli apostoli: dovete essere semplici come lui, no?
1: Già, ecco.
0: E una volta, in quel periodo, i bambini in Israele venivano considerati meno che nulla, e quindi tant'è che mentre passa il Signore, gli apostoli cercano di allontanare quei bambini che potevano dar fastidio con i loro giochi, con le loro grida, e invece il Signore dice: no, lasciatelo venire a me, perché lui, il suo angelo custode, gli angeli dei bambini sono direttamente in contatto con il Signore, sono loro che sono in contatto. E dice, aggiunge anche: guai a chi scandalizza uno di loro, sarebbe meglio che gli mettessero una macina a collo e lo gettassero nel fiume. Parole molto forti. Quindi, che cosa ci dice questo? Che è anche molto importante il tipo di insegnamento che diamo appunto ai bambini, perché se noi li scandalizziamo, fra virgolette, nel senso che proponiamo loro un modo di crescere egoistico, egocentrico, come avviene nella società di oggi, diamo loro un insegnamento contrario a quello del Vangelo, e quindi li scandalizziamo, e siamo doppiamente responsabili sia dei nostri che dei loro peccati, perché se tu insegni a qualcuno a fare del male, tu diventi responsabile dal punto di vista spirituale nei confronti del Signore, ti fai carico anche dei peccati commessi da quello che li ha compiuti proprio il tuo insegnamento negativo.
1: Sì, proprio così è. E diciamo anche che se uno lo vuol fare anche con qualcuno, anche la televisione, di varie cose, le fanno anche queste cose, quindi potete seguirle anche con quelle televisioni che fanno queste pregare tutti.
0: È ovvio. Senti, io, visto che ormai il tempo comincia
1: ad essere un po' meno,
0: ad essere sempre meno, volevo così ritornare sul fatto che Giovanni Paolo II era appunto molto molto devoto alla Madonna, ma anche tutti gli altri santi, perché Padre Pio in modo particolare, San Pio, no, che invitava alla regge del rosario quotidiano, cosa che dobbiamo fare anche noi, caldeggiamo.
1: Il rosario è importantissimo.
0: È importantissimo, sì. Ma la sotto Giovanni Paolo II proprio ne era ultra convinto, così come era ultra convinto della necessità di offrire le proprie sofferenze, come aveva insegnato la Madonna Fatima ai pastorelli, per la conversione degli altri, oltre che la propria. E quindi la preghiera diventa anche strumento, diciamo, non solo di conversione, perché se tu ti converti poi diventi un'altra persona, una persona nuova, no? È come se tu venissi ribattezzato per certi versi, oppure chiedi proprio il battesimo ex novo per chi non conosce la Chiesa, chi non ha mai partecipato alla sua vita, e quindi ci sono questi neocatecumeni, chiamiamo catecumeni. E proprio questo volevo sottolineare, perché negli ultimi 2 anni in particolare sono sempre di più le persone adulte che si fanno battezzare, che chiedono di essere battezzate, e anche e soprattutto fra gli immigrati, che spesso vengono, diciamo, osteggiati qui in Italia, ma che poi accettano invece l'insegnamento del Vangelo, aderiscono, e tante volte lo vivono magari meglio di noi che ci professiamo cristiani, però, diciamo, abbiamo una frequenza molto scarsa con la Chiesa, una frequenza relativa come partecipazione alla vita della tua comunità, della tua parrocchia, e questo è importante. Questo è anche uno dei frutti, diciamo, degli annunci e delle richieste della Madonna Fatima. Però, tornando a Giovanni Paolo II e la faccenda di Fatima, vorrei ricordare la questione dei proiettili, come abbiamo accennato all'inizio, perché Giovanni Paolo II ha sempre sostenuto di essere stato proprio miracolato con l'intervento della Madonna di Fatima, che avrebbe deviato il colpo esploso da Liaccia. E qui vorrei fare un piccolo inciso, perché chi conosce bene o ha conosciuto bene Liaccia ha sostenuto sempre che fosse anche un ottimo tiratore, un tiratore infallibile, uno che vinceva tutte le gare di tiro a segno. Ecco perché era stato scelto anche come, diciamo, possibile attentatore del Papa. Lui è il capo dei lupi grigi, proprio perché avevano una mira infallibile. E siccome Liaccia ha sparato a non più di 5 metri di distanza dal Papa, per uno come lui dovrebbe essere stato molto molto facile uccidere e colpire Giovanni Paolo II, mentre questo proiettile, anziché andare al cuore, è stato deviato miracolosamente, come dice il Papa, come ha detto Giovanni Paolo II più di una volta, in basso, e quindi ledendo organi non vitali, per favore. Questo ha permesso a Giovanni Paolo II di essere salvato. Venne operato, un'operazione abbastanza lunga lì a Gemelli, 5 ore e mezza, per 5 ore e mezza, poi questo gli diede la possibilità di venire fuori, superare, e visse ancora parecchi anni. Abbiamo visto, perché l'attentato l'attentato fu nel 1981, e lui ha vissuto oltre il 2000, quindi uno dei pontificati più lunghi. E il Papa ha voluto, ecco perché, come dicevamo all'inizio, ha voluto incastonare quel proiettile nella corona d'oro che è stata posta poi intronizzata sul capo della statua della Madonna di Fatima, e che è esposta perennemente 24 ore su 24. E se uno va lì, come mi è capitato a me, ho visto da vicino, appunto, si vede molto bene questo proiettile incastonato nella corona. E questa è diciamo anche il riconoscimento migliore e più evidente che il Papa ritenesse, appunto, un'azione che di essere stato salvato, questa azione miracolosa.
1: Molto bello, molto bello. Ai bambini già si deve far venire la preghiera, e pian piano, che poi dopo la faranno sempre, speriamo.
0: Certo. Ma te posso fare una domanda io a te?
1: Prego, prego.
0: Su Fatima, su Lourdes, sulle apparizioni a Međugorje, tu che pensiero hai quando pensi a questi eventi?
1: No, è una cosa molto bella, e soprattutto io mi dico questo, che tu ogni tanto di queste cose, perché non è che uno lo dice adesso e tutti quanti lo faranno, no, ogni tanto tu riprendi queste cose e magari in maniera così e ricordare sempre, fare di questi la prega, eccetera eccetera. Ecco, quindi non devi ricordarci qua a Radio Nuova, in modo che ci si ascolta, dice guarda, devo fare questo, questo. Beh, è bello.
0: Certo. Allora, poi c'è questa data del 13 maggio, cioè oggi, che è importante, abbiamo detto, per la Chiesa, per la apparizione di Fatima, perché diciamo la data che ci ricorda l'anniversario dell'attentato al Papa. Però ci sono tante volte le coincidenze particolari. proprio nel 1981, quando l'attuale Papa Robert Prevost aveva 26 anni, venne inviato dai suoi superiori a Roma per studiare diritto canonico alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino, guarda caso, proprio il 13 maggio del 1981. Oggi quello studente Robert Prevost è diventato pontefice. Quindi cioè, anche questo ci dovrebbe dire qualcosa. Perché evidentemente alcune date hanno un significato che va oltre. Tante volte bisogna, secondo me, che ci soffermiamo a capire, a vedere queste coincidenze.
1: Eccolo qua, ecco. Appunto, che tu qui questo lo riprenderai ogni tanto.
0: C'è anche quest'altra data, fra 5 giorni, il 18 maggio. Il 18 maggio era la data della nascita di Giovanni Paolo II. E il 18 maggio l'anno scorso, guarda caso, c'è stata anche la prima messa celebrata dal nuovo pontefice Leone XIV. Quasi come se Leone XIV avesse un filo diretto con Giovanni Paolo II. E per certi versi è vero, perché anche sotto un altro profilo, Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, come sappiamo, questa nazione in fermento, in diatriba con la Russia d'allora potente. Giovanni Leone XIV viene da Sud America, dove ci sono altre forti tensioni tra l'ambiente dei cattolici e quelli che si rifanno al mondo della droga, ai narcotrafficanti, questa roba qua. E quindi c'è un richiamo forte della Chiesa. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro di tutti i vescovi, di tutte le conferenze episcopali del Sud America. Ovviamente ogni nazione aveva uno o due massimi rappresentanti, però tutti quanti sono stati concordi in un'azione duplice della Chiesa, cioè quella di essere una specie di catalizzatore delle varie forze opposte, cioè un elemento di pace che si interponga fra le fazioni concorrenti. E allo stesso tempo hanno rilanciato il ruolo della Chiesa della rievangelizzazione, possiamo dire così, del Sud America, del Centro America, ma anche del Nord America, per ridare una nuova spinta spirituale al messaggio evangelico, così scavalcando quelle che sono solo le apparenze socio-economiche. Quelle che sono, certo, ci sono casi difficilissimi, tipo Haiti, dove il presule ha chiesto appunto sostegno per le proprie difficoltà, le difficoltà che sta vivendo Cuba in queste settimane, povertà estrema, e quindi queste vanno a incidere su fattori e eventi di carattere sociale. Però hanno detto i vescovi del Sud America, dopo anche la famosa teologia della liberazione, che non possiamo fermarci solo ai problemi di carattere sociale, ma dobbiamo ampliare il ruolo della Chiesa, anzi privilegiare il ruolo, come dicevamo prima, il ruolo spirituale, il rilancio della spiritualità e quindi la conoscenza più approfondita del Vangelo, non solo conoscenza, una conoscenza applicata nella vita quotidiana, l'applicazione del Vangelo.
1: Ecco, siamo arrivati al termine per oggi. Mi raccomando, queste cose tu ce le devi dire sempre, perché tanto bisogna dirle ogni tanto per ricordarcelo noi e anche gli altri.
0: Bene, lo faccio volentieri. Chiedo scusa ai nostri ascoltatori se qualche volta sono stato un po' prolisso, però è come dice Nazareno, alcuni argomenti non possono non essere ricordati. Grazie dell'ascolto e arrivederci.
1: Ciao,
0: buona
1: a tutti,
0: giornata.
1: Alla prossima. Radio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.